0: coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
1: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Anthropic aggiorna la famiglia Cloud con Opus 4.8, una versione in abbonamento del modello di intelligenza artificiale concepita per attività lunghe, coding e gestione di agenti software. Uno dei miglioramenti più importanti è la sua onestà, afferma Anthropic sul blog ufficiale, spiegando che i primi tester riferiscono che ha maggiori probabilità di segnalare incertezze sul suo lavoro e meno probabilità di fare affermazioni non supportate. La principale novità di Opus 4.8 riguarda il comportamento del modello nei compiti autonomi. È 4 volte meno incline rispetto al modello precedente a far passare un difetto nel codice senza segnalarlo. Da un lato c'è X, il social di Elon Musk, che permette solo agli abbonati di scrivere post più lunghi, e dall'altro il concorrente Blue Sky, che ha scelto una linea più aperta. Grazie al protocollo su cui si fonda, ora Blue Sky consente a chiunque di scrivere un articolo su siti di terze parti supportati e integrarlo all'interno della sua app come se fosse una funzionalità nativa del social. Finora, cliccando su un articolo pubblicato altrove, Blue Sky apriva una finestra del browser separata. È la stessa esperienza dei cosiddetti long form di X, accessibili però solo dopo aver sottoscritto un abbonamento a pagamento. Alla base della novità di Blue Sky c'è Standard Site, un protocollo open source progettato per la pubblicazione e la distribuzione di testi di lunga durata. Rilevamento automatico dei contenuti generati con intelligenza artificiale, con le etichette che li contraddistinguono, più visibili e semplificate. Sono le novità che lancia YouTube anche in Italia, a distanza di pochi giorni dall'espansione a tutti gli over 18 dello strumento Likeness ID, che aiuta a intercettare le somiglianze e quindi anche di fake. In un contesto in cui l'IA sta ampliando continuamente ciò che è possibile fare, l'obiettivo resta permettere ai creator e utenti di accedere alle informazioni giuste in modo chiaro e immediato, spiega l'azienda in un blog post ufficiale. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC con il nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche dal prossimo autunno. Il superchip di Nvidia rappresenta una sfida diretta a gruppi come Intel, Qualcomm, AMD e Apple, aprendo una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il superchip di Nvidia, che lavorerà con il software Windows di Microsoft, è una combinazione di un microprocessore e di un chip grafico realizzato con la collaborazione di MediaTek e consentirà di eseguire applicazioni e modelli di intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

0: Mega Mix on RCS Network, the Dance Station, the Music Network.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, ben trovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Mark and Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2026, riaffermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn che di nella piaga ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Businessman, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica con la sua estetica pop, satirica e surreale. Dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Businessman. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michielin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa, inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni Ottanta in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michielin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore rotto invece è il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità di sparire nel proprio abisso. Con Cuore rotto Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attendevamo da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita di questa nuova canzone va a celebrare un periodo di forte nostalgia da parte dei fan della Golden Era dell'EDM. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

RCS Network diventa Hit Dance. Suona solo le grandi star sudamericane. Grandi hit con il remix di Peter Pan DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio.

0: viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 3:03.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Donald Trump preannuncia nuovi attacchi contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti oggi insiste con la strategia della massima pressione contro Teheran e annuncia che stasera gli Stati Uniti colpiranno con grande forza la Repubblica Islamica per il terzo giorno consecutivo. Il messaggio su Truth del presidente americano si inserisce nell'escalation della guerra tra i due paesi e la nuova ondata di attacchi.
2: Il Pentagono è in lockdown. Diversi piani e corridoi sono stati isolati e altri sono in fase di evacuazione a causa di un incidente legato a materiali pericolosi. Lo riferisce la CNN citando 3 fonti ben informate e i vigili del fuoco e sottolineando che i soccorritori sono nell'edificio con maschera a gas e tute di protezione. Il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha dichiarato: i sistemi hanno rilevato un problema di qualità dell'aria che richiede misure precauzionali finché non ne determineremo la gravità.
3: Economia. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0.25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2% al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%, e l'aumento dei tassi di interesse rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile.
2: Politica, basta bugie, basta propaganda. Lo ha detto la segretaria del PD Schlein nelle dichiarazioni di voto alla Camera, rivolgendosi alla Premier Meloni dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Avete promesso di ridare centralità all'Italia, ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. E il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa. 4 anni di governo, 0 riforme e toccheranno rimettere in piedi l'Italia.
3: Ora la cronaca, c'è anche una dirigente del Ministero dei Trasporti tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Secondo quanto si apprende, si tratta di Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del Dicastero di Porta Pia e braccio destro del ministro Salvini. Il suo nome si aggiunge ai 3 già iscritti nel registro degli indagati, tra cui quello della D di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La procura bellunese non smentisce la notizia senza altri commenti.
2: Lo sport. Sta per cominciare la 23esima edizione del campionato del mondo di calcio. Sarà un'edizione da record. Per la prima volta, infatti, il torneo sarà ospitato da 3 paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Inoltre, questo mondiale 2026 coinvolgerà ben 48 nazionali per un totale di 104 partite. Nella serata di oggi andrà in scena la cerimonia d'apertura che precederà il fischio d'inizio della gara inaugurale Messico-Sudafrica, in programma alle 21 ora italiana.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riservo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente d'ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia, tra le più amate di sempre, avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112, oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
2: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
2: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
2: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Piccola e automatica, la Toyota Aygo X è la scelta perfetta per chi cerca una city car comoda e a basso consumo. Il full hybrid permette all'auto di muoversi in elettrico a bassa velocità, l'ideale per spostarsi nel traffico e negli incroci. Un notevole punto a favore è la bassa media di consumo, con una media dichiarata di 3,7 litri per 100 km. Ottima anche la fornitura dei servizi di serie, tra cui cruise control, frenata automatica e telecamera posteriore. La nuova Peugeot 208 è disponibile sia nella sua versione a benzina, con un motore a tre cilindri da 101 cavalli, che in quella mild hybrid con un termico da 101 o 136 cavalli, affiancato da un propulsore elettrico da 29 cavalli. A rendere affascinante la Peugeot 208 ci pensa il design sportivo coronato dalle luci a neon anteriori e posteriori che ricordano gli artigli di un leone. Internamente la dotazione tecnologica è avanzata, con uno schermo di 10 pollici al centro della plancia ed il cruscotto digitale di 10 pollici disponibile di serie su tutte le versioni, ad esclusione di quelle di base. Passiamo alle due ruote. Norton Max R209 cavalli di potenza su poco più di 200 kg di moto senza il pieno di benzina. Ma si sfida chiunque a lamentarsi dell'assenza di tiro agli alti con un valore di questo tipo dato dal V4 a 72 gradi a scoppi irregolari. Disponendo di 130 Nm di picco di coppia, con il 70% di essa disponibile da 5.000 giri minuto in su, la Norton Manx R garantisce una spiccata reattività. Ducati Desert X, nuovo V2 da 890 cm3, il telaio monoscocca in alluminio, sospensioni Kib evolute, elettronica più completa e una posizione di guida più efficace in fuoristrada. Meno ruvida e più gestibile, mantiene ruote da 21 e 18 pollici, modalità Rally, Trip Master e una dotazione da viaggio. Su strada convince per equilibrio e fluidità, sullo sterrato appare più naturale, stretta e controllabile. Perde qualcosa in autonomia con il serbatoio sceso a 18 litri, ma guadagna in facilità, precisione e maturità. Chiudiamo con una curiosità: la Corea del Sud spera di tornare nel calendario di Formula 1 già nel 2028 con un gran premio che si correrebbe sulle strade di Incheon. Il circuito, i cui progetti sono stati svelati da poco, si estenderebbe per quasi 5 km tra le vie di questa importante città portuale, nota per ospitare il principale aeroporto del paese, a ovest della capitale Seoul. Ispirato ai circuiti cittadini di Singapore e Las Vegas, potrebbe attrarre 400.000 spettatori nel fine settimana, secondo i funzionari di Incheon che hanno presentato il progetto. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note e memorie. E non ricordare Dalida. L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: Una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Lei noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, Come vorrei, Peppino Di Capri e Mo e Mo, I Pooh, Ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un percorso espositivo che racconta le connessioni storiche e culturali nel Mediterraneo tra Cipro e l'Italia, con particolare attenzione alla Sicilia e alla Sardegna. Attraverso oggetti e materiali archeologici vengono esplorati i processi di scambio culturale, le rotte marittime e la trasmissione delle conoscenze, mettendo in luce dinamiche di interazione che fin dalle fasi più antiche hanno contribuito a definire l'orizzonte mediterraneo. Circa 120 oggetti che guidano il visitatore attraverso temi quali la vita quotidiana, le pratiche funerarie, l'arte, la mobilità, il progresso delle tecnologie e i processi di osmosi culturale. Il percorso è anche arricchito da installazioni multimediali che integrano il racconto archeologico, offrendo al visitatore la possibilità di esplorare le rotte, i paesaggi costieri e le relazioni tra territori e comunità. Cipro e Italia, identità culturali condivise all'alba della storia, a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 30 giugno. Ci spostiamo a Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher, un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. In mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher e tutti i capolavori in mostra presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova e anche in esperienza virtuale alla Sala Ipogea del Museo Eremitani. E ora a Torino per un approfondimento sulla figura della regina Margherita di Savoia, prima sovrana d'Italia a 100 anni dalla sua scomparsa. Una mostra a dossier fatta di libri a stampa, documenti d'archivio, incisioni e fotografie, per la maggior parte inedita, che testimonia la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica. Sono esposti anche doni preziosi provenienti da tutta Italia, a conferma della popolarità della regina e al contempo dell'affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle. Margherita, prima regina d'Italia, storia, cultura e stile, tra biblioteca e Palazzo Reale a Torino presso i Musei Reali. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, I figli dell'istante di Edoardo Albinati. Sospesi in un eterno presente, i protagonisti di questo romanzo incarnano tutte le nostre contraddizioni, restituendoci come allo specchio il riflesso di ciò che non vogliamo vedere. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Ehi Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove.

Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Lombardia c'è un evento pronto a far venire i brividi a tutti gli amanti della natura. Vi sto parlando dell'apertura delle Cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L'appuntamento è per sabato 13 giugno, quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente nascoste, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena 30 minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in Alta Val Seriana, a circa 1750 metri di quota, le Cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d'acqua, un primato che le rende le più alte d'Italia e tra le più impressionanti d'Europa. Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della diga di Bardellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all'acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza. Ma non temete, perché se non riuscite a vedere le cascate sabato 13, avrete la possibilità di farlo in altre quattro occasioni. Particolarmente suggestivo sarà l'appuntamento dell'11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l'apertura serale, creando un'atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei successivi appuntamenti del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, l'apertura sarà invece sempre dalle 11 alle 11:30. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse, è comunque possibile visitare l'area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno. Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta, immersi nella natura lombarda, è Valbondione, ultimo comune dell'Alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il rifugio Curò e all'osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all'apertura. Il trekking richiede circa un'ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un'alternativa molto panoramica è quella di utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata. Ed anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così: I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riservo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente d'ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia, tra le più amate di sempre, avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, e che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

0: sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace e Picre, Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 12 giugno 2026 è il 163esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.46. I santi del giorno sono Sant'Onofrio e San Gaspare Bertoni. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 giugno del 1942, in occasione del suo 13° compleanno, Anna Frank riceve in regalo un quadernino a quadretti bianco e rosso, su cui inizierà ad annotare pensieri e riflessioni della sua vita di tutti i giorni. Quel diario rappresenta la prima testimonianza diretta dell'Olocausto. Nel 1967 la sonda Venera 4 viene lanciata e diventa la prima sonda spaziale ad entrare nell'atmosfera di un altro pianeta e a restituire dei dati. Nel 1981, ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sforna il primo capitolo di un'altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema d'avventura, quella di Indiana Jones. Con il titolo I Predatori dell'Arca Perduta debutta quel giorno nei cinema americani. Premiato con 5 Oscar, il film ispirò 3 sequel. Nel 1994 scoppia il caso O.J. Simpson, stella del baseball, accusato dell'omicidio della moglie. E nel 2016 una strage in un locale gay di Orlando rivendicata dall'ISIS provoca 50 morti e 53 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 giugno del 1949 il ciclista Fausto Coppi vince il suo terzo Giro d'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 giugno del 1971 era il tempo delle more di Mino Reitano, vince un disco per l'estate. Nel 1981 Mia Martini rilascia il disco Mimì. E nel 1989 Biagio Antonacci pubblica il suo primo album Sono cose che capitano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margherita Hack, nata a Firenze il 12 giugno 1922 e scomparsa a Trieste il 29 giugno 2013. Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica. Compie oggi 73 anni Nino Formicola, comico italiano, insieme ad Andrea Brambilla ha dato vita allo storico duo Zuzzurro e Gaspare. Buon compleanno anche a Gabriele Cirilli, il comico e attore italiano spegne 59 candeline. Ne spegne 58 il cantautore italiano Francesco Renga. E auguri ad Adriana Lima, la supermodella e attrice brasiliana, compie 45 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 giugno 2023 di Silvio Berlusconi, imprenditore prestato alla politica, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. E il proverbio del giorno è: non si compiange mai chi andò in cerca di guai.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: E la cintura?
1: Non ce l'ho.
0: È un grosso rischio. Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio. L'ho detta bene.
2: Stop! Buona!
0: E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene?
3: Spot time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it. RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale, quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Sì viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, verrete messi in ombra oggi dal vostro rivale in amore. Non sarà facile gestire la situazione. Tenderete ad accumulare rabbia e a compiere la mossa sbagliata al momento sbagliato. Toro, oggi sarete eccessivamente impulsivi. Vi getterete a capofitto nelle situazioni, senza riuscire ad analizzare bene le cose. Vi farete trascinare dalle emozioni del momento. Cercate invece di centrarvi. Gemelli, la vostra soglia di attenzione oggi non sarà affatto alta. Questo sarà dovuto all'eccessivo stress. Avete bisogno di prendervi una pausa, in modo da poter riorganizzare le idee e le prossime mosse. Cancro, proverete oggi una forte rabbia nei confronti di chi vi è accanto. Non state riuscendo infatti a metabolizzare e accettare alcuni comportamenti. Questo vi costringerà a prendere le distanze e a rivedere la vostra posizione. Leone, verrete fraintesi con facilità quest'oggi, non riuscendo ad esprimere le vostre vere emozioni. Questo comporterà maggiori difficoltà comunicative. Le vere amicizie però sapranno come prendervi e ascoltarvi davvero. Vergine, siete particolarmente altruisti e generosi oggi. Tuttavia, cercate di prestare attenzione alle persone con cui decidete di aprirvi veramente. Non sempre, purtroppo, la fiducia è ben riposta. Bilancia. Le stelle vi invitano a riflettere un po' di più prima di prendere alcune decisioni. Tenete alta la concentrazione e aspettate il momento giusto quando siete davvero convinti. Scorpione. In ambito professionale siate un po' più audaci e soprattutto sicuri delle vostre potenzialità. Dal punto di vista sentimentale invece è opportuno non tirare troppo la corda. Sagittario. Lasciatevi guidare un po' di più dal vostro istinto. Per quanto riguarda il lavoro, è necessario riflettere di più su certe cose prima di prendere delle decisioni troppo radicali. Magari chiedete anche aiuto e consiglio. Capricorno, non lasciatevi infinocchiare da persone molto brave nell'arte del linguaggio. Seguite sempre la vostra testa anche a rischio di commettere degli errori. Fidatevi del vostro intuito. Acquario. In amore vi sentite piuttosto appagati e soddisfatti, ma ricordate che non bisogna mai abbassare la guardia. Cercate di credere un po' di più in voi per quanto riguarda il lavoro. Pesci, novità in arrivo sul fronte dei rapporti interpersonali, ma è meglio non essere troppo frettolosi. Date tempo al tempo e non siate troppo polemici. Se riuscite, ritagliatevi un po' di tempo per rilassarvi. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. A volte non ottenere ciò che si vuole è un meraviglioso colpo di fortuna. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna,
2: Gianna,
0: Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, Io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglio tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sasà, I nobili Graziella, Da un'idea di Sasà di Salvatore.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Anthropic aggiorna la famiglia Cloud con Opus 4.8, una versione in abbonamento del modello di intelligenza artificiale concepita per attività lunghe, coding e gestione di agenti software. Uno dei miglioramenti più importanti è la sua onestà, afferma Anthropic sul blog ufficiale, spiegando che i primi tester riferiscono che ha maggiori probabilità di segnalare incertezze sul suo lavoro e meno probabilità di fare affermazioni non supportate. La principale novità di Opus 4.8 riguarda il comportamento del modello nei compiti autonomi. È 4 volte meno incline rispetto al modello precedente a far passare un difetto nel codice senza segnalarlo. Da un lato c'è X, il social di Elon Musk, che permette solo agli abbonati di scrivere post più lunghi, e dall'altro il concorrente Blue Sky, che ha scelto una linea più aperta. Grazie al protocollo su cui si fonda, ora Blue Sky consente a chiunque di scrivere un articolo su siti di terze parti supportati e integrarlo all'interno della sua app come se fosse una funzionalità nativa del social. Finora, cliccando su un articolo pubblicato altrove, Blue Sky apriva una finestra del browser separata. È la stessa esperienza dei cosiddetti long form di X, accessibile però solo dopo aver sottoscritto un abbonamento a pagamento. Alla base della novità di Blue Sky c'è Standard Site, un protocollo open source progettato per la pubblicazione e la distribuzione di testi di lunga durata. Il rilevamento automatico dei contenuti generati con intelligenza artificiale, con le etichette che li contraddistinguono, più visibili e semplificate, sono le novità che lancia YouTube anche in Italia, a distanza di pochi giorni dall'espansione a tutti gli over 18 dello strumento Likeness ID, che aiuta a intercettare le somiglianze e quindi anche di fake. In un contesto in cui l'IA sta ampliando continuamente ciò che è possibile fare, l'obiettivo resta permettere ai creator utenti di accedere alle informazioni giuste in modo chiaro e immediato, spiega l'azienda in un blog post ufficiale. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC col nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche dal prossimo autunno. Il superchip di Nvidia rappresenta una sfida diretta a gruppi come Intel, Qualcomm, AMD e Apple, aprendo una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione. Il superchip di Nvidia, che lavorerà con il software Windows di Microsoft, è una combinazione di un microprocessore e di un chip grafico realizzato con la collaborazione di MediaTek e consentirà di eseguire applicazioni e modelli di intelligenza artificiale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 12 giugno 2026 è il 163esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.46. I santi del giorno sono Sant'Onofrio e San Gaspare Bertoni. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 giugno del 1942, in occasione del suo 13° compleanno, Anna Frank riceve in regalo un quadernino a quadretti bianco e rosso, su cui inizierà ad annotare pensieri e riflessioni della sua vita di tutti i giorni. Quel diario rappresenta la prima testimonianza diretta dell'Olocausto. Nel 1967 la sonda Venera 4 viene lanciata e diventa la prima sonda spaziale ad entrare nell'atmosfera di un altro pianeta e a restituire dei dati. Nel 1981, ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sforna il primo capitolo di un'altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema d'avventura, quella di Indiana Jones. Con il titolo I Predatori dell'Arca Perduta debutta quel giorno nei cinema americani. Premiato con 5 Oscar, il film ispirò 3 sequel. Nel 1994 scoppia il caso O.J. Simpson, stella del baseball, accusato dell'omicidio della moglie. E nel 2016 una strage in un locale gay di Orlando rivendicata dall'ISIS provoca 50 morti e 53 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 giugno del 1949 il ciclista Fausto Coppi vince il suo terzo Giro d'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 giugno del 1971 era il tempo delle more di Mino Reitano, vince un disco per l'estate. Nel 1981 Mia Martini rilascia il disco Mimì. E nel 1989 Biagio Antonacci pubblica il suo primo album, Sono cose che capitano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margherita Hack, nata a Firenze il 12 giugno 1922, scomparsa a Trieste il 29 giugno 2013. Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica. Compie oggi 73 anni Nino Formicola, comico italiano, insieme ad Andrea Brambilla ha dato vita allo storico duo Zuzzurro e Gaspare. Buon compleanno anche a Gabriele Cirilli, il comico e attore italiano spegne 59 candeline. Ne spegne 58 il cantautore italiano Francesco Renga. E auguri ad Adriana Lima, la supermodella e attrice brasiliana, compie 45 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 giugno 2023 di Silvio Berlusconi, imprenditore prestato alla politica, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. E il proverbio del giorno è: non si compiange mai chi andò in cerca di guai.

Brondo. Brondo. Stima l'armichi destra, burti. C'ho un raffreddore che mi prende qua. Sopra la capoccia. Quelli bianchi non lo pigliano mai. E oggi chiappate una refola di vento. Chi destra morta. Qui vicino a Ricci. Sto morendo. Dottore. Buongiorno dottore. Ce la faccio più. Qua scopre panni. Vanno sopra la luna. Vanno a fanculo, ma tengono un raffreddore. Sto morendo di paura. C'ho una faringite. Ma quante cazzo scoprono e ditono questo raffreddore?

Non ce la faccio più. Dottore, che devo prendere? I suffamidici, gli antipastitici.

se non fosse per questa musica che mi sollazza, ma fossi già cagato cazzo. Dottore. Mambro Carmen, c'ho un polmone che in ebollizione. Cibam. Dottor, mi sente lei o no? Sì. Sono io, Alfonso. Non riesco neanche a farlo, Alfonso, perché quando dico sì, mi esci lo sternuto. Perché non sarà confortata la mia moglie. Siamo una littorina, va avanti e dietro con sti cline. Dunque, vi stavo dicendo, dottore, qua scoprono tutto, ma una pillola per raffreddore, già arano. Ci è asciuto. Dottore, come dicevo, c'ho 39,4. A parte il 4 che non mi interessa, ma il 39 io sono grave. Dottor, quasi non si fa qualcosa. E mangia tutta in tascatura, perché assorbe tutti il raffreddore, dottore. E non mi sta a sentire lei, è filo bianco. Solo perché io sono nero, non mi sta a sentire. Ho visto già 3-4 carri di morte che passavano qua sotto, che mi volevano pigliare, tu mettessi in culo. Vedi, tu raffreddore te. Ho sulla DBC. Una cosa che non ti dici, ma io...

0: vieni qua. Alma, ce la faccio più. Studa radio. Buonasera, dottore. Ci chiamiamo domani. Ah. Non è uscito adesso.
1: Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotre, Da un'idea di Salvo Di Gennaro.
2: Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare. Fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR.

0: RR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
3: Di me?
2: Sì, proprio di te e della tua attività.
4: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info,
5: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

0: facevi fotografie.
1: La leggenda continua su RCS Network.
2: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
3: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
2: Sceriffo, e che taglia avete messo?
3: Sono $120,000.
2: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
3: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, verrete messi in ombra oggi dal vostro rivale in amore. Non sarà facile gestire la situazione. Tenderete ad accumulare rabbia e a compiere la mossa sbagliata al momento sbagliato. Toro, oggi sarete eccessivamente impulsivi. Vi getterete a capofitto nelle situazioni, senza riuscire ad analizzare bene le cose. Vi farete trascinare dalle emozioni del momento. Cercate invece di centrarvi. Gemelli, la vostra soglia di attenzione oggi non sarà affatto alta. Questo sarà dovuto all'eccessivo stress. Avete bisogno di prendervi una pausa, in modo da poter riorganizzare le idee e le prossime mosse. Cancro, proverete oggi una forte rabbia nei confronti di chi vi è accanto. Non state riuscendo infatti a metabolizzare e accettare alcuni comportamenti. Questo vi costringerà a prendere le distanze e a rivedere la vostra posizione. Leone, verrete fraintesi con facilità quest'oggi, non riuscendo ad esprimere le vostre vere emozioni. Questo comporterà maggiori difficoltà comunicative. Le vere amicizie però sapranno come prendervi e ascoltarvi davvero. Vergine, siete particolarmente altruisti e generosi oggi. Tuttavia, cercate di prestare attenzione alle persone con cui decidete di aprirvi veramente. Non sempre, purtroppo, la fiducia è ben riposta. Bilancia, le stelle vi invitano a riflettere un po' di più prima di prendere alcune decisioni. Tenete alta la concentrazione e aspettate il momento giusto quando siete davvero convinti. Scorpione, in ambito professionale siate un po' più audaci e soprattutto sicuri delle vostre potenzialità. Dal punto di vista sentimentale invece è opportuno non tirare troppo la corda. Sagittario, lasciatevi guidare un po' di più dal vostro istinto. Per quanto riguarda il lavoro, è necessario riflettere di più su certe cose prima di prendere delle decisioni troppo radicali. Magari chiedete anche aiuto e consiglio. Capricorno, non lasciatevi infinocchiare da persone molto brave nell'arte del linguaggio. Seguite sempre la vostra testa anche a rischio di commettere degli errori. Fidatevi del vostro intuito. Acquario, in amore vi sentite piuttosto appagati e soddisfatti, ma ricordate che non bisogna mai abbassare la guardia. Cercate di credere un po' di più in voi per quanto riguarda il lavoro. Pesci, novità in arrivo sul fronte dei rapporti interpersonali, ma è meglio non essere troppo frettolosi. Date tempo al tempo e non siate troppo polemici. Se riuscite, ritagliatevi un po' di tempo per rilassarvi. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. A volte non ottenere ciò che si vuole è un meraviglioso colpo di fortuna. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 7:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punti, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula, accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni, l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte nel 2025. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo color oro si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira ad Andrea Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. Poi, nello stesso stadio, il calcio giocato e si apre con un successo del Messico sul Sudafrica questo Mondiale. E il tricolor, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 con le reti di Quiñones e Jiménez e si porta al primo posto del girone insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: indimenticabili parolieri, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RGS Network. Tutto il gusto

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: La bandiera italiana canta le hit del momento.
2: Solo musica italiana su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, verrete messi in ombra oggi dal vostro rivale in amore. Non sarà facile gestire la situazione. Tenderete ad accumulare rabbia e a compiere la mossa sbagliata al momento sbagliato. Toro, oggi sarete eccessivamente impulsivi. Vi getterete a capofitto nelle situazioni, senza riuscire ad analizzare bene le cose. Vi farete trascinare dalle emozioni del momento. Cercate invece di centrarvi. Gemelli, la vostra soglia di attenzione oggi non sarà affatto alta. Questo sarà dovuto all'eccessivo stress. Avete bisogno di prendervi una pausa, in modo da poter riorganizzare le idee e le prossime mosse. Cancro, proverete oggi una forte rabbia nei confronti di chi vi è accanto. Non state riuscendo infatti a metabolizzare e accettare alcuni comportamenti. Questo vi costringerà a prendere le distanze e a rivedere la vostra posizione. Leone, verrete fraintesi con facilità quest'oggi, non riuscendo ad esprimere le vostre vere emozioni. Questo comporterà maggiori difficoltà comunicative. Le vere amicizie però sapranno come prendervi e ascoltarvi davvero. Vergine, siete particolarmente altruisti e generosi oggi. Tuttavia, cercate di prestare attenzione alle persone con cui decidete di aprirvi veramente. Non sempre, purtroppo, la fiducia è ben riposta. Bilancia, le stelle vi invitano a riflettere un po' di più prima di prendere alcune decisioni. Tenete alta la concentrazione e aspettate il momento giusto quando siete davvero convinti. Scorpione, in ambito professionale siate un po' più audaci e soprattutto sicuri delle vostre potenzialità. Dal punto di vista sentimentale invece è opportuno non tirare troppo la corda. Sagittario, lasciatevi guidare un po' di più dal vostro istinto. Per quanto riguarda il lavoro, è necessario riflettere di più su certe cose prima di prendere delle decisioni troppo radicali. Magari chiedete anche aiuto e consiglio. Capricorno, non lasciatevi infinocchiare da persone molto brave nell'arte del linguaggio. Seguite sempre la vostra testa anche a rischio di commettere degli errori. Fidatevi del vostro intuito. Acquario, in amore vi sentite piuttosto appagati e soddisfatti, ma ricordate che non bisogna mai abbassare la guardia. Cercate di credere un po' di più in voi per quanto riguarda il lavoro. Pesci, novità in arrivo sul fronte dei rapporti interpersonali, ma è meglio non essere troppo frettolosi. Date tempo al tempo e non siate troppo polemici. Se riuscite, ritagliatevi un po' di tempo per rilassarvi. Oggi vi saluto con le parole del Dalai Lama. A volte non ottenere ciò che si vuole è un meraviglioso colpo di fortuna. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te, specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mr

0: ns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi, fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicita@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 12 giugno 2026 è il 163esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.46. I santi del giorno sono Sant'Onofrio e San Gaspare Bertoni. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 giugno del 1942, in occasione del suo 13° compleanno, Anna Frank riceve in regalo un quadernino a quadretti bianco e rosso, su cui inizierà ad annotare pensieri e riflessioni della sua vita di tutti i giorni. Quel diario rappresenta la prima testimonianza diretta dell'Olocausto. Nel 1967 la sonda Venera 4 viene lanciata e diventa la prima sonda spaziale ad entrare nell'atmosfera di un altro pianeta e a restituire dei dati. Nel 1981, ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sforna il primo capitolo di un'altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema d'avventura, quella di Indiana Jones. Con il titolo I Predatori dell'Arca Perduta debutta quel giorno nei cinema americani. Premiato con 5 Oscar, il film ispirò 3 sequel. Nel 1994 scoppia il caso O.J. Simpson, stella del baseball, accusato dell'omicidio della moglie. E nel 2016 una strage in un locale gay di Orlando rivendicata dall'ISIS provoca 50 morti e 53 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 giugno del 1949 il ciclista Fausto Coppi vince il suo terzo Giro d'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 giugno del 1971 Era il tempo delle more di Mino Reitano vince un disco per l'estate. Nel 1981 Mia Martini rilascia il disco Mimì. E nel 1989 Biagio Antonacci pubblica il suo primo album Sono cose che capitano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margherita Hack, nata a Firenze il 12 giugno 1922 e scomparsa a Trieste il 29 giugno 2013. Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica. Compie oggi 73 anni Nino Formicola, comico italiano, insieme ad Andrea Brambilla ha dato vita allo storico duo Zuzzurro e Gaspare. Buon compleanno anche a Gabriele Cirilli, il comico e attore italiano spegne 59 candeline. Ne spegne 58 il cantautore italiano Francesco Renga. E auguri ad Adriana Lima, la supermodella e attrice brasiliana, compie 45 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 giugno 2023 di Silvio Berlusconi, imprenditore prestato alla politica, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. E il proverbio del giorno è: non si compiange mai chi andò in cerca di guai.
2: RCS Network. Solo grandi successi.
3: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS. RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio 3.

0: me. Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si
3: cambia?
2: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Paciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è praticamente fatta, ha messo in evidenza. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz.
2: Entra in vigore da oggi il nuovo patto dell'UE su migrazione e asilo, a 2 anni dalla sua adozione nella legislazione comunitaria. D'ora in poi quindi tutti e 27 gli stati membri dovranno attenersi a un unico insieme di norme più strutturate che disciplinano controlli alle frontiere esterne e procedure.

0: procedure di asilo, condizioni di accoglienza e un nuovo meccanismo di solidarietà per il collocamento dei richiedenti protezione internazionale o la condivisione degli oneri.
1: Brutto spavento per Pier Silvio Berlusconi nella serata di mercoledì. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver lasciato gli uffici del gruppo a Cologno Monzese. Lo scontro, un frontale, è avvenuto sulla provinciale tra Villa Santa ed Arcore nel Milanese intorno alle 21:30. Per lui solo qualche escoriazione.
0: Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Lo comunica il comune. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco.
1: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
0: Il calcio: nello stadio Azteca di Città del Messico, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo dei padroni di casa sul Sudafrica questo mondiale 2026. Il tricolore, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A e si porta al primo posto insieme alla Corea del Sud, che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, ampie schiarite e prevalenza di bel tempo su gran parte delle pianure. Tuttavia, sui rilievi alpini sono previsti annuvolamenti e possibili deboli piogge nel corso del pomeriggio, che tenderanno a rasserenare in serata. Al centro, cielo sereno con velature sparse, con temperature massime giornaliere che toccheranno picchi intorno ai 28-30 gradi. Possibile instabilità pomeridiana limitata alle aree appenniniche. Al sud, prevalenza di sole su gran parte delle regioni, sebbene non si escluda qualche disturbo nuvoloso. I valori termici rimarranno elevati, con punte massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia. RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
5: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

0: coinvolgenti. Le più belle su RCS Network sono le più grandi hit italiane. Vivile con noi
1: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcuno.
1: Hit Italia, emozioni senza tempo. Solo su RCS Network. Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network è tempo di musica italiana. La più bella.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 12 giugno 2026 è il 163esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.34 e tramonta alle 20.46. I santi del giorno sono Sant'Onofrio e San Gaspare Bertoni. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 giugno del 1942, in occasione del suo 13° compleanno, Anna Frank riceve in regalo un quadernino a quadretti bianco e rosso, su cui inizierà ad annotare pensieri e riflessioni della sua vita di tutti i giorni. Quel diario rappresenta la prima testimonianza diretta dell'Olocausto. Nel 1967 la sonda Venera 4 viene lanciata e diventa la prima sonda spaziale ad entrare nell'atmosfera di un altro pianeta e a restituire dei dati. Nel 1981, ultimate le fatiche di Guerre Stellari, George Lucas sforna il primo capitolo di un'altra saga destinata ad entrare nella storia del cinema d'avventura, quella di Indiana Jones. Con il titolo I Predatori dell'Arca Perduta debutta quel giorno nei cinema americani. Premiato con 5 Oscar, il film ispirò 3 sequel. Nel 1994 scoppia il caso O.J. Simpson, stella del baseball, accusato dell'omicidio della moglie. E nel 2016 una strage in un locale gay di Orlando rivendicata dall'ISIS provoca 50 morti e 53 feriti. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 giugno del 1949 il ciclista Fausto Coppi vince il suo terzo Giro d'Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 giugno del 1971 era il tempo delle more di Mino Reitano, vince un disco per l'estate. Nel 1981 Mia Martini rilascia il disco Mimì. E nel 1989 Biagio Antonacci pubblica il suo primo album, Sono cose che capitano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Margherita Hack, nata a Firenze il 12 giugno 1922 e scomparsa a Trieste il 29 giugno 2013. Insigne scienziata e divulgatrice, ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica. Compie oggi 73 anni Nino Formicola, comico italiano, insieme ad Andrea Brambilla ha dato vita allo storico duo Zuzzurro e Gaspare. Buon compleanno anche a Gabriele Cirilli, il comico e attore italiano spegne 59 candeline. Ne spegne 58 il cantautore italiano Francesco Renga. E auguri ad Adriana Lima, la supermodella e attrice brasiliana, compie 45 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 12 giugno 2023 di Silvio Berlusconi, imprenditore prestato alla politica, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. E il proverbio del giorno è: non si compiange mai chi andò in cerca di guai.

0: grazie di cuore.
1: Sei ormai una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
1: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
1: Vabbè, mi
0: hai
1: sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di... Io non mi do il fondendino, cioè quando esce un'attività la dico lo stesso.
1: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio, la notte non dormo, c'è una questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
1: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
1: grazie,
0: benissimo.
1: Genaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
1: Ciao.
0: Signori, io vado in privato. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, ok? Allora io vado in pausa musicale, ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor della, appunto, de Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale

0: plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro!
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fra vagature praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua. Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale, ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro.
0: Ma proprio ti è una fama a bocca, come si può dire. Ma proprio non stai faticando proprio più, una volta cominciavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci fica così soldi pure la coppa un pittore che ti fa fatico, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente proprio.
0: Cioè, c'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati se parola, quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quanto
1: proprio
0: meno
1: tanto.
0: Te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, Gennaro.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Nell'impresa di pulizia sono.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una sì. conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola.
0: Ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai e andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questo.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io
3: sì,
0: vedo
3: sì,
0: che
3: sì.
0: Tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa sì. La donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra, questa non è bionda questa ragazza,
3: no,
0: non
3: è
0: castana, è bruna.
3: È bruna, sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda. Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronta? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: sì, ma pronto, mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto, ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei...
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo con sto nome un po'... Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi, io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto, che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo, che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta, ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto esatto. Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora,
2: sì.
0: Gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, buon io di... lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, Adesso proprio sto ascoltando e ho sentito a Salvatore.
0: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie, un forte bacio a Tony 90, buona giornata.
2: Ciao.
0: Però. Allora abbiamo le linee libere, io vado un attimo in privato se mi fate andare per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì,
0: allora, da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19-1-63.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Un incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere, sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie. E vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La consolina fino a Marcenise e da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè se può cattà. Ma lo sta barranco!
1: Lo so, lo so.
0: E canisciuli sa scelta! Ma che baronna ma fo!
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una pulita!
1: La
0: fine della. Ma pigliare il tello con succiarello, nata a te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: contento.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupa e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto? Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che
1: sì,
0: era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: a.
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: È proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose. Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
1: Erano le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va? D'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27-01-80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo a questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro. E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16.30 fino alle 12.30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però vabbè, i tempi sono
0: per lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo? Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, no, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagna la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato. È mo stuaglione. E tenne pure una

0: coglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Avete ragione.
0: Yeah, forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì, sì.
0: Tutti possiamo sbagliare. Però l'importante è che non fai qua su culone. Fai cosa fatta per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della Grande Macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo, anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary, perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po'. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Guarda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato, 899-48-46-10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899-48-46-10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta con me.
0: Vediamo un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei è il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffaele.
1: Ah, no. Cioè,
0: Raffaele, ascoltami, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899-48-46-10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate, forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899-48-46-10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno, Arzano.
2: Uomo mitico, Gennaro.
0: Ma diciamo che stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po'. Mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra scioperi, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e a tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, sempre.
0: Lo vuoi ricordare come
2: www.trasciopolis.com
0: e anche .it, eh?
2: Quindi
0: andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Due anni.
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami, scusami?
2: Lorenzo,
0: ascoltami, io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per...
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa,
2: Va bene, se no.
0: Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci sentiamo.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo. Allora, che
1: cosa lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuticorn però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi, guarda, mia moglie sta sempre nervosa.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai fobio colera a sta moglie a tui? Che non se ne accorgi. Però un parametro ci hai dato un sacco di gente, Kaivik. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: Ai liquirizi, ma che è capitata? Ai liquirizi già gerati però. Ci fate su qualche liquirizia, che la creatura, chi treccia.
1: Voleva la caramella.
0: Non mi fa cazzare,
1: No,
0: ma fa proprio dire così, la caramella sarà sugata una volta, due, tre, ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accompagnare.
0: Arrovoglia la liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: A te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Io me ne vado in privata. Basta, mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa.

0: Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un master, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, è il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande master, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Frannuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita questa situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi, a parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, ma va a Robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va a Robbana, perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua, non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se tiene un graurini nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta t'hanno un forno e pizza. Casa crede che la gente su scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco, cacca. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca,
1: sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, quello che sia.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene, non vi preoccupate.
1: Bene, va bene.
0: Forza e coraggio, noi per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente qua la pizza la sanno fa, hanno l'uomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta è la cosa primaria.
1: Sì,
0: va bene, un abbraccio,
1: bene.
0: Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, okay. Allora.
2: Dunque, niente, io...
0: Ti ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Comunque, infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta devi sviluppare.
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato 899 48 46 10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, decido usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce. Cioè, da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga? È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superare, superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
0: ma
2: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte bacio, vi sono vicino e rivolgetemi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, vedrete, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 49 48 46 10 per un consulto di degenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e

0: non posso fare aspettare l'aggressione. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna chi è sta Anna? E anche Franco Sassone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può dare.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto nel a Caivano, lavoro nel...
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando,
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, non una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Prafo di Rutta, all'Aici.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: In positivo.
0: Certo, mica in negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano,
0: un abbraccio Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto...
2: sì.
0: Alimentari, sì. Attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
2: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
2: Una canzone, sì, senti sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscilla. Allora. Ah, oh no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una.
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Che lo stiamo soffocando, la ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio
2: per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' i poveri coppi capelli, però all'anno non si è moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non andrà mai tradito in poche parole, a mavria.
2: Va bene, dove grazie, messa,
0: la, però la uccello chiude lo cucatanaccia,
2: va bene,
0: scagava ietta l'indulo ietta mugliered che cucatanaccia andrà a aprire solo mugliered.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io vengo sì, la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaccia miseria, quanto tempo fa?
2: Cioè un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripresa, come salute sta bene, però è rimasta un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia?
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga
2: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione perché povera
2: sì,
0: figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma, se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi nato professore. L'anguaiano così, hai capito?
2: Chi l'ha così ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi è il problema?
2: Sì.
0: Chi è il problema?
2: Vabbè, io, i sacrifici,
0: lo so. Però fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per sta creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, sì. Portala da un grande chirurgo.
2: Va
0: un
2: bene.
0: Grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa i soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene,
0: non ti fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so comballata. Fatemi apposta pelle, fatemi questo, chiama qua, chiama là, papà. E che sei Napoli? Allora, forza, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì.
0: Ma mancavi tu, come stai?
4: tutto bene, Gennaro. Ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però ah, qual è? Qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Faccio il book là, come si. Praticamente, su Facebook praticamente. Okay. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto
0: quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvato, come stai?
4: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
4: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
4: il
0: voto è una supporta propria.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non va del ratto?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No,
0: così.
4: Ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Io segno che è fatta così.
4: È perché tu studi molto astrologia, lo so.
0: Sì, bravissimo, bravo.
4: Sì, lo so.
0: Salvatore, pensa a faticare.
4: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che la porti in due cormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Buongiorno, grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere io.
0: No, per favore.
5: Io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? No? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma, eh?
5: Perduto. Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: Ma in questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? forza e coraggio, tanti auguri, grazie, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie, grazie.
0: Ciao, non piacere.
5: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: No, c'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e
0: falso. Sì.
5: Allora la data è.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
5: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, era quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma la mattina
5: mia sorella, sono 4-5 mesi
0: e dico fa. I medici che hanno detto, perché è successo questo?
5: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché.
0: Cioè, meno per questa cristiana com'è morta?
5: Com'è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano. Sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quello là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto un usaccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', se no caldamente una sala mortuaria.
5: Sì,
0: e a Rob, che succede?
5: Io ho chiamato,
0: già abbiamo pianto.
5: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico.
5: No, io sono sposato.
0: No, cioè. Dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo, no. Questo qua.
5: Due in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, dispiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, è nato 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
5: No.
0: Perché alle volte vi ha chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non c'è. L'amore non si paga.
5: Io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
5: Ma come lo vedete?
0: Un bombolone, però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spostate, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie a vostra. I Mish, Miao e Gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età, perché 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish.
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento a lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio, vi devo salvaggenda, roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
5: Grazie.
0: Arrivederci,
5: Gennaro,
0: grazie
5: ciao,
0: a voi, nome di cuore.
5: Ciao,
0: una brava persona. Ciao, grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una
0: lei
1: donna.
0: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa.
1: No, eh? La divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misericordia.
1: Perché l'ho beccata. Ma misericordia, bravo,
0: Ma questa
1: l'ho beccata in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual è il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, con coppa lavatrice, questo?
1: No, con coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist?
1: Veramente mandate, perché poi lo so, dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare? Guarda, tu hai aperto la porta al bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato tua moglie che stava insieme a un.
1: Bravo.
0: Stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma visto che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che
0: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché ormai ha chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale. Ma
1: lui me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'aveva già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano.
1: Sono negato pure, ma come tu stai giusto andando a bagno, che devo negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché tu mi metti che me ne vado, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra.
1: Io faccio una mazza e ce la sono ancora a tutte e due, però ci sto che fa, però
0: come una galera. Ma mezzo una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stai a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Non penso più, ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra andan subitello, chi ha? Sti bagni sembra andan subitello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento, e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi mi voglio far aspettare gente, perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande, Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci ha fatto fa per 10 anni, non mi senti a me, non ti è esaurito ancora?
1: No, Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso, spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. Ma a parte che comunque
0: noi sei... anche l'attrazione lì bagna,
1: no, ma lì... tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
1: Salutami Ciro, tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trash Shopoli, Gemma grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
1: ciao,
0: Gennaro,
1: ciao.
0: Grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia, e Mater Domini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, io non sono proprio interessato al gioco, c'è la dottoressa che prepara degli ambi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci 9 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io perché io, per carità, non sono un ottologo, la dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Wow, bella, Napoli mia, si sempre tu, si sempre tu. Ah, sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è nata volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere per chi... Mm-hmm. Dico, no, no, nel senso... Non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo. Dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare. Ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettano poco.
1: Va bene.
0: E aspettano poco. Però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio, auguri.
1: Grazie, come il profumo
0: dell'oleandro. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi. Vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... Hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: No,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie,
0: auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

ultimo consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10, io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo,

0: mamma. Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo?
1: Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, a mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati.

ci voglio più tornare. Ho paura. Vieni, mamma, è stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia.

99 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone. Una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità.

bellissima questa canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa.

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro,
0: non ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti, ecco. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo. Bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: No, un incidente, cioè no. Un incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è nessuno in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che
0: mi esce qua collegato, poi non lo so, potresti pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può dare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vivi bene in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi sicuramente.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzi, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, perché vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però io ho visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti, ho detto era qualcuno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, o si dice, Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità, io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello, tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato...

0: Non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però...
0: No, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima di quando... Era qualche amico di gruppo che dice, guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Se è capitato, non mi ricordo.
0: Portassi non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la leggenza.
1: Non sto dicendo che tu sei bugiardo,
0: questo,
1: però
0: questo è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie all'età di 13-14 ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi, però il resto
0: Raffaele tu lo sai bene.
1: Devo accontentare, devo dire.
0: No,
1: sì.
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come la vedi, perché lei adesso è incinta, quindi...
0: Andrà benissimo il parto.
1: Speriamo questa gravidanza va bene, perché già poverso un bambino.
0: Sta tranquillo che andrà bene, si è affidata a buoni medici. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, lo lascia per la diretta, però non ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh. Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Quale problema avrei a dirti?
0: Cioè, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia?
0: No, ma per carità. Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto a Vant. E per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo, www.rcs network. Questo è il mio sito, www.rcs network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodaurio.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea, a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, sei senza lavoro, eh?
1: Eh sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo sì. Qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo.
1: Ah,
0: povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli

0: vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori, vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo. Franca, e chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È perciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più.
1: Comunque
0: voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni, io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianello, un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: un po', volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo, e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldo Listerio. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa, io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti i discepoli appunto di questo di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti, vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me, ci tenete moltissimo, ragazzi. Grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso, un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi, un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata, io ho visto i disagi delle persone, e più avanti andiamo e più si va in rovina qua, io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, senta, io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Niente, Gianna, diciamo di incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene soppassare su alcune cose.
0: Ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrò a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso controlliamo. Grazie. Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: Senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel lato dell'orecchio, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, c'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: nelle
1: sì,
0: gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse... non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche sì, cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie,
1: veramente una persona umile, sei veramente... e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gennaro.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, a questo punto, 82,
0: sono,
1: 2002, sono 30 anni, più di,
0: sono 38, no, aspetta, sono, vabbè, penso, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gianna, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gianna.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, secondo me, stando sempre chiuso, appunto
1: cioè,
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì,
0: abbiamo i condizionatori, cioè
1: giusto,
0: si
1: giusto,
0: sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto. E un
0: Antonella, Antonella chi
1: sì,
0: è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Tu ne hai fatta strage. Tu,
1: sì,
0: tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio. Oh, però ti dico questo, ogni autogrill è miscato femmina, l'uomo ne ha fatto un macello, un macello.
1: Se
0: ferma, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo, vai in coppa là e fai la femmina. Cioè,
1: vabbè,
0: guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così.
1: Vabbè,
0: un abbraccio.
1: Ciao Gennaro.
0: Però non tradì a tua moglie, no, non la tradire, no, perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10/12/78.
0: Vediamo un pochettino. Giovanni chi è?
1: Allora, volete la data?
0: Sì.
1: Allora, 13/4/71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tiene sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: Perché? No, mi devi spiegare. Perché tiene dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina, voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo perché normalmente è lui che... mi ha fatto crescere lui
0: è questo vi sto dicendo questo vi sto dicendo. Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì,
0: e lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità,
1: tanto.
0: Ma figlia mia, per carità, dimmi una cosa. Tu a modo di spieghi in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: E quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: È fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale, io da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua. 78-79.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899-48-46-10. 899-48-46-10. Un saluto per Vanda che non sento. Vanda, dove sei andata a finire? 899-48-46-10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore. Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto a Galileo. Un saluto a gennarodauria.it. Un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito. A Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi. Però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldo di Stereo finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto a tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'angelo azzurro. Allora, 899-48-46-10. 899-48-46-10 per parlare direttamente con me. Io non ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza, era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo.

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08-06-78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica.
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. Non c'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente, che vostro marito vi tradisce, perché pensate queste cose?
1: Sto un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra offunia fuori su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa urite un poco curiosi. Io poi sta cosa curioso l'essi sapere, sono a coppa a 30 anni, la gente dice, ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un po' pallido, faciteci una bella fetta di carne arrustut e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so,
0: signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, Felli Carn è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Faccio
1: mia
0: tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me la... Io faccio... mi ha dato la data di suo... la data sua. Mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9-10-2001.
0: Aspetta, signora, ma che lei è piccolina?
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia. Sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto, ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio, di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Ma una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria invece, Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: O è un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
1: Latrine love.
0: Iric latrine love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti corno tuo, voglio. Allora. Hai capito?
1: Sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto un amore a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: L'hai fatta, sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su un bagno a mezzo. L'hai fatto, sì. anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentivo l'andito, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vecchia. Addirittura non sentiva la puzza di merda l'andito. L'amore nel bagno, là si piglia i microbi, i virus, figlio mio. E te ne scuola coppa su fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie era tua, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanati 7-8 mi sa basciarati. Poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se scurusciela qua. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 4.

0: Mangiamo sto bianna un poco angazzato. Stufate lo bagno ogni poco, bagna a cavo, bagna là. Giù a sapiglia i microbi in tu bagno.
1: Ma tu?
0: Ma io non lo so, no. Mo ma lontana, nati secco. No, ma sei nata, no, ma Giù, tu sai come sono fatti. Questo,
1: E non ti allontanare, c'è da, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto, all'epoca di Radio Sirio prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: Inaccettabile. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, ti voglio usare anche bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nuces?
1: Lo so. E te ne è qua l'acchille con qua, no.
0: Ma chi stavi in stazione? Chi sta da aiuto? Io non ci sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando in più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti? Saluto tutti.
1: Ci siamo visti ieri, fuori la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rientri, mamma mia, altre che drago l'uambi. Ma
1: ci
0: non, tutta frascita che gli rientra.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un pucurone, può masticare tutti i tipi di carne. Perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne amma al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono. La Romantica Oliveto Cetra, andate là, perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima di tutto
0: a parte questo c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace. Maronna mia, Giovanni, ma mi accontentano di tutto. Olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano. Un abbraccio,
1: te,
0: che
1: no?
0: Dio vi benedica alla romantica Oliveto Cetra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, allora Russana, la romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà la romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta, loro fanno anche il pane loro nel forno a legno. Una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai venuto pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodauria.it, ma hai venuto pure tu. Allora, stai a sentire. Giuamo, vediamo un attimo le carte. Allora, stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a Superiede fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù a passo. Allora, stiamo buona a sentire.
1: Sì.
0: Tu lo sai, quando io dico una cosa, sa vera.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un bar.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quello che è tutto, è giusto. Per un momento era già. Pure se è in un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello è quello che sto cercando. Questo è quello che sto cercando. Infatti io devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È positivo, Giovanni, però non adesso. Giovanni, aspetto qualche mese e mezzo.
1: Purtroppo,
0: Giovanni, questo se ne parla ad aprile-maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo voglio
1: il tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giua, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, cioè, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giua, i numeri non già hanno anima, perché l'ha creato l'uomo. Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario per vedere tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri, come faccio a vedere quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano, a me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se Image concentra su di te, tu sei un essere umano, tu c'hai un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No. Ma sui numeri che non c'hanno anima, io non mi posso concentrare, figlio mio. Questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: mattino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo.
1: Teodosio.
0: Come si chiama sto marito? Non mi curioso.
1: Teodosio.
0: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
1: Teddy.
0: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
1: Sì.
0: Ma è panettiere?
1: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
0: Arrangio, portando un pane in diputico.
1: No, no, sta proprio affaticando il forno.
0: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta? O pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
1: No, no.
0: Quanto piglia? 8-900 euro al mese?
1: Sì.
0: Perciò oggi tu pisce a mano, cioè, non è una brutta parola.
1: No.
0: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora, cambierà e migliorerà. Auguri!
1: Grazie.
0: 899 48 46 10

0: abbiamo la prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora. Salve. Buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro, sì, se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, vediamo un attimo, concentriamoci, sì. Pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sì, sì, sta.
0: Ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che mi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: In un ufficio di contabili, non so capire, che cos'è?
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io
2: ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.

0: bellissima sta canzone per l'Angelo Azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quanto siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che li sboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì,
0: gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci sarà un, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore, Gennaro?
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, è sempre il periodo di crisi, quindi...
0: forse non... Avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere, se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va.
1: Vabbè,
0: andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Bratwurst, perché il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma, come a voi distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccoline, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva vicino a voi, lascia chi lo vaglione, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi non stavate a sentire al vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol...
1: Lo so.
0: Ma non è che ha da parlare per l'amore del... Lui deve... È adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro a vostro figlio, un giorno vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io me lo tolgo da mezzo, però vorrei solo... Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi a livello che
0: facciamo, stanno. Questo piccolo pettegolezzo, che bugie dice?
1: A livello che...
0: voi non sapete manco che le gaitarici, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manco che le gaitarici, una cosa in taca, signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza. Quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini. Vi da mettere scorno, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi. Ma per piacere, non te ne dà che pensai da scuccio a sto povero guaglione. Ma per piacere, io te venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio. Quando, per esempio, un figlio sta pigliando una guagliona drogata, o sta pigliando, non so, sta pigliando una brutta strada con che magari si è messo in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire. Ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte, a mamma darò solo consigli, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. Per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite che è legata sta signora. Ecco, perciò la gente è distolta, ha un messaggio sbagliato, sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccio la show io a sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non lo sa che è stronzata. Gennaro Dauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15.08.90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11.06.87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quanto tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi tradisce, perché questo è un uomo che vi vuole tanto bene, anzi è geloso assai voi e non c'è nessun tradimento. Siete voi che praticamente pensate queste brutte cose, e quando uscite a Miezavi guardate pure alla tua nella vostra mente, dice oh com'è bella Kira, mamma. No, signori, andate tranquilli, non c'è nessun tradimento.
1: Vorrei sapere anche.
0: Però mi dovete dire una cosa, la verità, me lo giurate?
1: Sì.
0: In passato,
1: sì.
0: Voi avete avuto, vi è rimasta alla gola, un uomo del passato, vi è rimasto nella vostra mente. Io parlo del lontano passato.
1: Sì.
0: È un uomo che non avete, volevate sposarvi con questa persona, volevate andare avanti e vivere una vita, ma non è stato possibile.
1: Sì.
0: Non parlo del ex ragazzo, parlo di una persona comune, che voi avete, vi piaceva troppo. Rassomigliava un po' a Marlon Brando, è vero?
1: Sì.
0: E infatti, forse per questo vi piaceva?
1: No, solo per questo.
0: Ho capito. Come?
1: Non solo per questo.
0: Ah, per il suo fisico bestiale?
1: Sì.
0: Ci vuole un fisico bestiale? Madonna, signori!

0: Vorrei sapere anche su mia figlia.
1: No, tesoro, basta adesso, mi chiami dopo. Un bacio, ciao.
0: Va bene, ciao.
1: Allora 899 48 46 10.

0: vediamo un po'. Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei chi è? Da dove chiama?
1: Antonio.
0: Da dove chiama, signor Antonio? Buongiorno.
1: Da Pompei.
0: Cosa desidera sapere?
1: Sull'amore.
0: L'amore, vediamo un pochettino. Ma le cose non funzionano tanto bene con la signora ultimamente.
1: Come?
0: Vedo un'interruzione qua, che è successo?
1: Niente.
0: No, a livello di carattere vedo che non andate tanto d'accordo. Come se lei fosse il sole e lei la luna. Vi scontrate spesso sugli argomenti.
1: Sì.
0: Io che le sto dicendo, che non andate d'accordo.
1: Sì.
0: Giuseppina, sì. Giuseppina chi è? Sua moglie?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì, mia moglie.
0: Sarebbe Peppina, si chiama?
1: No, no. Pina.
0: Pina. Ah, Pina, e la chiamate Giuseppina. Sì. Lei lavora in ufficio?
1: No, non lavoro.
0: Voi lavorate in ufficio?
1: Io sì.
0: Io stavo dicendo lei, voi, dovevo dire.
1: Sì.
0: Indossate qualche divisa voi?
1: Sì.
0: Che siete voi? Un poliziotto, un finanziere, che siete?
1: Un poliziotto.
0: Un poliziotto. Vedete, caro poliziotto mio, dove siamo ridotti? Dobbiamo dire le verità. Gennaro D'Aurio, è vero. Sì. Lei ha chiamato più per vedere se io dico la verità, è vero o no?
1: Complimenti.
0: No. Lei lo deve ammettere.
1: Sì, no, no, io lo ammetto.
0: Perché, perché io lo dico adesso che lei è un carabiniere, un poliziotto, no? Vedo una divisa dello Stato, quindi io perciò voi vi amiamo tanto a voi, perché se non ci fosse voi, ca fosse una baraonda, e poveri figli miei, i poveri carabinieri miei, e poveri poliziotti, la paga che prendete non è giusta proprio. Voi dovreste prendere il doppio per quello che fate, perché veramente ci aiutate molto, è vero o no?
1: Giusto.
0: Poi voglio dire un'altra cosa.
1: Comunque devo dare i miei complimenti, devo fare.
0: Io vi ringrazio. State nella caserma. Dove state voi? Fate servizio a Pompei proprio?
1: A Napoli, a Napoli.
0: A Napoli, centro direzionale?
1: No, non questo.
0: Ho capito. Mi abbraccio a tutti voi, a tutte le categorie. Aiutateci sempre perché abbiamo bisogno di voi. È chiaro?
1: Va bene.
0: Andate avanti che non ce ne... tranquilla con Giuseppina, vi vuole bene. Arrivederci.
1: No, complimenti di nuovo.
0: Grazie mille, un abbraccio, arrivederci. Ci sono anche persone che mi mettono alla prova, vedete? Nella diretta tutto può succedere. Può succedere pure tutto, tutto. Allora, 899 48 46 10. È arrivata la nostra amica Vanda. Buongiorno Vanda.
2: Sto vicino alla radio.
0: Buongiorno tesoro, ti ho chiamato 3-4 volte.
2: Poi
0: so, Salvatore.
2: Hai perfettamente ragione.
0: Salvatore Supra, ce l'ho detto di chiamarti per avvisarti che c'era la diretta. Non so se te l'ha fatto.
2: No, non ho sentito nulla.
0: Non ti ha chiamato?
2: No, io di qua non ho seguito nulla.
0: Ah, ho capito. Allora, Vanda, siamo in diretta e ci sono tanti ascoltatori che ti seguono e hanno scritto di te anche sul sito che tu sei molto dolce, fai un tipo effetto sonnifero, come hanno detto, perché si rilassano, no? E vogliono sentire qualcosa di bello da te. Allora, ti sei preparato qualche argomento in merito?
2: Voglio salutarli e poi dire qualche cosa, sperando di avere la forza necessaria.
0: Lo so che pure tu stai passando un brutto periodo, lo so.
2: Ma ieri sera è stato il colmo con i miei parenti.
0: Lo so, lasciamo stare, non lo raccontiamo.
2: Ne parliamo. Comunque sì. Senti, io innanzitutto li saluto e poi cercherò di trattare qualche argomento che non saprei quale, vabbè, ma comunque perché tengo tante cose.
0: Ma tu mi dicesti che se ti ricordi avevi preparato.
2: Infatti ne tenevo tanti. Va bene, ma io adesso.
0: Allora fa una cosa, richiama dopo, preparati qualcosa e dopo mi chiami, così ne esponiamo qualcosa di buono da dare al pubblico, va bene?
2: Va bene, ma dovrei. Va bene,
0: no. O tieni qualcosa adesso a portata di mano.
2: Volevo parlare innanzitutto li saluto, quindi una lunga favola.
0: Ti vogliono bene un sacco di gente, forza e coraggio, Vanda.
2: Lo so, hai ragione, non ti so dare torto.
0: No, ma tu hai ragione
2: comunque,
0: pure tu.
2: No, non ti preoccupare, passamela in diretta che poi dopo voglio
0: pure... No, ma tu già stai in diretta.
2: Sì, no, vorrei dire pure qualche una preghiera.
0: Sì.
2: Che c'ho qua, quindi ma innanzitutto vi saluto e poi recito questa preghiera che è molto importante.
0: Sì, tu già stai in diretta, Vanda.
2: Va bene.
0: Sì. E allora ci salutiamo per il momento?
2: Sì, grazie.
0: Ok, ci sentiamo dopo, ciao.
2: Ciao.
0: 899 48 46 10, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, mando una canzone appunto bellissima per il mio amico Galileo da Contussi e Roberto, eccola qua, adesso la mandiamo subito, ecco che parte.

Intanto io vado in privato, seguitemi a questo numero che parlerò direttamente io con voi, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: mia, è terrificante. Oh, a Luca, tu sai. A Luca, tu mi stai pronto?
1: Gennaro, salve. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, caro. Chi siete?
1: Tommaso.
0: Tommasino, dimmi, che vuoi sapere?
1: Gennaro, qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. Sì, figlio mio. Un attimo che Gennaro controlla.
1: Dimmi. Gennaro, comunque faccio i miei più sentiti complimenti perché sei un grande.
0: Io ti ringrazio.
1: Ti ascolto da 5 anni, repliche, dirette, di tutto, siti, internet, per me sei un mito, Gennaro.
0: Grazie di cuore.
1: E non lo dico perché sono
0: dietro. Cosa la voglio dire questa qua? Io faccio un programma diverso e questo l'avete capito dagli altri.
1: Sicuramente.
0: Perché io... anche sui problemi ironizzo un pochettino, però la cosa importante è che con me sa da dire la verità, perché io sono inutile che la gente mi chiama,
1: sì,
0: e io vi sono, vedete, io vi sono sincero fino all'ultimo, non vi inganno a voi come fanno tanta gente.
1: È vero, è vero.
0: La televisione venite, per tanti anni ha fatto l'899, mo se mi sa fa studi privati, io non farò mai studio privato, se mi sa l'899, ma l'899 vi conviene, io voglio aprire un attimo questo argomento, perché conviene chiamare all'899? Perché, pensate, se dovete andare in uno studio di cartomanzia, la prima cosa è da mettere che le 30-40 euro in benzina, i da Paolo l'autostrada, si rompe mezza giornata di lavoro, perché giustamente se gli dai un cartomante, mezza giornata si rompe. Non è più semplice da casa vostra fare una telefonata e finisce la storia.
1: Sicuro, Genna, sicuro.
0: Non è brutto, non è cattivo questo servizio dell'899. Genna, non è vero, dicono che non è vero. È più cattivo andare agli studi perché si paga 100 euro un studio privato, si paga 100-120 euro e non è meglio spendere 10 euro per una telefonata.
1: Come no?
0: No, ma 100 euro solo per andare nello studio, 30-40 euro in benzina, vuoi mettere gli FNI, vuoi mettere l'autostrada, arriva a 150 euro.
1: Gennaro, no, però sai che cos'è che per te?
0: Allora, ma uno si carica il telefonino, se uno deve chiamare a questo servizio, io l'ho detto sempre, ma no per sfizio, uno ha da chiamare perché veramente hai un problema e ha da chiamare per sapere una cosa, allora sono soldi benedetti, figlio mio.
1: È vero, è vero.
0: Pure che spiene 3, 6 euro, 9 euro, conviene, perché agli uno studio privato, non vi oddio, fammi, non voglio parlare degli altri, o se no sarebbe un capitolo negativo. Ognuno lavora, ognuno va rispettato per il loro lavoro, però fatelo onestamente, in ogni categoria ci stanno sempre buoni e malamenti, in tutti i settori, e io l'ho detto già in passato, i medici... tutti i settori, i medici, i macellai, per mangiare una fetta di carne e agire a condursi terme per mai a cattà, perché qua trovo solo carne negativa, lo sapete o no?
1: Sì,
0: ma carne pompata, carne che esce l'acqua rinda, poi si sciù sangue e quella ci fa male. Vado a condursi terme, vado per esempio a Buccino, mi vado a comprare 3 kg di carne, me lo congelo un chiletto, il resto lo mangio e sto una favola e uppavo pure più pochi qua. Perché se i macellai capissero, i macellai, io parlo dei macellai, parli di ogni categoria, dice fammi pigliare la carne buona, ma non sulla prima volta quando è un cliente ti fa mangiare una fella di carne che ha fine l'umore. Poi vai alla seconda volta e già è una mezza latrina la carne che tra.
1: Gennaro.
0: E allora lo fanno solo per attirare la clientela, siccome la carne arrostita con gli aromi sopra è una cosa favolosa secondo me, anche se io dovrei essere vegetariano, però purtroppo a fare l'uccello di carne ogni tanto un peccato faccio, però che lo peccato che faccio ad essere buono. Io ho trovato un amico che qua in zona aveva una macelleria ed è buono e l'ho assaggiato. Comunque cambiamo discorso, buone o malamente, stava il male e il bene, stava tutta parte. Allora, vediamo il tuo lavoro.
1: Scusami, voglio chiudere con una parentesi. Allora, per me la parola più importante della vita è la coerenza, e tu sei coerente in tutto quello che fai. Porti una linea e sempre su quella viaggio, quindi per me sei il numero uno.
0: Io ti ringrazio, sei molto caro. Stami a sentire, allora, vediamo le carte qua. Non ti preoccupare, figlio mio, tu fai traslochi?
1: E anche.
0: Diciamo fai traslochi, spostamenti.
1: Trasporti in generale, sì.
0: Tu migliorerai, è un periodo questo nero, da gennaio fino a mo è nero.
1: Esatto, gennaio, è vero.
0: Guarda, non ti voglio azzeccare, non mi voglio abusare della mia sapienza in questa previsione, ma penso che da aprile in poi ti devi dare un po' da fare, aprile-maggio.
1: Ma cambio lavoro? Sono
0: sempre
1: con
0: questo. Cambierai, perché tu non sei il titolare, lavori sotto un Maastricht, ma sei secondo, no?
1: Esatto, cioè no.
0: Attualmente resterai qua, ma nel futuro vedo un miglioramento e vedo dei colpi di fortuna. Tu migliorerai e lavorerai.
1: Va bene, Gennaro, ringrazio.
0: Carmela è la tua ragazza?
1: Sì, è la mia ragazza.
0: Trattala buona a sta percerella.
1: L'anno prossimo mi sposo.
0: Auguri, voglio.
1: Grazie, Gennaro.
0: Vogliela molto bene, perché è un angioletto quella ragazza.
1: Lo so, sono

0: fortunato.
1: Un abbraccio.
0: Grazie Gennaro, buon lavoro.
1: Ciao caro, ciao. Allora signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10 con Gennaro D'Auria, non vi dimenticate. D'accordo? Io sto qui a vostra completa disposizione.

0: ma tu non rispondi mai.
1: Ti chiamerò
0: stasera. Questo è un ragazzo che ama troppo una persona. Tenta di telefonarla, ma non riesce mai a comunicare. Si appese pure vicino un palo. All'epoca c'erano i pali della telecom. Adesso i fili camminano per sottoterra maggiormente. Tu non rispondi mai.
2: Poverino,
0: ma sta ragazza non ci sta mai a casa, non risponde mai. Pronto? Invece qua rispondono sempre. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, dica, io sono Giovanni, chiama? Da Pozzuoli.
0: Benvenuto, Giovannino, dimmi.
2: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. 1, 2, 3. Che lavoro fai, Giovanni?
2: Sono ragioniere.
0: Ragioniere.
2: Diciamo che l'azienda ultimamente non va molto bene.
0: Mamma mia, guarda, tu stai... Io vedo che il bilancio sta proprio male, a livello lavorativo per te.
2: No, è perché l'azienda ultimamente non va molto bene, quindi ho litigato col titolare e vorrei andare via.
0: Senti, tu devi capire una cosa, devi stare nel bene e nel male, perché non è che solo quando le cose andavano bene tu stavi là. Boh, è un momento di crisi, dove vai rimani senza lavoro, figlio mio.
2: Gennaro, però stare sotto il titolare, che diciamo, come dire, ti dà tassa, non è una cosa bella.
0: Ma perché, che fa? Fammi capire.
2: Che fa? Diciamo, pretende delle cose, diciamo, magari vuole lo straordinario e non lo paga. Vuole che vengo a lavorare la domenica, il sabato, insomma, è uno schiavista.
0: Ma da quando sta succedendo questo? Scusami.
2: Diciamo che sta succedendo da un paio di anni, però diciamo questa cosa è diventata molto più pressante da quando il figlio è subentrato al titolare, insomma col padre io andavo abbastanza d'accordo, col figlio invece le cose non vanno come dovrebbero andare.
0: Ecco, con quindi... il papà andavi bene.
2: Sì, col padre sì. Il padre, diciamo, era veramente un signore.
0: Certo. Chi li capi oggi sono tutte scarfate di questi giovani.
2: Difatti. Vabbè, ma secondo te io devo rimanere qui oppure che mi consigli?
0: Adesso vediamo un attimo solo. Da dove chiami?
2: Pozzuoli.
0: Un attimo solo, figlio mio. Un attimo solo. Brutte storie, è vero? Da Pozzuoli chiami?
2: Sì, Pozzuoli.
0: Da quanti anni lavori in questa azienda?
2: È dal 98.
0: Dal 98?
2: Sono ormai 11 anni, insomma.
0: Certo. Vediamo un pochettino che succederà. Non ho già capito che è successo,
2: caro. Io in verità volevo pure mettermi in proprio, insomma, perché...
0: Ma secondo me è la meglio cosa.
2: Diciamo, sto cercando di aprire uno studio, anche se è molto difficile, perché poi c'è la concorrenza, i ragionieri, i commercialisti, non è tanto facile, diciamo, inserirsi.
0: Lo so perfettamente. Allora, apriamo le carte velocemente. Scusami, sì. Ho dovuto fare alcune cose. Allora, apriamo un po'. No, ma per te le cose cambieranno. Un giorno ti metterai, qua finirai di lavorare, assolutamente.
2: Sì,
0: te lo metto per iscritto, sì.
2: Okay,
0: te lo metto per iscritto. Tu andrai bene nel futuro. L'anno fortunato è il 2010, figlio mio. Quest'anno morirà così. Ma vieni, provvedi già da mo', perché è inutile aspettare tutto questo tempo, perché usate la rumena che tu hai dedicato a tua moglie, hai portato a spasso. Ma che stanno nei numeri qua? Certo. Abbiamo peggiorato la qualità della nostra vita, vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma
2: di parte
0: Truan, la crisi ci sta, è vero che i soldi non ci sono, ma non si vanno a pigliare questi poveri operai.
2: Esatto.
0: Oggi a fa un ragioniere non è più come una volta.
2: Esatto, esattissimo, Gennaro.
0: Ogni giorno esce una legge diversa. E sto povero Gesù Cristo ha testo sempre aggiornato.
2: Esatto.
0: Mi abbraccio tutti i ragionieri.
2: Per pigliare 1000 euro poi, Gennaro. Per pigliare 1000 euro alla fine.
0: Ma per carità. Io scappa via, scappa.
2: Grazie, Gennaro, auguri, grazie. Auguri.
0: mi dispiace. 081 8, io ogni tanto do i numeri. Allora, per chiamarmi 899 48 46 10, 899 48 46 10. Allora, forza e coraggio, signori. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Allora, io me ne vado in privato, un altro pezzo musicale, seguitemi in privato. Questo pezzo io lo mando per l'amico giardiniere e l'amico Giovanni il marinaio. Dovrebbe partire, se tutto va bene. Dovrebbe partire. Questo è un pezzo dolce, li facciamo un po' addolcire, i romantici, la prima volta. Allora, questo pezzo lo mandiamo per addolcire un po' questi problemi che sentiamo qua, che sono trementi. Però io qua vedo un telefono suonare. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Oui, carissima Wanda, eccoci qua. Allora, tesoro, dimmi, quale argomento hai preparato per i radioascoltatori?
3: Non lo so, sei un po'... vabbè, adesso l'ascolterai, va bene?
0: D'accordo, io resto in ascolto, vi presento Wanda, la mia opinionista, che oggi parlerà di cosa?
3: Parliamo un poco della situazione attuale, della crisi.
0: Va bene,
3: della crisi
0: d'accordo.
3: Attuale.
0: D'accordo, Wanda, vai.
3: Poi terminerò con una bellissima preghiera, insomma, farò una... un intervento non troppo...
0: Puoi parlare un po' più vicino al telefono, se non ti dispiace.
3: Senz'altro. Non farò un intervento, non mi tratterrò molto a lungo per non...
0: D'accordo, figurati.
3: Va bene.
0: Figurati.
3: Va bene.
0: Tu sai, io faccio le sorprese.
3: Lo so,
0: io non ho aperto nessuno stamattina.
3: Io ho dovuto stamattina sbrigare molte cose.
0: D'accordo, Wanda, ho capito.
3: Vabbè, allora poi ti dirò in privato. D'accordo, allora se mi fai parlare...
0: Vai, tutto per te, vai.
3: Pronto?
0: Wanda, ti ascoltano tutti, stai in diretta, vai.
3: Dunque, carissimi, come al solito sono sempre molto, ma molto emozionata quando ho una conversazione con voi, ma contemporaneamente però felice di iniziare un dialogo sincero, perché la mia partecipazione è sempre più attiva in questa eccezionale radio diretta dal bravissimo Gennaro Daurio, che mi dà questa possibilità. So che viviamo attualmente un momento non facile da superare per la crisi che ci circonda e che purtroppo è difficile, ma convinciamoci però che l'attuale crisi colpisce non soltanto noi a vivere situazioni insopportabili, bensì tutto il mondo. Viviamo momenti abbastanza bui per il fattore finanziario, in modo particolare per i commercianti che devono affrontare pagamenti non riconosciuti dallo Stato. Diamo però decisamente una svolta positiva a questa vita. Non dormiamo con la testa abbassata al dolore. Ciò è sbagliato, perché in questo modo peggioriamo tutto senza risolvere nulla. La soluzione più saggia è di abbassare la guardia per far entrare nel nostro cuore tutto ciò che amiamo profondamente. E così riusciremo a pensare un poco anche a noi stessi, con un cocktail di sensibilità. Allontaneremo tutte le negatività presenti che attualmente sono nel nostro cuore. Spesso compaiono quotidianamente nelle nostre giornate momenti negativi. Ciò accade in questo burrascoso mondo, ma vi esorto, non spaventatevi, perché arriverà il sole che attendiamo tutti. In questo attuale momento viviamo lungamente e seriamente dobbiamo riflettere su tutto quello che abbiamo costruito come, con sacrificio. È quindi indispensabile usare una forte carica di volontà per credere con fede, aspettando momenti migliori che arriveranno certamente. Avremo giornate positive. Ciò ci darà sicurezza soprattutto in noi stessi. Vinciamo la tenerezza e la timidezza che ci attanaglia e iniziamo a pensare a un futuro un po' diverso. In una favola che si rispetta c'è sempre in arrivo cosa? una buona fatina a darci una mano. Mettiamo un coperchio sulle pendole in mia poliziotti. Siamo bravissimi a pensare alle cose meno importanti e non a quelle determinanti. Ma lasciamo spazio al lavoro che prima o poi giungerà per tutti. Basta saper attendere con fiducia. Contrariamente a quanto pensiamo, versiamo nel bicchiere che è mezzo vuoto la nostra forza. Concediamoci il tempo per realizzare i nostri progetti. Abbiamo tante felici ispirazioni. Drammatizziamo i nostri malumori. Accade spesso che l'immagine che ci manda lo specchio non ci soddisfa. Ma è molto importante tenere presente che la bellezza è il riflesso di un organismo equilibrato, senza cadere in atteggiamenti egocentrici. Descrizione mordente, perché la capacità non ci manca. Tutti indistintamente siamo dotati di un forte potere d'attrazione. Quindi mostriamoci determinati in ciò che desideriamo e trasmettiamo le nostre idee senza agire diplomaticamente, ma come? Con semplicità e amore. Con la nostra gente usiamo frasi indicate a cui chi ci è vicino deve avere indispensabilmente il nostro aiuto e il nostro appoggio. Quindi dedichiamoci sempre al prossimo per coloro che hanno bisogno, e in questo c'è, l'abbiamo intitolare Gennaro D'Auria, che effettivamente è bravissimo. Lui ci tiene tanta compagnia, è sempre presente e usa la sincerità e l'amore per tutti quanti noi. Ringraziamolo, questo grande, grande titolare, questo bravissimo intelligente Gennaro D'Auria. Con oculatezza, con consapevolezza, dedica molte ore della sua giornata sempre presente con tutti noi, e per la perfetta riuscita di questo programma condotto dalla maestria, sostenendo iniziative nel sociale, qualcosa che è un sasso nello stagno per una problematica forte e molto attuale. Smussiamo battaglie che sono sempre comparse nella nostra radio, ma egli riesce a raggiungere traguardi importanti, cimentandosi con sfide di ogni tipo. L'amore per il prossimo è sempre il suo centro di gravità permanente. Egli mitiga le fantasie e riesce sempre a rimanere con i piedi ben solidi alla terra. Riprendiamo la barra del nostro timone, della nave, e affrontiamo il mare aperto con coraggio tutti i vari problemi. Vedremo così molti risultati positivi e la nostra navigazione sarà perfetta e giungeremo in porto con molta soddisfazione. Non conviviamo con ogni giorno con dolori e dispiaceri, ma guardiamo nel positivo e tutte le negatività saranno sparite magicamente. Troveremo la gioia di vivere. Questo è quanto desideravo dire al pubblico di Radio Camaldo Listerio, che termina con una bellissima preghiera che voglio in questo momento o dedico a tutti voi radioascoltatori. Carissimi, preghiamo insieme e rivolgiamoci direttamente a Gesù Bambino di Praga. È indispensabile questo amore, questa fede, e diciamo insieme: io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno, e da te desidero solo due cose: che tu credi sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo di tutta l'eternità, dare e ricevere amore da te. Tutte le creature che tu hai creato per questo mondo, per dare e ricevere amore, vorrei che tu ti servissi di esse solo per questo, ricevere e dare amore. Soprattutto un pochettino anche a me, egoisticamente ti chiedo aiuto e sostegno. Come padre buone, come puoi amare così me che sono così misera, povera e peccatrice? Forse nulla è niente? Non ha nessun motivo per amarmi, se non il tuo amore stesso, che mi hai fatto conoscere nel cuore tuo, nel cuore di Gesù Bambino di Praga. Padre mio, io credo a questo amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore dal mio piccolo e povero cuore. Tu che conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze e attaccamenti, dammi di liberarmi di tutto quanto mi ostacola, che mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi amore, Gesù, più forte di ogni resistenza, che nessuna acqua può spegnere, e regalami con la gioia di poterti amare con quella purezza e santità che profondamente desidero. Amen. Vi abbraccio fortemente e vi ripeto, vi penso spessissimo, siete nelle mie preghiere e che il Signore dia forza a tutti quanti voi. Vedrete che un bel giorno sorrideremo insieme a questo radicale cambiamento del mondo.
0: Grazie, grazie Wanda, buona giornata.
3: Ciao altrettanto anche a te, ciao.
0: Sempre la saggia Wanda che ha detto tutte parole belle e giuste. Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, Gennaro, sono Enza da Napoli.
0: Enza da Napoli, allora dammi la tua data.
4: Allora, 12/8/77.
0: Sei sposata?
4: Sì, sì.
0: Datemi la data di vostro marito. Parlate vicino al telefono che non vi sento.
4: Allora, 7/2/74.
0: Vediamo un po' le carte che mi dicono. Signora, voi avete una femmina e un maschio? Due femmine qua.
4: No, un maschio e una femmina.
0: Un maschio e una femmina. Una di 7 anni? Una 7 anni, uno 7 anni e 11. Ho detto una di 7 e una di 11.
4: Sì.
0: Signora, ma perché pensate sempre che vostro marito vi tradisce? Qua Mario chi è?
4: Sì.
0: Mario chi è?
4: Il marito.
0: Non c'è nessun tradimento, signora, state sicura. Non è uscita proprio la carta del tradimento. Ma perché lo date sempre in testa a sto Mario, signora?
4: Eh no, perché se tu fai notare un bigliettino di una carta nascosto.
0: Come?
4: Poi un bigliettino nascosto nell'auto. Per il nome di
0: che avete trovato ragazza. Nell'auto?
4: Il bigliettino, il nome,
0: se sai. Io non sento proprio, signora. Cosa avete trovato nell'auto?
4: Allora, ho trovato un bigliettino nell'auto.
0: Un bigliettino?
4: Sì, è scritto il nome di questa ragazza.
0: Sì. Signora, ma suo marito che lavoro fa, mi scusi?
4: Il barista.
0: Non può essere una signora che aveva ordinato una torta, una cosa. Io, a me, solo per un bigliettino, che magari vostro marito avrà potuto dare, non lo so, un passaggio a qualcuno, oppure a qualcuno, ha perduto in da macchina. Qua non esce nessun tradimento, signora, state più che certa.
4: No.
0: Signora, no. Se c'era, io non c'ho peli sulla lingua. Ma mi conoscete a Napoli? Io non mi conoscete. Io sono Gennaro, solo verità. Io sono Gennaro, solo verità, istruzzati, faccia affollati, io vi dico le cose com'è e come stanno.
4: No,
0: mi ha chiamato una vedova il 6 a mattina mi ha chiamato una vedova, il marito mi aveva raccontato che era morto e piangeva, poverina, io con gli occhi chiusi che stavo ancora dormendo, vi dico la verità, su nel telefono nella notte, vado a rispondere, sono una povera vedova, perché alle 6 del mattino, pensate un po', un marito morto un mese fa, che se già era rimorchiata nata in Duliet, io pensavo, ne ha fatto manca raffreddoli, e ti pensava che piangeva per la morte del marito, ma che gente, non c'ha più sangue nelle vene, non avete più sangue, non avete più, come ricevo un nonno mio, Aflina Fine che tiene il giornale d'Auri, non la troverete più da nessun altro mago, chi li quattro scema che esce, io vi sto dicendo la verità, vostro marito non vi ha tradito, che le chiagneva praticamente per l'amante e non per il marito che è morto un mese fa. Maron, ma non pochi dignità. A dignità, arrosto. Arrosta sta dignità. Ma per piacere, atevi. 899-48. Io non lo so che sta succedendo. Chi sta nascendo pazzo? Tutto quanto. La mucca pazza ha fatto effetto su tutta l'intera umanità. Ma come è possibile, Gesù mio? Ma com'è possibile? 899-48-46-10. Vado in privato, ma che Santina bella canzoni. Oh. Uffa. Questa è la favola dei calciatori, Beppe Savoldi, una canzone che farà piacere ai tifosi napoletani e salutiamo anche il sito di Calcio Napoli.

0: posso assolutamente stare qua fermo. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ditemi, come vi chiamate?
1: Da dove? Sono Marcello da Napoli.
0: Marcello, buongiorno.
1: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, quando sei nato?
1: 17581.
0: 17581. E invece la tua ragazza quando è nata?
1: Il 16584.
0: Maronna mia. 16?
1: 584.
0: Stavo parlando toro e toro.
1: Toro, esatto.
0: Senti, tu mi devi dire la verità però.
1: Sì.
0: Tu a questa ragazza la vuoi bene?
1: L'amo.
0: L'ami. Però, voglio tu, io ti devo dire la verità, perché io sono fatta così, tu sei una bella persona.
1: Grazie.
0: Però l'hai tradita sta guagliona.
1: No, mai.
0: Io vedo all'inizio che ti sei messo, all'inizio, proprio all'inizio che ti sei messa con lei, da quanti anni stai con lei?
1: No, io sono uscita dalla storia ad agosto e con lei mi sono messa a novembre.
0: Ah, quindi è stata proprio una cosa rapida.
1: Esatto.
0: Però io vedo all'inizio proprio, c'è stato un piccolo tradimento.
1: Assolutamente.
0: Forse lasciando quella allora.
1: Potrebbe essere, sì, magari la pensavo ancora.
0: Lisa, come si chiama?
1: Maria Elisabetta.
0: Ah, Maria Elisabetta. Maria Elisabetta. Lei ti vuole molto bene. Solo alle volte vedo un po' di contrasti.
1: A volte litighiamo, sì, è vero.
0: Tu hai sempre paura che lei ti possa tradire, è vero?
1: Potrebbe.
0: Non lo fa, non lo fa. Non lo fa, stai tranquillo. Qui c'è il matrimonio, voglio.
1: Addirittura.
0: Eh certo, ti vuole molto bene, perché è un bel rapporto. Andate avanti.
1: Andate. Perché pensando che fossimo toro e toro,
0: E che c'azzecca? Perché non si scusa nei segni uguali. È vero, sono due capo tosto. Tu sei capo tosto e io sei capo tosto. Quando vi appaccicate, lei se la prende molto. È la stessa cosa pure tu. Però alla fine state sempre cuore e cuore.
1: Ok, c'è qualcosa di lavoro, puoi vedere?
0: Sì, adesso vediamo. Guarda, tu andrai molto bene, vedo dei colpi di fortuna per te.
1: Nuovi lavori?
0: Sì, vedo dei cambiamenti, perché qua chiuderà.
1: Ah, ho capito.
0: Tu già lo sapevi qualcosa?
1: Sì.
0: Sto dicendo bugie?
1: No, no.
0: Qua chiuderà, tu lavorerai in un'altra parte e andrai benissimo. Auguri, figlio mio.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao, Gennaro, sono Nunzia.
0: Allora, Nunzia, da dove ti chiamiamo?
1: È da Napoli, provincia.
0: Allora, che vuoi sapere, Nunzia?
1: Senti, qua la crisi lo so, è generale.
0: Ma sta per però... tutta Marta!
1: Lo so, però ognuno lo pensa, ho fatto su. No, volevo sapere, mio marito un po' si recuperava, se c'erano colpi di fortuna, ma che scritta.
0: Allora,
1: che...
0: vediamo una, quando è nato suo marito? Ma un bechì, zitto.
1: Sì, 22.08.77.
0: La mattina su Cristiana, metti pirandierra, rindulietta, se metti, ma chi ci abbatti, vuoi cammino, pure chi pire scava, se vai in Dubagna.
1: Sì.
0: Ma come?
1: Sì. È un vizio, è un brutto vizio.
0: Ma perché non giudicite che ci stanno tante batterie a te? Ma in ducessa che praticamente sto pisciato in terra, oh, che cosa ha da abbassare sotto i piedi? Che schifo! Pigli che la labbretta, si mette in coppa e vuoi prendere cacca mozzarella. Alla scuttellipana, ha portato pure i rustici cacca vuota.
1: Bravo.
0: Che pure passacca, io cippavo. Sì, cippavo, i rustici per me. A me mi piace assai la ricotta. Signora, è un momento bello, negativo. Sì. Però mi promettete c'è cito l'uosto vizi che cammina chi viene per terra, poi in Dubagna, che i figli vostri pisciano per terra e San Basso. Dite la verità, quando voti dai.
1: No, sì, sì, allora è vero. Amedeo cammina così. Io lucco c'è i figli mi amano da Caizzo, che io sono 40 anni, può come una scauto, a me non mi interessa.
0: Sì, allora, però dicite c'è i figli vostri che la mitraglia a puntano a buono, perché sto uno che ha la mitraglia ha tenuto storti a punti tra lo sversato.
1: Bravo! Madonna, si grosso, vai giù. Si troppo grosso. Io
0: ma
1: mi
0: voi ci ha visto il pisellino di vostro figlio, l'avete visto?
1: Sì, mitraglia sua, ti dico... un bel mit buona
0: mit buona mitraglia in Dubagna in Dubagna
1: le piccoline
0: ma se si può raddrizzare portatelo da un medico, magari qualche piccolo interventino per farlo dritto, perché vi canà proprio tipo
1: tu pensi che è un problema quello? Io pensavo solo che perché ci piace
0: no, aspettate un altro pochettino, fatelo crescere, però sta sì. Mitraglia aveva storto
1: va bene senti
0: è andata pisciando riguardo... brutto
1: no vabbè io pulisco subito.
0: Appena piscio, poi si pisciò nel buco del cabinetto, piscia di trasversale. Vostro marito, chiaccate, ci vuole cupere per coppa. E poi che lì brutto se la porta per tutta la casa. Dico le bugie?
1: No, non dici bugie. Però diciamo che sto lesta. Quando vedi a tempo un bambino, perché di solito vanno in bagno da soli.
0: Ma perché non ci allora... dici tu marito questo che si mettono pari in zucca la lupera?
1: È novizia,
0: giunga a Malua. Ah, no, Saiz, va fa. Ecco, cioè...
1: Sempre scavato sta.
0: Sempre
1: è vero, scalzo.
0: Signora, dite la verità.
1: Sei un grande, lo dico a voce alta, signor Ruz, io ti ho già chiamato, però...
0: Caccaruno si crede che... Caccaruno si crede che ci siamo messi d'accordo.
1: No,
0: giuratelo su Dio, signora.
1: Lo giuro su mio padre, sei un grande.
0: Va bene signora, grazie.
1: Senti, io... mi dici se si muove qualcosa in casa mia? Sto male, Gennà, penso che ho capito che sto male.
0: Un attimo che controllo.
1: Sì.
0: Signora, ci sarà un uomo che l'aiuterà, vostro marito. Vostro marito purtroppo non ha studiato.
1: No, bravo, è una terza elementare.
0: Voglio una... Bravo. Sarà già tutte cose, non vi preoccupate che i soldi in casa vostra non...
1: Ma in noi vogliamo andare fuori, ci riusciamo, Gennà?
0: Più oggi che di mano, Gennà. Fatelo!
1: Vi ho pochi soldi sul telefono, ti ringrazio.
0: Va bene, vi dico una cosa, vostro marito cambierà e un domani avrete i soldi, vi potete accattare pure una scarpa firmata, non vi preoccupate.
1: Grazie, ti voglio bene, Gennaio.
0: Dio vi deve dare tanta salute e tanta...
1: Grazie!
0: Ma tutto quello che voi desiderate, vi darà.

0: nonna, i figli mi si realizzano tutti e tre, sono piccolini.
1: Grazie. Signora, accendete una candela bianca ogni tanto, vicino alla figura di un padre, vicino alla figura di una madre, vicino alla figura di un bambino in praga. Appicciate una candela, perché i morti stanno nel buio e ci guardano.
0: Io lo so che mio padre sta vicino a me, cioè,
1: pigliate un bambino in praga in mano e pregate ogni tanto, la preghiera è importante.
0: Grazie, Gennaro, sono rosso.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Ciao, bello, ciao. Ciao.
1: Da dove chiamavate, signor? Da dove chiamate?
0: Da Santa Anastasia.
1: Un bacio, vi voglio bene.
0: Ciao, pure a te, ciao, bello, ciao.
1: Signori, abbiamo lasciato anche questa signora. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Boh, e tempi ci sentì una bella canzone, eh? Niente, niente.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, signora, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Qual è la domanda?
1: Allora, io volevo sapere, innanzitutto ti volevo fare i complimenti.
0: Grazie.
1: Perché ti seguo da tanto e è la prima volta che chiamo, ho avuto il coraggio di chiamare.
0: Grazie.
1: E io mi chiamo Sonia, siamo da Marano.
0: Dimmi, tesoro.
1: Allora, io volevo sapere qualcosa sulla vita privata, sull'amore in particolare.
0: Sì. Quando è nato lui?
1: Allora, lui è nato il 24 gennaio del 76.
0: Sì, io vi ricordo, prenotatevi 899 48 46 10. Ricordatevi, per parlare con me, 899 48 46 10. Non vi scordate sto numero. Ci sta anche l'ottologa oggi, siete fortunati per i numeri del giochi. Io non ci credo proprio, che purtroppo io non credo nell'otto, non credo nei giochi, credo solamente nella mia veggenza, perché veramente è una cosa che è nata dentro di me, non è che me la sono assorbita, è nata dentro di me. Allora, ma che è successo, Sonia, qua?
1: Che è successo?
0: Io vedo un ma tu da quanto tempo stai con lui?
1: Da un po', qualche mese.
0: Ma dimmi una cosa, tu sei sposata, tesoro?
1: No, non sono sposata.
0: E chi è quest'uomo che ti stava vicino prima? È una storia che è terminata qua. Antonio,
1: sì.
0: Chi è? Scusami.
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è mio cugino.
0: Sì. Peppe, questo Giuseppe, chi è?
1: No, Giuseppe c'è, ma è un amico, ma è una persona che non frequento tanto, insomma.
0: Ma era una persona del passato?
1: Questo Giuseppe, sì,
0: certo.
1: Ma è un amico,
0: vecchio,
1: un amico di amici, insomma,
0: certo.
1: Non c'è niente di, non è un rapporto.
0: No, ma per carità, non c'ho niente da. Allora, senti, questo rapporto si riprenderà, perché parlammoci chiaro, il tuo pensiero è proprio quello di stare con sta persona.
1: Sì.
0: Tu
1: perché
0: ce la...
1: ci tengo tanto a lui, Gennaro.
0: Guarda, tu ce la farai e Dio ti benedirà, perché tu avrai questa persona. Le carte, però ci sono un po' di ostacoli. Mi ridai
1: ma che
0: la
1: tipo
0: data...
1: di ostacoli vedi, Gennaro?
0: Una persona anziana vicino a sta persona sta. Ma è la mamma?
1: Sì, c'ha mamma e padre, insomma, vive in famiglia lui, adesso non c'ha più.
0: Ci avrai un po' di... da combattere forse un domani un po' con la mamma, ma le cose si metteranno a posto.
1: Mamma mia.
0: La mamma è un po' dura?
1: Ma guarda, apparentemente io non la conosco molto bene, capito? Quindi
0: no,
1: apparentemente
0: comunque...
1: adesso sembra insomma disponibile, però io non lo so.
0: Lo so, comunque io
1: non la conosco bene abbastanza.
0: Certo, tu fai quella cosa indifferente, buongiorno, buonasera, non entrare troppo in confidenza, che alle volte entrano le gelosie. Pensa a lui che vuoi bene, punto e basta, hai capito o no?
1: Lo so, ma lui... Famiglio... Come lo vedi lui? Lo vedi preso da questa cosa?
0: Ma ti ama all'imbazzata, finiscila, anche se è un tipo che non lo ammette mai, non dice mai io ti amo.
1: E infatti,
0: so.
1: Capito? Perciò io sto
0: perciò
1: così.
0: Perciò te lo fissa, ti fai
1: io sto così, perché capito? Non riesco a capire se lui ci tira.
0: Ma chi è la tecnica? Ma Ulita Shata o no? Allora, è come la stessa cosa, no? Quello ama platonicamente te. Cioè, ti ama, però no, ti ama platonicamente. Tu dici, ma chi se è possibile mai così mi ama? Cioè non mi dice mai, non mi fa mai una carezza, ma un bacio ogni tanto quando vai, vieni vicino a te, te lo bacio.
1: Io poi capito, ho tanto bisogno
0: è una
1: di
0: tecnica,
1: queste dimostrazioni,
0: tesoro,
1: ti
0: una...
1: soffro, hai capito?
0: Ma è una tecnica, madonna mia, io ti amo, tu mi ami, noi ci amiamo, è una tecnica. Stai a sentire.
1: E quando
0: Gennaro
1: abbasserà la guardia, Gennaro, quando la smette con questa tecnica? Perché io poi.
0: Secondo me quando dai messa sotto il zolo, solo tanna fornisce, tanna piglia tu man lo timone, capisci ma a me?
1: Ho capito.
0: Un bacio, auguri, vai avanti.
1: Grazie, un bacio pure a te,
0: ti
1: complimenti.
0: Tanto
1: ancora.
0: Bene, tesoro, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gennaro Dauria. .it, l'angelo azzurro, il giornalaio, a tutti, Saturno, Michele Razzica, Gennaro Mito, Minollo, a tutti. 899 48 46 10. Pausa musicale, me ne vado in privato, amori miei. Questa è una bellissima canzone, ce l'ascoltiamo. 899 48 46 10, vado in privato.

0: con la dolce musica di RCS Network, l'inconfondibile. Potete visitare anche il mio sito www.rcsnetwork, tutta la storia di Radio Camaldoli Stereo. Saluto a Riccardo da Milano, appunto, il manager, e saluto anche il Gafoglio, e saluto Matteo il grafico con tutto il suo staff. Ciao Riccardo, sei un numero uno, come si dice a Napoli. Grazie per il bellissimo sito che mi hai creato. Ciao Matteo, pure a te e a tutti gli amici della Vega Media, così mi pare si chiama, sì, vegamedia.it, tutte le opere che hanno veramente elaborato e fatto sono straordinarie. Abbiamo la prossima diretta. Ma che sorpresa, mi dice. Pronto?
1: Pronto.
0: Che sorpresa, mi ha detto qua la regia. Come stai?
1: Benissimo.
0: Ciclamino.
1: Che tu dicevi, tu sei come un girasole, gira, sì. Gira, boom.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Madonna, che felicità. Oggi mi sento felice perché hai chiamato anche tu.
1: Anche io, è stata una sorpresa questa diretta.
0: Enzo, come sta? No, ma è facile, sorpresa, all'improvviso. A me mi piace fare l'improvvisato. Scinga, bacio e faccia la diretta.
1: Bellissimo.
0: Perché mi ha fatto arrabbiare, che il uaglione che gli mette nel bagno, nessuno l'ha capito. Io mi arrabbiai, ma veramente, guarda, ma come si può andare in un bagno di una stazione e fare l'amore con gli uomini in un gabinetto che puzza di merda, scusate l'espressione. Cioè, con tutti quelli microbi che stagli, perché un buco dove scende la cacca è largo. Guarda, fa,
1: ma la gente non ha dignità, hai capito?
0: Ma la dignità non si compra, non si vende,
1: si nasce.
0: È chiaro, uno la dignità.

0: tempo. Tu hai avuto anche altri amori, vedo qua.
1: Sì.
0: Parecchi amori, hai fatto anche parecchi errori, ciclamino mio, eh.
1: Tantissimi.
0: Ma pure uomini sposati in passato, te so.
1: Veramente.
0: Un uomo che era sposato.
1: Ah, non lo sapevo, me lo stai dicendo tu.
0: Ti ha ingannato sicuramente dicendoti che era libero. Perché
1: no, ci stava uno fidanzato.
0: Uno che hai avuto un rapporto e poi scomparso e non l'hai visto più. Sto parlando anni fa, eh.
1: Ah, può essere.
0: Ti è rimasta alla gola quella cosa.
1: Può essere.
0: O adesso si è sposato, ma io lo vedo già all'epoca.
1: Ah, no, perché sapevo uno fidanzato quest'estate.
0: E si è sposata allora.
1: Addirittura? No, vabbè, ma io lo conosco.
0: No, allora non è, allora se è questo qua che io vedo con un'altra donna, può darsi pure che sia lui. Però a parte questo qua, ne vedo un altro pure, veramente ne vedo 5 o 6, ti parlo proprio con il cuore in mano.
1: Ma 5 o 6 sposati?
0: No, 5 o 6 ragazzi che tu hai cambiato.
1: È vero, sì, ma
0: parecchie,
1: ho avuto molte esperienze sbagliate.
0: Comunque, lo so amore mio, lo so, ma dimmi una cosa, tu sei stata pure violentata?
1: No, per fortuna.
0: Aspetta,
1: no.
0: Quando avevi 15-16 anni?
1: No,
0: c'è
1: mai.
0: Stato un ragazzo che ti ha preteso, ti ha voluto?
1: No.
0: Tu lo sai, io dico la verità e ti voglio bene. Tu non sei una, come un'amica, anche se non ci conosciamo di persona, solo telefonicamente. Però mi devi dire la verità. C'è Steven Uaglione a 15-16 anni che ti ha preteso per forza, ti ha voluto?
1: Sì, però vabbè, violentata addirittura.
0: Comunque guarda, io credo che tu andrai avanti con il tuo ragazzo, però non ti vedo felice a te.
1: Mai, per niente, non sono mai stata felice.
0: Io credo che nel futuro ci sarà un altro ragazzo per te.
1: Speriamo, Gennaro.
0: Perché non ce la fai più. Ciclamino, io ti ringrazio, ti voglio un mondo di bene. Dopo ti dedico una bella canzone a Gennaro.
1: Grazie.
0: Io devo proseguire. Un bacio
1: che
0: grande, salutami a tutti quanti, eh.
1: Ciao.
0: Un'ultima parola.
1: Dimmi.
0: Fa quello che ti dette il tuo cuore, ok?
1: Va bene, Gennaro, un bacio.
0: Ciao, ciao, ciao amore, ciao. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero per entrare in contatto con me, Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, stammi a sentire, dammi la tua data.
1: 23.4.90.
0: Ma dimmi una cosa, tu non sei felice qua con tuo marito?
1: Sì.
0: No, perché alle volte ti vedo proprio scocciata qua.
1: Alle volte le cose non vanno bene.
0: Allora, Teddy?
1: Sì.
0: Si chiama tuo marito?
1: Sì.
0: Perché non vai d'accordo?
1: A volte ci sono delle piccole litigate.
0: Ma lui fa il portantino, fa, diciamo, sta vicino ai forni?
1: Sì.
0: No, ma le cose si aggiusteranno, non ti preoccupare, niente di grave. Ti abbraccio, tesoro.
1: Okay, ciao, grazie. Ciao.
0: 899 48 46 10. La grande verità di Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e basta. È veggente, che è la prima cosa. Se io non avrei la veggenza, non potrei fare quest'atto umanitario. La veggenza è qualcosa che ti permette di vedere lontano, più approfondito. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, signora, datemi la data vostra e non parlate perché devo guardare appunto le carte.
1: Sì, 1-11.

0: voi avete un figlio?
1: Io ho tre figli maschi.
0: Ma la ragazza si è allontanata?
1: No, l'ha lasciato proprio. Ora lui lavora fuori.
0: Sì, io vedo infatti un distacco, perciò ho detto che l'ha lasciato. Le cose si aggiusteranno con il tempo, signora. Si aggiusteranno con il tempo.
1: Dove lavora fuori, che ha preso il posto.
0: Ho capito. Se non parlate troppo vicino al telefono che non sento nulla. Allontanatevi dal telefono.
1: Sì,
0: grazie, va benissimo. Comunque ho detto le cose si sistemeranno, ma ci vorrà tempo, signora Bella. Auguri.
1: La ringrazio.
0: Buongiorno, buongiorno. 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Io adesso me ne vado in privato, se mi volete seguire io vi risponderò a tutti quanti, vi dedico una bella canzone. Questa canzone la mandiamo, vediamo un pochettino, ma fanno mannà sta canzone, non fa niente dopo. Pronto? Lei chiede tutto.

0: mutandina, e quindi io lo dovevo dire qua. Ho visto una mutandina che hai portato in lavatrice da piccola, insomma, sciocchezza, insomma. Sì, no, stavo parlando molto di tuo padre in privato con te, perché io ho visto che, vabbè, lasciamo perdere comunque. Allora, dimmi la data.
1: 6683.
0: Che, 6683?
1: 6683.
0: Sì, che vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, in generale.
0: Sì.
1: A parte che...
0: Io ti vedo molto insoddisfatta.
1: Giusto, Gennaro.
0: Ma tuo marito che fa, il muratore? Vedo cemento armato qua, che è?
1: Sì, muratore, no.
0: Ma tu non sei contenta a livello sessuale con tuo marito, te so? Oppure...
1: Sì, Gennaro, io ti sto dicendo che stiamo quasi per separarci, le cose non vanno
0: bene. Ti stai separando. Tu c'hai un altro uomo, tesoro mio.
1: È giusto, Gennaro.
0: Tu hai fatto amor, goppo banguno, con un altro uomo.
1: Sì,
0: e quest'uomo ti ha un pistone lungo e ti ha soddisfatto quello che non ha fatto tuo marito.
1: No, ma sono proprio.
0: Ma tu non lo ami proprio, lo schifi, ma com'è possibile?
1: Giusto.
0: Ma perché lo schifi, tesoro mio?
1: Non lo so, Gennaro, io mi sono sposata perché io, diciamo, sono uscita incinta e sono state cose affrettate.
0: Ma tu lo schifi, se tuo marito si avvicina a te, tu lo ripudi, non vuoi fare non gli fai fare nemmeno più l'amore a suo marito tuo.
1: Oh, Gennaro, sei grande.
0: Lui, vedo per esempio quando alle volte si accosta vicino a te che ti vuole baciare, tu ti allontani. In Juliet si accosta vicino a te, ti dà qualche carezza, ma tu ti giri contraria.
1: Mi stai facendo venire i brividi addosso, Gennaro.
0: Tesoro, è quest'uomo che ti ha fatto provare questa vibrazione così forte, perché ti era un bello pistone a consumare. Ma chi sei, non mi sposata?
1: Sì, Gennaro, lui
0: mi ha detto che... scorna.
1: No, mi ha detto che prima stava insieme a una ragazza, però mo si è lasciato.
0: Ma chi sei, non mi sposata?
1: Dice che è libera attualmente.
0: Ma che è libera? Chi sei, non mi sposata, perciò? Tu stai sbagliando la vita tua. Stai sbagliando la vita tua, non vuoi... No, tu mi dici la verità. L'uomo c'ha la maschera in faccia, c'è uno stunco per fare una parte a te.
1: Ma tu,
0: essere cosciente e dirmi la verità. Tu lo sai che quest'uomo è sposato.
1: Io ho saputo, Gennaro, che lui attualmente mi ha detto che è separato.
0: Ma sempre sposati eri, chi ti sta usando con Marò di scort? Figlia mia, vedi bene dove metti i piedi. Vedi bene dove metti i piedi. A te ti piace usare il sexkiss, tu perciò ci stai con Kiss.
1: Però, è vero questa cosa.
0: Ti piace il suo cannuolo siciliano, però vedi dove metti i piedi, perché Kiss ti soddisfa più i mariti, però che il povero cornuto marito ti porta, fa tanto per portare i soldi a casa, non sa merda Kiss. Allora, se tu non lo vuoi bene, abbi il coraggio. Senti, separiamoci, perché io non ti amo più, non ti sento più. Ma non piglia per culo a marito, facendoci corna e cornicchi e stracorn, perché onestamente non vale la pena. O se lo passa peggio una puttanona negra. Io non sto pazziando, io sto dicendo la verità. Tu sei una brava picciotta, ma io parlo chiaro con marito. Non fa come a quelli montore e come a quelli lasciugliere. Non fa sti cosa.
1: Non c'è
0: la parla con tuo marito, parla con, perché hai da ragione, vai in tutt'ort, parla con tuo marito, senti, fai una cosa, tu evidentemente c'hai degli equilibri tutti spostati all'interno, vai da un neuropsicologo. Vai dal neuropsicologo, fatti mettere a posto, portassi, voi stai in un momento così, vai dal neuropsicologo, perché le cose si possono aggiustare, perché continuare così, tesoro mio, non vale la pena, non vale la pena. Cioè, se tu ci fai corno a marito e passi dai cucco con marito, chi le fatica tutta la giornata, e che il povero marito tuo ti fa una carezza, ti fa un bacio, tu manca che le ci fai, cioè, chi è da fuoco il povero cristiano? Allora, se tu non lo ami, lascialo perdere, dici, guarda, separiamoci, io spero che questo non lo farai, però se devi vivere infelice, devi prendere una tua scelta. Boh, per il momento vai dal neuropsicologo e curati. Una volta curato, prenderai le reti in mano della tua vita, capito? Ma
1: questo ragazzo mi sta illudendo solo, vero?
0: Non ho capito.
1: Un vergine quest'altro ragazzo.
0: Sì, fanno i fatti allora e tutte fatte e se ne va. Tu è di un euro psicologo!
1: ha detto che ha solo me nella sua vita in questo momento, ha detto non c'ha nessuno più.
0: E certo, è la teoria dell'uomo sposato. La prima cosa, l'uomo sposato, che dice? Dice io con mia moglie non vado d'accordo, io con mia moglie non vado d'accordo. La prima cosa, illudono le persone, e perciò voi ci carite con mi pere secca. E come le pere mature che cadono dall'albero. Arraprete l'occhio. Vado un euro per psicologa! Vado un euro per psicologa! Fatti aiutare! Fatti aiutare! 899 48 46 10. Vai dal neuropsicologo. Io non posso fare niente per te, tesoro mio. Io non posso fare niente per te. Più di dirti, non andare da quell'uomo, non tradire tuo marito, togli mettere in coppa una via giusta. T'ha già indirizzato pure da un neuropsicologo. Ma poi se hai fatto, vai dal neuropsicologo e vedi che il tuo cuore non desidera più tuo marito, esiste il divorzio. Punto e basta. Io dico la verità. Auguri, auguri, auguri. Pausa musicale, io vado in privato. 899 48 46 10. Questa canzone io non la sfumerò. Omaggio a Ciro Sebastianelli. Da parte di Gennaro Dauria e di tutto lo staff di Radio Camaldoli, un saluto alla moglie di Ciro Sebastianelli. Omaggi. Questa canzone partecipò a Sanremo, mi pare nell'80 o il 78, non mi ricordo, ma all'incirca era. Omaggio a Ciro Sebastianelli, il grande cantautore napoletano, il grande cantautore napoletano.
2: Tu distesa accanto a me, sapessi che follia.
0: Il buio è tu. 899 48 46 10. Questo pezzo io non lo interromperò.

0: basta più. Nell'arco di un istante me ne andrò e chi mi lascia dietro non lo so.
1: Grande Ciro Sebastianelli, grande omaggio da parte di Radio Camaldoli.

0: Allora, ascoltiamoci anche quest'altra bella canzone, 899 48 46 10, 899 48 46 10, Katia.
1: Amore.
0: Queste sono le mie preferite.

no, non è una scusa per fare l'amore. È solo che tu non sai cosa succede la sera quando ti addormenti.

0: Allora, carissimi ascoltatori, io non posso fare aspettare le persone in linea, assolutamente. Katia è bellissima, ma io devo sfumarla. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Buongiorno, signor, calma, calmiamoci.
1: Sì, sì.
0: Allora, io sono... datemi la vostra data.
1: Il 23-9-61.
0: Vediamo un po' che succede qua. Voi siete sposate, giustamente? Sì. Sì, ma che cosa è questo? Voi soffrite d'ansia nervosa qua?
1: Sì, è un periodo che mi sta facendo queste cose, non lo so nemmeno io.
0: Ma che cosa vi sta... che cosa vi sentite?
1: Mi sento un vuoto nello stomaco che mi... prima mi fa male, poi mi fa sentire un cuore scuro, cioè come mi sentisse...
0: È un fatto, questo può essere, io non sono un medico, per carità, non mi so, queste sono cose che appartengono ai medici,
1: sì.
0: E io non sono un medico.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un attimo le carte, vi dico,
1: sì,
0: un consiglio dalle carte.
1: Sì.
0: Signora, fatevi controllare, fatevi gli accertamenti in ospedale, può essere, secondo me, come mi parlano le carte, una visita da un neurologo, fatela pure. Perché può essere un'ansia nervosa, da come mi state raccontando voi, ma io non posso fare diagnosi, mi posso anche sbagliare perché
1: esatto,
0: non sono
1: Gennaro, senti un po', io ho fatto gli accertamenti, ma non è uscito niente.
0: E allora può essere un fatto nervoso, questa è una cosa che il medico deve guardarvi, io non vi posso essere utile, signora.
1: Vabbè, mi crede che
0: davanti alla medicina alziamo le mani, io non faccio consulti medici. Signora, io vi dico solo perché io... l'unica cosa che vi dico che se avete un problema d'ansia curatelo, è una cosa che si può curare, andate dal medico.
1: No, l'importante è che tu mi dici queste cose, perché ho fatto certo che non è uscito niente.
0: Signora, può darsi che un fatto, se voi avete l'ansia,
1: sì,
0: non esce niente nelle analisi del sangue, è chiaro?
1: Fate la gastroscopia.
0: Fate tutte queste belle cose,
1: sì,
0: e vedrete che vi daranno una bella curetta e voi starete bene, va bene?
1: Bene, grazie, Gemma, sei un bacione, molto gentile.
0: Ma si figuri, arrivederci.
1: Grazie.
0: Allora, signori, io sono qui a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro?
0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a lei. Gennaro, sono andato su, io entro con la radio, si chiamano prima da Napoli.
0: Dite signora, che volete sapere?
1: Niente, volete sapere quanto sul lavoro. Come va, ci sta giusto un po' di mio marito.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, un attimo solo, eh? Ma vostro marito fa il barrista?
1: Un attimo?
0: Ho detto, vostro marito fa il barrista?
1: Sì, sì.
0: Fa il barrista? Sì. Da quanto tempo fa il barrista, signore?
1: Sono per più di 20 anni.
0: Più di 20 anni. Signora, ma è stato licenziato?
1: Sì, sono licenziato.
0: Denaro? Sì, sto vedendo le carte.
1: No, non si sente bene.
0: Enzo chi è, signora?
1: Ho capito?
0: Enzo chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No,
0: è una, no, vedo che è un amico di suo marito qua mi esce.
1: Enzo è una
0: persona che ha contrattato, ma non so capire. Comunque suo marito sta senza lavoro, signora.
1: Aspetta, sì,
0: un collega di lavoro, sì. Infatti, ve l'ho detto. Signora, le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Ci vorrà solo tempo, ma le cose si aggiusteranno. Ve lo dice Gennaro D'Auria.
1: Va bene.
0: Grazie. Lavorava in un bar?
1: Ho capito.
0: Lavorava in un bar, vostro marito?
1: No, sta lavorando in bar.
0: Le cose si aggiusteranno, tantissimi auguri.
1: Grazie anche lei.
0: Arrivederci. Ah, signora? Signora?
1: Sì.
0: No, volevo dirvi una cosa molto importante prima che dimentico. Da quanto tempo è stato licenziato?
1: Sono 2 mesi.
0: 2 mesi. Datemi un numeretto da 1 a 7.
1: 4.
0: Signora, io vedo qua che il lavoro lo prenderà. Dovete avere solo un po' di pazienza. Ma mi state chiamando con il telefonino o telefono? Perché vi sento male.
1: Telefono di casa, no, ti sento bene la radio.
0: Ah, ecco, mi sento molto male, perciò. Da dove chiamate?
1: Io da Melito.
0: Signora, le cose si aggiusteranno. Non vi preoccupate, è un periodo che passerà e vedrete che le cose andranno bene. Auguri e buona giornata.
1: Grazie, a te, Gennaro.
0: Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10 www.rcs network, il sito di Radio Camaldoli, andatelo a visitare che è bellissimo, c'è tutta la storia della radio. www.rcs network.

0: Allora, vediamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro.
0: Buongiorno a te, caro. Dimmi.
1: Senti, è possibile sapere qualcosa in amore sulla mia amica?
0: Sì, vediamo un attimo. Dammi solo la tua data.
1: 31-81.
0: Allora, Peccerì, come esce già la prima carta che tu stai perdendo la capa per una guagliona. Stai perdendo la capa per Antonella. Antonietta. Antonietta. Antonella o Antonietta?
1: Antonietta.
0: Antonietta. Stai perdendo la chiocca, tu e essa. Tu l'ami moltissimo, è vero?
1: Sì.
0: Però sta una compagna sua che è molto gelosa. Vicino a Antonietta ci sta una ragazza che è molto gelosa. Però tu andrai avanti, figlio mio. Perché ti vuole bene, non ti preoccupare. E poi non ti ha mai tradito, non ti preoccupare, non pensare là dei picciotti che passano davanti. Lei andrai avanti, Giuseppe, va bene?
1: Grazie.
0: Auguri.
1: Antonietta, scusami se questa
0: no, non mi chiama Antonietti, in un portagun.
1: Cioè,
0: lei è fidanzata. Un jeans.
1: Come lei è fidanzata?
0: 42 d'Italia, 42.
1: Dimmi. Bravo, vorrei sapere, siccome lei è fidanzata, qualcosa su di lei. Rapporto
0: il
1: suo fidanzato.
0: No, ma guarda, io già l'ho visto, questo rapporto andrà a finire, come vedo qua, e vedo che lei passerà anche dei brutti momenti, ma alla fine si libererà, perché non vedo tanto amore in questa Antonietta con il suo ragazzo. Auguri.
1: Ok, grazie.
0: Ciao Giuseppe. Ciao. Ma insomma, io non capisco una cosa, con tante persone libere vi te appiglio sempre a gente impegnata. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi.

899 48 46 10, 899 48 46 10, sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10, signori, per qualsiasi problema che voi abbiate chiamatemi. Salvatore, mi raccomando. Allora, non toccare sempre a Vanni il mio gatto preferito. Lascialo stare, lascialo mangiare. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Solo alle volte, quando uno si trova in una stanza buia e pensa la morte, Andrea l'angelo azzurro disse una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Bravo Andrea, tu dicesti una volta una cosa, scrivesti una cosa nel sito, dicesti: sarebbe bello vivere all'incontrario. Io condivido tutto di quello che tu, perché se uno invece di nascere nascerebbe dalla morte e andrebbe indietro, non farebbe tutti gli errori che ha fatto in passato. Bravo, bravo Andrea, complimenti, sei il primo della classe, condivido al 100%. A me l'unica cosa che non mi piace è l'ipocrisia o l'insistenza delle persone, a me non mi è mai piaciuto. Ti saluto, Andrea, sei un grande, Andrea l'angelo azzurro, ciao. Uros, ti voglio bene pure a te e a tutti quelli del sito. Dico indistintamente perché è un foglio grandissimo, tanti nomi, Gennaro Mito, Minollo, tutti. Poi c'è la sorpresa su www.rcsnetwork. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork. Voglio salutare il grande amicos, appunto Riccardo, Ricky DJ Castelli, che hanno progettato un sito meraviglioso insieme al grandissimo Matteo il grafico, e io ho voluto questa cosa così particolare, ma è una sorpresa, poi la vedrete. Ho lavorato, l'ho voluto fare per gli amici di gennarodauria.it. vi dico la verità, l'ho fatto per voi, e fatemi sapere se vi piacerà. Allora, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato per una bella canzone che adesso, questa è la mia preferita, me l'autodedica. 899 48 46 10, per parlare con Gennaro Dauria. 899 48

0: 348 46 10 in privato per un consulto di cartomanzia. Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a voi, caro, ditemi.
1: Volevo sapere qualcosa, sì, in amore.
0: Dammi la tua data.
1: 21-1-86.

0: dimmi una cosa, ma tu c'hai sempre i dubbi su quest'anno, che se trova bene sta pecciarella?
1: Sì.
0: Perché c'hai dei dubbi che ti possa tradire?
1: No, non è vero,
0: no, a maestro Rom, se tu mi chiami dobbiamo essere uomini e non caporali, come diceva Totò, siamo uomini o caporali? Quante volte tu l'hai proibito, smetterà con, quando in passato, quando volte nasci manco fuori a casa, sei stato molto geloso.
1: Sì, questo sì.
0: E io sto dicendo, sta pecciarella non ti ha mai tradito, tu andrai avanti e per te c'è il matrimonio. Auguri!
1: Grazie.
0: Signori, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: 800 99 48 46 10. Allora andiamo subito con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, signorina, buongiorno, da dove chiama?
1: Da Nocera.
0: Da Nocera. Ditemi, che allora, la sua data di nascita qual è?
1: 24/06/91.
0: 24/06/91. Signorina, ma il vostro ragazzo vi ha lasciato?
1: Sì.
0: Ma voi l'avete cornificato qua, io vedo, però. Bella mia, tu le fate corna su agliona.
1: Sì.
0: È fatta a Borgo un uomo sposato pure in passato, che aveva un pulmandino. Ma che hai combinato?
1: No, questo no.
0: Io vedo un uomo che aveva una ragazza qua, non so se era sposato o una, vedo una donna, era fidanzata allora. Questa è una persona vecchia del tuo passato.
1: Sì.
0: E che sta messa a fare amore, ovviamente, con un'altra, cioè, questo ragazzo che tu hai fatto amore, perché non è stato l'unico, aveva una ragazza, giusto?
1: Sì.
0: Ah, io pensavo che erano sposati.
1: No,
0: sono,
1: no.
0: Non sono, era il suo. Ma figlia mia, perché hai lasciato, perché lui l'ha, come l'ha venuto a sapere questa cosa? Come ha saputo?
1: Vabbè, me l'aveva detto lui che era fidanzato, però io e lui c'eravamo lasciati da poco.
0: No, io dico, il tuo ragazzo, come è venuto a sapere che tu ci hai fatto il corna?
1: Gliel'ho detto.
0: E boh, figlia mia, ti teni sul uccervo in mano e te le braccio, sta croce ha voluti, e praticamente uccervo mangia braccio, boh, uccervo se ne è giunto, è rimasta solo con pupazza in mano, con gli occhi, senza il corno più, perché un cornuto se ne è giunto, però... Vediamo se tu ti senti così confusa con la mente. Io vedo
1: sì, bravo,
0: che non riesci a capire manco quello che stai combinando.
1: Giusto.
0: Carmine chi è?
1: Carmine.
0: Carmine dovrebbe essere appartenenza a questa famiglia, però uno di tuo renunziato, non ho capito che c'entra questo.
1: No, di tuo renunziato non conosco.
0: No,
1: questo.
0: È una cosa futuristica. Non, Carmine è una cosa che deve venire nel tuo futuro. Figlio, però ti devo dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Tu hai perduto la tua dignità. Io ti parlo come un padre. Tu hai perduta a dignità. Ma che ti metti a fare con sta bocca tua? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare, figlia mia? Io ti voglio parlare come un padre. Ma tu lo sai che tu tieni una dignità, sei una donna?
1: Sì.
0: Yeah. Mi prometti che non lo farai più?
1: Sì, sì.
0: Chi la voglio una sua isata? Nita cristallir. Usess, cioè limitatamente, superficialmente, e tu ti pigli un palomonte in mano. No, figlia mia, stai sbagliando tutta la vita tua. Stu palomonte tu hai lasciato la bocca a te, figlia mia. Se non lasci stu bombolone, figlia mia, tu fai una brutta fine e peggio, peggio che li montur pass, pammori di. Tu sei di Nocera, sei una brava ragazza, stai sulle tue, perché io vedo più di un ragazzo tu hai fatto amore qua, pure un ragazzo faceva turno qua, un ragazzo e poi un altro. Figlia mia, mi prometti che tu cambi?
1: Sì.
0: Ma tu amico sia ma non mi fare dire cose che non voglio dire. Tu non sei a puttana il coppo mondo, capisci o no? Tu
1: sì,
0: sei una brava tu sei una brava ragazza. Tieni ancora, però sta confusione ti sta facendo a fare muro con tutto quanto, ce la dai a tutti. E ma allora che facciamo qua? Tu devi andare da un psicologo, tesoro. Tu io da uno psicologo. Tu sta vagina tua stai a tutto l'uomo, pure i guaglioni di 18 anni, i 16 anni. Devi cambiare, me lo prometti?
1: Sì, te lo prometto.
0: Non vedi che ti corrono a priest e ti sfottano pure, ti si scena a rete, in volta. Passano in macchine e tranne la voce. E che si peggi una puttana, figlia mia? Ma per carità, vuoi cagnà o non vuoi cagnà?
1: Sì, sì.
0: Vai da un neuropsicologo, vai da un neuropsicologo e fatti aiutare, perché come stai facendo è diventato come aquele lo marciapiede, non esiste proprio.
1: Ok.
0: I guaglioni 18-19 anni fanno sti cose con tic?
1: No, no.
0: Pure chi la Tom, quanti anni teneva? 32, 33 anni? Poi tiene l'attrazione proprio per l'uomo maturo, tu.
1: No, veramente sono stata solo un ragazzo che aveva 22 anni.
0: Ma non è su l'IS, figlia mia. Tu hai fatto con Carmelo un coppa infrascata. Cioè, fornisci una come ingenata, in dalle lunate te ne hai fatto quattro, figlia mia. Cioè, tu stai esagerando troppo, sto sbagliando?
1: No, questo no.
0: In la stagione scorsa te scordate che figlia, a Cristiana se ne ha vista bene. Ha pigliato tutti quelli silur. Cambia, vai da un neuropsicologo. Tu ti devi far rispettare, tu sei una donna. Ma sto dicendo stronzate?
1: No, no.
0: Tu, ti risulta verità quello che dico io?
1: Sì, sì.
0: E allora cagna, promettimelo.
1: Bene. Te lo prometto.
0: Tu sei un essere umano e va rispettato. Ti dico tutte sti cose per te fa cagnare. E per dare sempre agli anche per dare esempio ad altre ragazze che non la fai le stesse cose che stai facendo tu. Tu stai passando peggio di una puttana. Devi cambiare. Me lo prometti?
1: Sì, sì.
0: Ciao, figlio.
1: Grazie.
0: Auguri. Cambia, nagalavo con coppo bombolone. Cambia, nagalavo con coppo bombolone. Cambia.
1: Vabbè,
0: fatti aiutare da un medico, un neuropsicologo, ciao. Mamma, io già faccio più. Pronto, chi è? Mo mangio fino di indusso, non ce la faccio più, ma stata c'è ne piglia la malattia, fake te cabascio. Io non ce la voglio venire più. Ah, non ce voglio, non voglio fare più in diretta.
1: Avete ragione.
0: Non le voglio fare, mi fa schifo. Mi fa letteralmente schifo venire a questa radio e fare queste dirette in questo modo. A gente asciuta pazza.
1: Oh, Gennaro, non si capisce niente più, sono
0: ma roba arrivata, l'educazione.
1: Gennaro, chiamo per mia
0: non
1: nipote.
0: Non ce la faccio più. Se gli amici di Gennaro D'Auria, quando è vero il padre terra, mi dice perché non fai più in diretta, ma mezzo non usito, non già secco proprio usito. Ecco ragazzi, che sta in Napoli, e qui fu Napoli. Io le dirette non voglio fare, perché ogni volta che vengo a fare diretta, fegato sta carendo malata, piglia l'epatite, piglia una morba.
1: Avete ragione, ragazzi.
0: Perché io tengo veramente il sangue nelle vene. Cafalina fine. Veramente sono un veggente, mi dovete credere.
1: Avete ragione.
0: E sì, cosa non già faccio più a supportare sti quattro zoccola.
1: Sì, sì, veramente.
0: Ma che baronna, cagnammeno poco. Ma la puttaneria è arrivata a sto punto. Chi si piglia un marito che l'altro si piglia un marito che l'altro. Sodoma e Gomorra, un pataterna, castagai a tutto quanto, pataterna. Quella città fece venire un terremoto, la distruzione. Cambiamo, stiamo camminando sul luogo del peccato. Non c'è più religione, non c'è più niente. Ma fa un giorno quella ragazza diventerà madre, auguriamoci che diventerà madre a più presto. Ma se ne ha vista bene la cristiana, che ne ha fatta?
1: Mamma mia, veramente.
0: Ma non poche dignità, la gente cammina in la macchina, la sesche, a chi chiama zoccola e puttana a quel. La sfottano pure. Ma ci vogliamo rendere conto allo Stamarvan? Gennaro, perché non fai più le dirette? Gennaro, perché vanno sulle repliche? Perché mi hai che abbasciasse di sti stronzati che a me mi fanno rivuto lo stomaco. Perché io tengo una cultura di mio padre a me mi ha insegnato l'educazione, mi ha insegnato i modi di campà e io sono fatta acqua e sapone e mio padre, essendo anche io maschio, se non mi arretravi 10 sera in da casa, quando mi arretravo pigliava la curray e me l'ha fatta e mi si può papellare di spalle, tanto sono contento di tenerlo, uno lo tengo ancora.
1: E mi dovete credere, mio marito signor. Faceva questo, sì sì,
0: però oggi ecco, si accende la televisione, si sente, mia figlia è stata violentata, si appiccia la televisione, il telegiornale, mia figlia è stata accoltellata, è naturale, è colpa pure la tua mamma, che tu lasci a tuo figlio 2-3 in da discoteca.
1: Mamma mia, sì sì, avete ragione. Comunque, Gennaro, volevo telefonare.
0: Bella, sto stanco, mo chiudo pure la diretta.
1: Avete sfocato un poco, avete proprio avete ragione che sono una nonna.
0: Ma questa non è una diretta, questa è una guerra.
1: È una guerra. Io sono una nonna, telefono per mia nipote che 2 mesi fa era fidanzata con un bravissimo ragazzo.
0: Voglio che è successo?
1: Se sono lasciata, però lui insiste, ma lei... Voglio vedere se si aggiusta questo fatto.
0: Quando è nato lui?
1: Lui, il 30, 7, 87.

0: Ma lui sta fuori campagna?
1: Sì, sì, abita a Cerra.
0: Ma sta sempre in campagna per lui?
1: Sì, sì.
0: Signora, quest'uomo non l'ama più. Io vi devo dire la verità.
1: Sì.
0: Vostra nipote avrà un altro uomo. Vicinita Angela sta per Cerille che non piange, ma questo non merita tutta questa attenzione.
1: Sì.
0: Non merita proprio.
1: Va bene.
0: Tutta questa attenzione per me è un discorso chiuso.
1: Va bene.
0: Pure se torneranno, ma alla fine si rilasceranno.
1: Hanno un'altra volta.
0: Sì, sì.
1: Va bene.
0: Ma fatto sempre questo.
1: Sì, sì, allora non ti. Non...
0: No, signora, è destinato un altro matrimonio con questa signorina.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: La ringrazio.
0: 899 48 46 10 mi voglio ascoltare una bella canzone, la mandiamo per Salvatore che sta collaborando molto, Salvatore Alpai, la mandiamo per Wanda. Ciao Wanda, dopo andiamo in diretta. Io vado in privato all'899 48 46 10, però prima di andare in privato vediamo chi è. Andiamo.

Allora, io vado in privato, era una comunicazione interna, 899 48 46 10 per parlare con me in privato, per Wanda questa bella canzone e per Salvatore Alpaia, anche per Galileo e per me, perché questa canzone francese a me mi fa morire, vedete quanto è dolce e com'è bella. Questa canzone, questi sono gli archivi riservati della radio, perché i dischi non si trovano.

899 48 46 10, vado in privato. Il succo della grande musica introvabile di Gennaro D'Auria. Vi sfido a trovare questa canzone. Questo vale per il sito Gennaro D'Auria.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, forza. Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cara, ditemi.
1: Niente, volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Che lavoro fate?
1: Facciamo distribuzione di caffè.
0: Vediamo un pochettino qua, ma la cosa non sta andando molto bene, come vedo qua sulle carte.
1: Sì, insomma.
0: Da quanto tempo va così male?
1: Ma forse 3-4 mesi.
0: No, ma si riprenderà, non vi preoccupate, nell'estate vedo una buona ripresa. Andate avanti che ce la farete.
1: Grazie.
0: Auguri. Allora abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, dite. Allora, la sua data di nascita me la date?
1: 9/12/1981.
0: Allora, vediamo un po' le carte che mi dicono. Lei fa il muratore?
1: Sì, faccio il muratore.
0: Lei andrà a migliorare, un periodo negativo questo, ma lei andrà, andrà molto a migliorare, deve avere anche dei soldi da qualcuno, ma lei ce la farà, andrà bene. Le posso fare una domanda?
1: Sì, mi dica.
0: Lei è molto legato alla sessualità, vero?
1: Sì.
0: Lo so, non andate con le prostitute, questo è un consiglio che vi do, è chiaro?
1: No, ma io
0: con
1: non
0: gli extracomunitari sto parlando, perché in passato...
1: No,
0: a me diceva, allora, vedete, sono un bugiardo? In passato,
1: no, io non dico questo.
0: In passato ho visto questo.
1: In passato, cosa. Ma quanto?
0: Ma sto parlando.
1: 10 anni di fo.
0: Ma boh, 7, 8, 5, 6, non lo so, mo vedere il tempo, non si può calcolare. Figlio mio, ma tu sei un uomo di principio. Non le fare queste cose, vai sempre sulla retta via. Non è che tu hai il vizio, perché tu quelle persone le ripu- però sei un tipo curioso, guardi sempre, osservi sempre le persone. È vero questo fatto qua?
1: Sì, sì, questo è vero.
0: Tu andrai avanti, migliorerai e le tue cose a livello economico miglioreranno. Parola d'onore di Gennaro D'Auria. Sei un bravo ragazzo e lo meriti.
1: Grazie, Gennaro, ma è presto lontano, diciamo.
0: Senti, io vedo che lavorerai bene, però ho detto prima che il calendario l'ha inventato l'essere umano e i numeri con le date non hanno anima, quindi non ci possiamo concentrare sui numeri. Però non vedo una cosa molto lontana, sai?
1: Sì.
0: Diciamo che, gli anni buoni sono gli anni, come mi esce qua, io adesso tu arrangerai e andrai avanti, però il 2010 è l'anno positivo per te, per il Sagittario, perché Mercurio ti ha dato molto fastidio ultimamente, soldi pochi, molto pochi soldi.
1: Sì, sì, certamente.
0: Ti volevo dire una cosa, sta la tua ragazza vicino a te?
1: No, no, non c'è la mia ragazza.
0: Io ti volevo domandare una cosa, attualmente non sei fidanzato?
1: Sì, sono fidanzato.
0: Va bene, ti volevo dire solo una cosa, cammina diritto sessualmente perché è importante non commettere errori, anche nel tuo passato c'era un omosessuale che si è accostato a te, questo te lo voglio dire, rimane fra me e te, è chiaro? L'abbiamo detto in diretta, non voglio aprire la parentesi, però chiudiamola qua, d'accordo?
1: Sì, va bene, Gennaro, un'altra cosa,
0: dimmi.
1: Volevo farti dei complimenti, sei un grande, perché io comunque ti ascolto, sono 12 anni.
0: Grazie, siamo
1: avevo 15 anni quando ti ascoltavo.
0: Ma quanti anni hai?
1: Adesso 27.
0: Auguri per 100 anni. Figlio mio, portami nel tuo cuore, perché se io sono l'ultimo stampo che è restato della magia a Napoli. Il resto è buio, figlio mio, credimi, il resto è buio. Un bacio,
1: Gennaro,
0: ti voglio bene.
1: Gennaro, c'è un amico che ti vuole salutare.
0: Passamelo, perché no?
1: Ciro. Gennaro, ha vergogna.
0: Va bene, me lo saluti a Ciro. È l'aiutante tuo?
1: Grazie.
0: È l'aiutante
1: sì,
0: tuo?
1: Sì.
0: Me lo saluti.
1: Sì, è un amico, sì.
0: Auguri.
1: Ciro.
0: Auguri comunque.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Gennaro, per il radio racconto, non ne fai più.
0: L'ho fatto già. Ho fatto la seconda, l'ho fatta la seconda edizione della Lampada Magica.
1: Ah, non l'ho sentita.
0: Poi sentirai
1: bene,
0: la replica.
1: Va,
0: sentirai la replica dopo, va bene?
1: Va bene.
0: Un
1: abbraccio. Ciao Gennaro, sei
0: ciao,
1: un grande.
0: Ciao, ciao, grazie. 899-48-46-10 899-48-46-10. Chiamatemi che sono a vostra completa disposizione, forza. 899-48-46-10, pausa musicale e dopo torniamo in diretta. Vado in privato, 899-48-46-10.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Gennaro?
0: Abbiamo le forze dell'ordine. Che sei, un carabiniere tu?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Sei un grande.
0: Io ti voglio dire questo, io qua dietro sto soffrendo perché queste persone non hanno più sangue nelle vene.
1: Stavo sentendo.
0: Ma tu hai sentito quella ragazza? Hai sentito?
1: Ho sentito, mi ero appena messo in macchina.
0: Ma guarda. Dove fai servizio tu?
1: A Napoli,
0: centro direzionale?
1: No, Napoli Inland.
0: Ok, ma perché non denunciano? Io questo dico come quella della scogliera, che quei tre uomini l'hanno violentata. No, non hanno la forza di denunciare queste persone.
1: Lo so, purtroppo.
0: Guarda,
1: noi siamo impotenti.
0: Si consumano tante tragedie, signor carabiniere, ma mi deve credere. Voi che fate parte della forza dell'ordine, meno male che ci state almeno voi. E che lo Stato vi deve benedire, vi dovrebbe aumentare anche a voi la paga perché rischiate giorno per giorno la vostra vita per noi.
1: Lo so.
0: E questo manco è stato capito.
1: Vabbè, che vogliamo fare?
0: Mi fa piacere che mi avete chiamato, grazie.
1: Gennaro!
0: Dite.
1: Senti, io volevo sapere qualcosa sull'amore e sul lavoro, se è possibile.
0: Certo. Tu hai chiesto qualche trasferimento?
1: No, però...
0: L'hai pensato, però?
1: Eh?
0: L'hai pensato?
1: L'ho pensato, sì.
0: Falla la domanda, perché sarà positiva. Passeranno 2 o 3 anni, ma sarà positiva.
1: Quanti anni?
0: 2 o 3 anni, non lo so. Il tempo non si può calcolare.
1: Certo. E sull'amore?
0: Sull'amore mi devi dare la data della tua ragazza.
1: 17-5-88.
0: Angela chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Angela non le conosco.
0: È stata una persona del passato o una cugina, non lo so chi è. Angela, Antonella e Nunzia, mi escono questi 3 nomi.
1: Angela?
0: Antonella e Nunzia.
1: Angela, forse è Mariangela.
0: Certo, vedo un'Angela, quindi me lo
1: so. La mia ex fiamma.
0: Ecco, infatti.
1: Qualche anno fa.
0: Ma l'hai lasciata tu?
1: Un po' tutti e due, eravamo piccolini.
0: Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Vediamo un pochettino. Oh, questa pure brava è. Io la vedo. Voi mi dovete dire la verità. Voi l'amate a questa qua?
1: Da morire.
0: Questa vi vuole un sacco di bene. È una piccerella. È un po' bassina rispetto a voi?
1: Sì.
0: È una piccola. Il vino buono sta nelle piccole botte.
1: Non
0: vi fate fuggire a sta guaglione. Vedete quelle che si mettono a fare? Questa è una ragazza. Questa è una ragazza di casa. Davanti a lei c'è un giardino. State a sentire. C'è un giardino alberato. Non aveva facita fui questa ragazza?
1: Lo so. Buone,
0: Dove abitate voi? C'è un giardino davanti casa?
1: In campagna sua, sì. C'è un giardino. In campagna, però.
0: Dove abita lei, voglio dire, scusate?
1: No, dove abita, no.
0: Io vedo un giardino in campagna, non lo so, forse siete andati là, non lo so.
1: In campagna, sì. Casa in campagna.
0: Sì, siete andati spesso là, dico?
1: Andiamo spesso, gli animali.
0: Diciamo è un punto di ritrovo anche per voi.
1: Sì.
0: Va benissimo, io le lascio una buona giornata.
1: Grazie,
0: un buon servizio,
1: buon lavoro,
0: mi raccomando non ci abbandonate pure voi che siamo finiti dopo.
1: Ti seguo quando sto a Napoli, da me non prende.
0: D'accordo.
1: Ciao,
0: voi dove state, a Campobasso?
1: Sì, Campobasso.
0: Là la sentirete su 87.9, non vi preoccupate.
1: 87.9, grazie Gennaro.

0: tempo io non lo posso calcolare.
1: Passa per me,
0: passa per te, il tempo forse insieme a voi amici di Radio Canaltoli. Chissà, chissà fino a quando starò qua a fare le dirette, chissà fino a quando resterò e resisterò soprattutto a sentire tutte queste cose. Quanto è bella sta canzone, sentite qua. Allora sì, sarebbe un'avventura se io starei spesso a Radio Camaldoli, lo so, ma non ci posso stare sempre, perché io vi voglio bene, vi amo, ma le cose belle vanno anche ricercate. Essere sempre presenti sul mercato diretto fa anche male, perché pensate, uno che vede tutti i giorni Pippo Baudo, faccio un esempio, stanca. Se ogni giorno uno vede sempre il solito film, stanca. Le dirette non si possono fare sempre, perché signori, io non mi voglio ammalare, non mi voglio ammalare, perché me la prendo come se fosse una cosa troppo forte dentro di me. Io sto male dopo la diretta, mi dovete credere, perché non avrei voluto trattare male nessuno, ma quando uno merita, merita, punto e basta. E do anche esempio, e voi lo sapete,
1: senza gridare.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 in privato Gennaro D'Auria. Io ho una coscienza lavorativa, io non vado in televisione a dire che state, sento dei programmi, signori miei, ma già mettere in mani in digapille, meglio che mi metti in mani in digapille, Dio perdona coloro che non sanno quel che fanno.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora, allora datemi la vostra data.
1: Allora, 1/11/66.
0: Sì.
1: E quella anche di mio marito?
0: Sì.
1: 27/9/66.
0: Enzo chi è?
1: È mio marito.
0: L'idraulico chi è?
1: Sì. È lui, è mio marito.
0: L'idraulico fa ma non fa solo l'idraulico. Vedo pure che
1: fa
0: di piastrella,
1: fa,
0: lavora anche di cemento, fa varie,
1: sì.
0: Si arrangia un po', un cristiano fa tutte cose.
1: Sì, sì,
0: signor,
1: sì.
0: Chi le sta faticando? Che volete sapere a suo povero
1: no,
0: Gesù Cristo?
1: No, volevo sapere se andava a migliorare ancora di più il lavoro per lui.
0: Adesso vediamo le carte. Sì. Ma che ha avuto? Uno sfregio sulla faccia?
1: Lui, no, è stato operato alla spalla, c'ha una cicatrice sulla spalla destra, quando aveva 17 anni. Ebbe un
0: ma tiene pure un peo al lato del muso qua, del naso, non è
1: sì.
0: Forte, grande?
1: No, vicino alla guancia sinistra, dove
0: vedo,
1: sta l'orecchio.
0: Vedo come un pizzi carne cresciuta.
1: Sì, è un neo abbastanza grande, sì.
0: Quello volendo con un laser si può anche, secondo me, toglierlo, eh?
1: Lo so.
0: Signora, migliorerà suo marito.
1: Sì, e poi c'è un'altra cosa, scusami, io prima non avevo capito, no?
0: Dite.
1: Quando ha detto di mio figlio, ritorna con la fidanzata oppure rimane...
0: No, signore, ho detto che ci sarà un altro... Ritorna per ritornare, ma poi alla fine questa vostra figlia troverà un'altra persona.
1: Mio figlio
0: troverà un'altra ragazza.
1: Ah, un'altra persona, perché lui adesso lavora in Emilia Romagna, che ha preso un bellissimo posto.
0: Signora, suo figlio andrà benone. Sì, un giorno avrà una bella casa con un giardino annanzi e vivrà felice e contento.
1: È contento, va bene, ti stimo tanto Gennaro, ti
0: signora,
1: ringrazio.
0: Signora, io lavoro con la coscienza.
1: Lo so
0: con la coscienza,
1: sì, ti ringrazio allora.

0: Perché l'unica cosa che io voglio far capire a tutti sì. voi sì. se voi andate agli studi privati dei cartomanti, io non faccio studi privati, è vero, lavoro sul telefono 899, è vero sì. però lo conto a spendere 10 euro è nato conto a spendere 150 euro perché per pigliare la macchina ci sono 30 euro in benzina o di diesel e sì. se andavo all'autostrada si perde mezza giornata di tempo e un consulto che le si piglia 60 dai 100 euro vedete non... quando andate a spendere?
1: No
0: e allora io è meglio spendere 10-20 euro o è meglio spendere praticamente tutti questi soldi per gli anni studi privati poi non vi muovete da casa perché chiaramente con una telefonata sapete tutti i costi.
1: Gennaro, io ho sempre ascoltato a te per radio proprio tanti anni che stai tu
0: signora,
1: in radio,
0: ma tante persone a... vedete quante persone sono scomparse in televisione io non dico mai sono Bruno, sapete perché? Io dico solo se Gennaro D'Auria vale sì o no, ma non dico mai che sono un numero uno, sapete perché? Perché un numero uno è solo Gesù Cristo.
1: È veramente, veramente.
0: Auguri, buona giornata.
1: La ringrazio,
0: arrivederci. 899 48 46 10. Allora abbiamo Maurizio, buongiorno.
2: Buongiorno Gennaro.
0: Come stai caro Maurizio?
2: Abbastanza, grazie, tu?
0: Benissimo, sto bene, potrei stare ancora meglio, ma comunque. Mamma Lucia, tanti saluti, me la saluti,
2: Grazie Gennaro.
0: Dimmi Mauro, cosa vuoi sapere?
2: Gennaro, siccome volevo, cioè ti parlare, volevo prendere un diploma con il corso serale, volevo sapere se questa è una cosa che andrà bene nel tempo, questo devo ancora iniziare però.
0: Sì, vediamo nel futuro, dammi la data, tu sei un ariete?
2: Sì, 3 aprile 81.
0: Sei il mio rite preferito, tu lo sai perché questo è un caro amico di internet. Lo sai che Gennaro D'Auria ha creato un sito?
2: Adesso l'ho visto stamattina.
0: www.rcsnetwork. Falla visitare il sito di Radio Camaldo Listerio.
2: Ah, capito, tutta la storia della radio.
0: Tutta la storia, lo vedi?
2: Sì, stamattina sto vedendo.
0: Mi fa piacere.
2: Grazie.
0: Già l'hanno messo in rete?
2: No, io ho visto sul forum, sono cliccato, però non sono riuscito ancora ad entrare.
0: Ah, va bene, d'accordo. Si chiama www.rcsnetwork. Non discordare.
2: No.
0: Mettici tutto il tuo impegno perché ce la potresti fare. Le carte parlano positivo. Tu sei un ragazzo intelligente. Quando ti metti a fare una cosa, falla perché tu ci potresti riuscire. Senti, salutami mamma Lucia, io devo andare avanti. Un bacio grande Maurizio.
2: Bene,
0: ci sentiamo, salutami tutto il forum.
2: Ciao, grazie. Ciao
0: caro. 899 48 46 10. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork. Saluto Riccardo Castelli che è un manager meraviglioso. Saluto Matteo, appunto, il grande disegnatore, il grafico e tutti i grafici che lavorano per la vegamedia.it. Allora, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
3: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
3: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore?
3: Sì.
0: Come ti chiami?
3: Gerardo.
0: Da dove chiami?
3: Da Angri.
0: Gerardo, tu mi chiamasti pure la volta scorsa?
3: No.
0: Dammi la data della tua ragazza.
3: 4/10/92.
0: Tu andrai avanti, Gerardo. Le tue cose andranno bene. Ma hai un po' litigato con lei ultimamente?
3: Sì.
0: Quando hai litigato, Gerardo?
3: L'altra volta.
0: No, ma tu tornerai insieme, non ti preoccupare, non è questo il problema. Gerardo, ma dimmi una cosa, ma da piccolo qua io vedo alcune cose che tu hai fatto. Che segno sei tu?
3: Sagittario.
0: Stavi a sentire, ma c'è stato un omosessuale che tu voleva forza a te qua? In passato?
3: No.
0: Ah, non dici di bucigerà, eh?
3: Io 10 anni bucigerà.
0: In passato sto parlando, quando eri piccolo. C'è stato un uomo. Gerard, tu sei un uomo d'onore. O riciamo l'età oppure abbiamo perduto tempo, come si vuol dire, fratello caro. Io non ho detto che tu hai fatto amore. C'era un uomo sessuale che ti voleva, è vero oppure no?
3: No.
0: Non è così, non è così, Gerard. O dici la verità o sennò è tutto inutile. C'era un omosessuale che voleva stare con te e tu l'hai rifiutato, ma sto parlando di anni fa.
3: Non mi ricordo.
0: Ma te faccio. Allora, senti, tu lo sai, hai vergogna di dirlo, dimmi solo sì o no. Che questo è un risultato, ma uno ve ne avrà, dai, non si ricorda come una se fa amor, oppure ho conosciuto un omosessuale, è una vergogna. Questa è, vedete signori, questa è Napoli, non si ricorda, non si può ricordare.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, con chi parliamo?
1: Sono Maurizio.
0: Maurizio, allora datemi la vostra data, precisa per favore, non mi date una data sbagliata, perché le carte dicono stronzate poi, eh?
1: No, io sono un vostro grande ascoltatore.
0: Vi voglio bene, grazie. La vostra data?
1: Più di vedo il 10978.
0: Ma voi lavorate in una specie di camerone di fondete un po' i metalli, formate delle belle creazioni?
1: Sì.
0: Ma li fondate pure, cioè li spegnete questi metalli pure? Li fondete?
1: Sì. Certo, facciamo porte in ferro.
0: Li fondete e poi per creare cose nuove. Lei andrà avanti, un momento di crisi, ma lei ce la farà e andrà benissimo.
1: Cioè, no, ma come devo fare per venire nello studio?
0: Ma io non... Tonino, lo studio è 899 48 46 10, è l'unico studio che tengo.
1: No, perché mi devo iscrivere sul sito, per venire...
0: 899, mi devi chiamare, 48 46 10, ok? Senti, ti voglio dire una cosa, parliamo invece di cose molto più importanti. Dammi la data di tua moglie, perché vediamo un attimo su tua moglie.
1: 27180.
0: Allora, 27180. Mi dispiace, ma a me non mi colpirete. Saccia se mi ha già spiegato. Andate avanti, che è un'ottima intesa, le cose andranno molto bene. Maurizio, auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Arrivederci. 899-48. 46 10 899 48 46 10. Signori, io vado in privato. Una bella canzone che adesso mandiamo in onda, una grande canzone che a me piace proprio tanto, me l'autodedico, mi dovete perdonare, ma mi piace troppo assai. Io vado in privato a rispondere. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: 48 46 10, pronto?
1: Gennaro.
0: Non voglio fare aspettare più di tanto.
1: Gennaro.
0: Sì, sto qua, buongiorno.
1: Sono Francesco, dai.
0: Buongiorno, signor Francesco, ditemi.
1: Volevo sapere un po' in amore come andava con la mia ragazza.
0: Datemi la data.
1: La mia è 22/12/80.
0: Va bene, d'accordissimo. E vince la sua ragazza?
1: 2107-79.
0: Ma io vedo i computer, lei è molto, molto amante dei computer.
1: La mia ragazza?
0: Sta sempre vicino a un computer tata.
1: Bravo, bravo, ce l'ho.
0: Mamma Lu Carmen, tu non ci credevi a me, a gitto, fammi chiamare a Kist, fammi vedere che mariscia.
1: Dimmi, ce l'ho.
0: Figlio mio, questa non ti tradisce, non ti preoccupare.
1: No.
0: No, se pensi questo stai fuori pista, figlio mio. Questa è amante, vuole conoscere l'internet e il mondo, no?
1: Sì.
0: Ma pure tu ne fai abuso di computer?
1: No, a me poco mi piace, cioè no.
0: È normale che poco
1: a mi piace. A me mi piace la realtà, mi piace.
0: Bravo, la realtà è che

0: ragazzi, questa è sta peccinella, non ti tradisci, un giorno tu andrai avanti e le cose andranno bene. Auguri, c'è un'altra telefonata. Vediamo un po'.
1: Pronto?
0: Allora, non si sente niente qua. Pronto? Ecco qua, adesso si sente. Pronto?
2: Pronto, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, chi è?
2: Io sono Antonio.
0: Antonio, da dove chiamate?
2: Da Napoli.
0: Signor Antonio, ditemi, che volete sapere?
2: Vorrei sapere sull'amore.
0: Sull'amore?
2: Sì.
0: Datemi la vostra data di nascita.
2: 17.
0: Sì.
2: 1.
0: Sì?
2: 71.
0: Capricorno.
2: Sì.
0: E che volete sapere sull'amore?
2: Come andrà con la mia fidanzata?
0: Mi dovete dare la data?
2: Anna si chiama.
0: No, allora, mi serve la data.
2: Sì, allora il 28.
0: Sì.
2: 4.
0: Sì.
2: 80.
0: Ma avete ultimamente state facendo parecchi litigi?
2: Sì.
0: Non vi trovate su alcune... allora, ripetimi la data veloce della tua ragazza.
2: Allora, 28-4-80.
0: No, ma ci sarà il matrimonio per te. Auguri, figlio mio.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao, auguri. Ciao. Da dove chiami?
2: Da Napoli, centro.
0: Ti ringrazio della tua partecipazione.
2: Grazie a te, sei simpaticissimo.
0: Mi dovete voler bene perché non si vive in eterno. Vi dico questo, non si vive in eterno. Oggi ci sto, domani non ci posso stare. Un bacio.
2: Grazie Gennaro,
0: ciao. Gennaro D'Auria nel lontano 78 iniziò con questa Profondo Rosso che poi tutti hanno imitato. Pronto?
3: Gennaro.
0: Sì, chi è?
3: Ciao, sono Armando.
0: Armando, buongiorno.
3: Ciao Gennaro, io ti ho chiamato qualche 4-5 mesi fa.
0: Sì.
3: E niente, il fatto di mia nonna che avevi fatto le carte tanti anni fa, 10 anni fa.
0: Sì.
3: E poi tu mi dicesti che lavorerai, cioè, c'è una persona maschile che ti aiuterà.
0: Sì, devi dare tempo al tempo, dissi.
3: No, è così è stato, sto lavorando, mi ha aiutato questa persona maschile. Ti volevo ringraziare di tutto.
0: Grazie. Hai visto?
3: Hai fatto una grandissima sorpresa, ci hai fatto, un'altra diretta.
0: Grazie caro. Hai visto chi dice la verità e chi veramente crede nel lavoro e chi veramente c'ha la veggenza? Ti ringrazio, credimi di cuore di questa tua testimonianza.
3: Sei un grande, Gennaro.
0: Io l'ho pagata a caro prezzo questa mia veggenza, te lo giuro. Però l'ho sempre difesa a mosse.
3: Certo.
0: Ti ringrazio.
3: Chi
0: ciao.
3: Chi sta nel vero non deve aver paura di nulla.
0: No, ti ringrazio di cuore. Ciao, grazie.
3: Grazie a te, Gennaro,
0: ciao.
3: Grazie.
0: Mi sono commosso, scusate.
3: Ciao, grazie.
0: 899 48 46 10. Pronto?
4: Salve.
0: Salve a voi. Da dove chiamate?
4: Io da Napoli.
0: Buongiorno, ditemi.
4: E volevo parlare con...
0: Sono Gennaro D'Auria, state con me indirettamente, prego.
4: Ah, scusatemi, perdonatemi, volevo sapere qualcosa sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda la situazione sentimentale.
0: Vediamo il lavoro.
4: Sì, mi chiamo Salvatore, la mia data è 1571.
0: Sì, sì. Che allora, di cosa vi occupate?
4: Io faccio l'operatore sociosanitario, ma assisto gli ammalati.
0: Bravo. Ma voi assistete sugli ospedali, andate quindi?
4: Ospedali, a domicilio, quello che capita.
0: Ma voi lo fate con amore questo lavoro?
4: Io lo faccio con molto amore, però è una cosa che purtroppo...
0: Alzate la voce, non vi sento, vi prego.
4: Lo faccio con molto amore, però ovviamente...
0: No, ma la voce non si sente più.
4: Allora, lo faccio con molto amore.
0: Sì.
4: Però volevo sapere se ci sarà un miglioramento.
0: A livello economico?
4: Sì.
0: Vediamo un attimo. Come vi chiamate?
4: Salvatore.
0: Salvatore, ripetetemi la data.
4: 1571.
0: Sì, ci sarà un miglioramento. Anche per te io ti rispedisco all'anno 2010.
4: L'anno 2010?
0: La metà dell'anno addirittura.
4: Sì, grazie mille. Signor Gennaro, gli volevo chiedere...
0: Vedo un cambiamento comunque, lei andrà via da Napoli, eh?
4: Ah, sì?
0: Parlate vicino al telefono.
4: Sì. Vi volevo sapere qualcosa per la situazione sentimentale.
0: No, mi deve chiamare dopo perché sennò non diamo spazio ad altri.
4: Va bene, grazie.
0: Arrivederci. Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Ripeto il numero 899 48 46 10. Allora abbiamo la nostra Wanda. Buongiorno Wanda.
1: Voglio che tu rimanga delusa del mio intervento, un po' Wanda. Troppo agitico.
0: Wanda, puoi parlare? Non si sente. Puoi parlare vicino al telefono?
1: Sì, senz'altro, volevo dire.
0: Buongiorno, come stai?
1: Non c'è male, adesso per fortuna a quest'ora io comincio.
0: Alzo un po' la voce, Wanda, non ti sento bene, sai?
1: Ma come mai? Perché ho messo
0: parla più vicino al telefono.
1: Sto vicino al telefono.
0: Togli il viva voce, vedi un po'.
1: Dunque, volevo dirti.
0: Adesso sì.
1: Mi senti?
0: Adesso sì.
1: A quest'ora io comincio a ragionare. Capito? Perché c'è l'assenza di. Allora io comincio
0: a ho capito, Wanda vuol dire che fa servizi avanti e indietro a quest'ora
1: a quest'ora sono libera.
0: A quest'ora si libera un po' da questi servizi e quindi è più disponibile.
1: Come sempre, sei sempre
0: stiamo per concludere però il programma, fai questo intervento.
1: Perciò lo volevo chiudere con una cosa.
0: Alza la voce.
1: Volevo chiudere questo programma con una preghiera che ho fatto in questo momento.
0: Fai questa bella preghiera per tutta l'umanità in ascolto.
1: È una poesia.
0: Vai.
1: Che ho scritto. Vediamo se piace al
0: devi alzare
1: pubblico.
0: La voce però, tesoro.
1: Come?
0: Alza la voce, non si sente niente qua.
1: Niente proprio, come devo fare? Aspetta.
0: Metti la bocca vicino al telefono.
1: Senz'altro. Aspetta un poco, così
0: va bene.
1: Così mi senti.
0: Va bene così.
1: Bravo. Dunque, volevo dire, ho composto una specie, una piccola poesia, ma piccola breve, perché so che poi voglio dare spazio agli altri. E allora dico in questo modo. Dico, quando di sera il buio scura e occupa la via, cai arriva in ogni cuore la presenza di te, Gesù e Maria, in ogni forma e colore, tutto è silenzio nella scura sera, sole le stelle, più stelle brillano nel cielo, che sbriciolate sembrano cadere, ogni essere umano prega, piange e gioisce, perché sente che di te si può fidare, e a te ogni segreto può confidare. Questa felicità ha le ali che fanno volare con giovinezza ogni cuore e ogni colore che vede brillare tanti spicchi di cielo. Tu ci doni, Gesù, un respiro come vele che innalzano verso la speranza e sullo sfondo. La tua mano come farfalla si posa sul mio capo e sul capo di tutti i radioascoltatori di Radio Camaldo Listerio e stringici a te e piglia il nostro cuore e renderci felici. Manda ogni foschia, allontanala e con gioia dona pace a tutti quanti noi che ti amiamo tanto. Questa è la preghiera, cioè questa è la poesia che ho composto. E poi volevo dire cosa importante, che cosa è stato scoperto, che ascoltare la musica fa bene al cervello. Alcuni scienziati hanno studiato questa cosa e hanno scoperto che magari suonare anche uno strumento pure fa bene al cervello, perché in particolare che cosa succede? Ne accresce un'area chiamata corpo calloso, da cui dipendono coordinazione dei movimenti, elasticità mentale e memoria. Insomma, la musica non serve solo per rilassarsi, emozionarsi o ballare, ma agisce come un vero e proprio carburante per far funzionare meglio l'organo più importante del corpo umano. Sono queste le parole di un noto scienziato neurologo, docente di neurologia negli Stati Uniti, cioè la facoltà di medicina di Hollywood.
0: Ah, molto interessante.
1: Ha il merito, che cosa lui ha dimostrato? Di essere riuscito scientificamente quello che altri studiosi avevano finora solo proprio ipotizzato. E invece lui ha dimostrato che le sette note e tutto quanto si riesce a tenere combinandole hanno proprietà benefiche sulle capacità di apprendimento, sul ragionamento in genere. Come ha fatto? Lui ha raccontato in questa maniera: l'idea di verificare in forma sperimentale l'esistenza di un rapporto diretto tra musica e cervello avvenne già nel 2005. Pensai che il modo migliore per procedere sarebbe stato quello di selezionare un gruppo di giovanissimi allievi di una scuola di musica, che quindi ne ascoltavano parecchio e ne suonavano per esercitarsi, uno strumento per varie ore al giorno. Così lui ha verificato come il cervello si sarebbe modificato nel corso della fase di crisi.
0: Interessantissimo.
1: Quindi poi continua ancora, ma è un po' lungo e non voglio abusare. Va per bene. Dare spazio a tutti gli altri.
0: Io ti ringrazio, Wanda. Tu sei la luce della nostra radio. Un bacio grande e ti auguro un buon pomeriggio, d'accordo?
1: Ho voluto quasi, non dico chiudere la trasmissione, ma mandarti.
0: No, resterò ancora un altro pochettino, magari prima della chiusura fai un altro intervento, va
1: grazie,
0: bene?
1: Grazie, un bacione a tutti i radioascoltatori, carissimi, amate Gennaro, vogliatelo bene, è un uomo eccezionale, unico,
0: ciao,
1: unico.
0: Ciao tesoro, un bacio, grazie.
1: Grazie a te dell'inter che mi hai dato la possibilità di parlare, grazie.
0: Ciao, un bacio, ciao, grande, ciao. Sempre, ciao. Abbiamo salutato la nostra opinionista Wanda. Allora, signori, 899 48 46 10. Anche per i numeri all'otto, signori, vi voglio spiegare questa piccola cosa. Io non credo che possano esistere persone che possono dare i numeri all'otto, perché i numeri non hanno praticamente anima, no? Quindi, però, esiste una statistica. Esistono delle statistiche che sono delle combinazioni, delle cose, dei calcoli che loro fanno dalla data di nascita. E devo dire che la dottoressa Giovanna ci ha azzeccata parecchie volte. Oh, sabato scorso ha fatto vincere a tre di loro. E sto contento perché in verità mi hanno arrivati i fax se l'ho visti io. O se no non ci fosse Garruta. Non lo so, sono questioni di fortuna, chi cavolo lo sa. 899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Una bella canzone, io me ne vado in privato e poi ritorno in diretta. 899 Salvatore, allora 899, ripeto, 48 46 10. Questa canzone io la mando per tutti gli amici del bar che mi vogliono molto bene. Grazie amici miei, un saluto al nostro giornalaio sfregioso, all'Angelo Azzurro, a tutti quanti del sito gennarodauria.it. Però voglio mandare un saluto particolare anche agli amici di Facebook, perché pure là hanno fatto un fans club. Però vi voglio dire il mio sito, quello di Radio Camaldo Listerio, è www.rcsnetwork. Ripeto, www.rcsnetwork. Andatelo a vedere questo sito, www.rcsnetwork. Ok? Andatelo a visitare. Una bella, vediamo.

0: che ci sia un'altra telefonata. Vediamo un pochettino, mi pare che ci sia una telefonata. Vediamo, mi pare che ci sia una telefonata, vediamo un po'. No, non c'è. È caduta la linea purtroppo. 899 48. Vediamo un attimo. 899 48 46 10. Purtroppo è caduta la linea, non c'è più in linea.
1: Pronto?
0: Eccola qua. Abbiamo recuperata. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve a voi, come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Da dove chiamate?
1: Ma sono collegato con la radio, mi
0: scusi. Sì, state collegati in diretta per radio, sì.
1: Ah, da Aversa.
0: Ditemi, qual è la domanda? Sull'amore?
1: Sì.
0: Chi è quest'uomo che sta vicino a voi, Nicola?
1: No, siccome sto con il telefonino, adesso
0: no, ho detto chi è quest'uomo che sta vicino a voi?
1: Adesso, in questo momento?
0: Certo.
1: E stavo con il telefonino, era un ragazzo, mi sto allontanando adesso.
0: Sì, che volete sapere?
1: Voglio sapere un po' a livello sentimentale, il mio futuro, cosa prospetta.
0: Ma perché? Sì, quando siete nato?
1: 15-7-74.
0: 15-7-64?
1: 7-4.
0: Ma voi vi siete lasciato con una ragazza? Vi ha lasciato sta ragazza?
1: Diciamo sì.
0: Non vi supporti più?
1: No.
0: Siete pesante, voi siete cancro, ma siete pesante, pesante, pesante. Siete gli amici degli amici, volete bene molto gli amici, ma siete pesante. Perché il segno del cancro, sai com'è fatto? Vedi se ti riscontri questa cosa. È molto geloso delle sue cose, non le vuole condividere con nessuno, però i fatti suoi, i cacchi suoi li deve fare. Cioè, per esempio, se tu ti dai una vagliona, no, perché tu c'hai guti corna sta povera vagliona tua.
1: No,
0: In passato, hai fatto amore con un sacco di gente, voglio.
1: No, tu si sbaglia, signor Gennaro. Io credo molto in lei.
0: Ho visto adesso. In passato, scusami, posso parlare?
1: Sì, allora, però.
0: Pordassimo, ti sei un po' calmato. Quanti anni hai tu?
1: Io ho 34 anni.
0: Ecco, non sto parlando di adesso, io sto parlando della tua gioventù, te ne hai vista bene, voglio ricerire, capito?
1: Sì, me l'hai vista bene, come? Però
0: allora, questa ragazza qua tu la vuoi bene, non la vorresti perdere, giusto?
1: Sì, esageratamente non la vorrei
0: e allora
1: perdere.
0: Stammi a sentire, figlio mio, un modo c'è. L'uomo intelligente deve chiedere scusa alla persona amata se ha sbagliato.
1: Gennaro, però ti vorrei chiedere una cosa, io sono uno di quelli, adesso ti parlo chiaro, che ha sempre diffidato un po' di questa situazione della cartomanzia, però siccome
0: non mi chiamare,
1: io No, siccome ho seguito molto e ti stimo, perché hai visto ho visto che per radio hai
0: ti voglio dire, scusami un attimo, ho capito tutto quello che
1: allora io vorrei prima di questo rapporto, cioè vorrei capire, cioè, sulla mia persona cosa vedi? Sulla mia persona, se ci sono, cioè, sul mio futuro, sulla mia persona, perché coincide molto col rapporto con la mia ragazza. Poi,
0: tu hai avuto qualche problema fisico? Un incidente?
1: Sì.
0: Qualche handicappato?
1: No, handicappato
0: e
1: no.
0: Che problema fisico hai avuto?
1: Ha avuto problemi personali. Diciamo.
0: E io questo l'ho visto, che hai avuto problemi di malattia fisico, non lo so che cos'è. Vedo un problema qua che purtroppo, ma è su venuto.
1: Ma diciamo che il rapporto con questa ragazza, cosa vedi in futuro, Gennaro?
0: Senti, si può riprendere, ma dipende molto da te. Si può riprendere. Che problema fisico hai avuto, scusami?
1: No, vabbè, ho avuto problemi miei con problemi personali.
0: Ma a livello di droga queste cose qua?
1: Sì, pure.
0: Perché
1: sì.
0: Mi esce la droga, mi esce qua come alcolismo, droga, insomma, sostanze.
1: Sì, sono stati quei problemi che poi vanno a intaccare quello che è il rapporto.
0: Certo.
1: Se uno o due anni
0: hai fatto una buona disintossicazione, signor Cancro?
1: Sì, vabbè, non era proprio esagerato.
0: Ti posso dire una cosa, tu stai in depressione massima, figlio mio. Tu alle volte ti viene un'ansia nervosa a te che fa paura. Non è vero?
1: Sì, è vero.
0: Alle volte un cuore ti sbatte a 1000 all'ora. Ma perché non vai ad un neuropsicologo che ti aiuta?
1: Infatti, ci sto provando.
0: Ma voi vi credete che io vi voglio mandare tutti là? Ma ne avete bisogno? Quando uno ha bisogno? Tu stai sempre in un barrittato, a bevere. Ti drogavi, che a volte ti hai fatto pure che la gente malamente, mariuola, e sta gente in passato parlo.
1: Sì.
0: È figlio mio, ma è normale che la vogliono si allontana a te?
1: Ma lei cosa?
0: Allora, comincia a metterti una camicia bianca. Fatti una bella doccia di purificazione con il sale nella vasca che toglie tutte le negatività. Mettete una bella camicia, dice, la mia vita oggi è cambiata. Tira fuori la tua forza di volontà. Tu ce la puoi fare perché tu sei un ragazzo in gamba.
1: Grazie, Gennaro.
0: Auguri, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. 899-48-46-10.

0: so chi è che mi sta chiamando. Pronto?
1: Sono Filippo Gennaro.
0: Ma chi Filippo?
1: L'amico di Torino e Canossiere, car 2001.
0: Ah, car 2001, Antonio Autocar, ma da Rovin Devere, Lucio Angillo.
1: Ma ne ma chi è l'amico Lucio, no?
0: Sto scherzando. Antonio, la prossima volta la pubblicità la pagherà tutta dovuta, eh?
1: Va bene.
0: Andò, ti vogliamo bene, ma si
1: più contanti, più contenti.
0: Andò, si troppo un scurnacchiato. Tu fa solo i soldi e vuoi sparagnà.
1: Andiamo a fornire.
0: Ah. Lo voglio bene Antonio, non posso permettere, lo dice, perché Antonio Autocar, per chi non lo sapesse, scrivetelo anche sui siti, è un grande amico. Ma quando
1: sì.
0: Vuole esso? No, quando vuole lui. È un grande amico quando vuole lui. Poi appena non lo contratti più, non ti riconosce più. Però guai chi mu tocca.
1: No, me l'amico.
0: Ha già ucciso, ha già mercato Antonio.
1: Ed è anche un professionista.
0: Andate da Antonio Autocar. Se avete avuto appunto questi problemi per la vostra automobile, perché è un must. Quando Enrico è un must, ve lo consiglia Gennaro Dauri, la parola mia è verità. Se dovete comprare qualche ricambio per la vostra automobile, andate da Angri Ricambi a Via Nazionale, però non mi ricordo un numero di Via Nazionale. Angri Ricambi, per comprare i ricambi della macchina, come fa? Manca Antonio su ricordo.
1: No, non mi ricordo.
0: Vabbè, non fa niente, Fili. Comunque Angri Ricambi è di fronte al bar Grain Caramello. Va un po' più giù si trova Angri Ricambi. Comprate i ricambi là che tiene dall'A alla Z. E se la vostra macchina avete bisogno di un buon carrozziere, Autocar 2001 è l'unico.
1: No, ma Torino è che legare.
0: È l'unico, perché fasci macchine nuove. Filippo, ma tu sei Filippi Coppomonte?
1: No, io sono Filippo, sono di Leopardi. Mo sono in pensione, però c'è no.
0: Filippo, io non mi ricordo di te, figlio mio.
1: No, forse non ci conosciamo, io sono molto amico a Tonino.
0: Ah, vabbè, dimmi Filippo, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' con mia
0: moglie. Antonio Autocar sta da te?
1: No.
0: Dimmi Filippo.
1: Volevo sapere un po' su mia moglie, così.
0: Allora, vediamo un attimo, quando è nata la tua mogliettina?
1: Allora, il 2/18/47.
0: No, non esiste sta data, 2/18. 18/2?
1: 18, allora, 18 febbraio 47.
0: I mesi sono fino a duros.
1: Mi sono imbrogliato.
0: Non ti preoccupare, che stravogli il cervello.
1: E che la pensione, che ne vuoi, cosa, capisci di più?
0: No, ma comunque vai avanti, che tua moglie ti vuole bene. Non pensa a cosa brutta. Vai avanti, figlio mio, che tua moglie ti vuole molto bene. Sul un pochi picci ogni tanto, il lupo.
1: Chi lo posso mettermi? Il mugello di marito,
0: va bene.
1: Figli qua,
0: un abbraccio caldo, un abbraccione. E ti auguro una buona giornata. Saluto
1: okay,
0: Matteo Scurnacchiati, Antonio Car 2001.
1: Riferirò a Torino, perché è un fan, lo sai benissimo.
0: Va bene, io li voglio bene, i giardinieri, a Torino Autocar, Uaglione che fatica Ciro, a tutti quanti. Mando un bacione a tutti. Ciao.
1: Ciao.
0: Un amico mio di zona, Antonio Autocar, è un grandissimo professionista. Mo' parte gli scherzi, eh.

0: abbiamo un ascoltatore. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Sono Nello da Napoli.
0: Lello?
1: Nello.
0: Ah, Nello. Ciao, Nellino, dimmi.
1: Ciao. Senti, ti volevo chiedere se potevi mandare in onda un brano a richiesta.
0: Adesso? E quello è un programma di cartomanzia, anima mia.
1: Vabbè, però...
0: Dipende da che brano, perché io ho fatto già una scaletta, non so se posso. Se posso, ce l'ho sotto mano, senz'altro.
1: Ah. Vabbè, comunque il brano è Jennifer dei Goblin.
0: Jennifer dei Goblin. Sì, sì. Aspetta, un attimo. Aspetta, eccolo qua. Eccolo qua. Sarebbe questo, scusa.
1: Sì, questo qua.
0: D'accordo? Te lo faccio ascoltare.
1: Gennaro. Ciao. Gennaro, tu Saturno, comunque, mi hai riconosciuto?
0: Saturno! Ho fatto una sorpresa.
1: Veramente, infatti molti di noi...
0: Ma perché? Ma voglio parlare un attimo di una cosa, Saturno. Ma perché dice nassi stronzate? Cioè, voi lo sapete che io vi amo, vi voglio bene. Cioè, ma chiamano gente anche da Facebook. Però lo sai che io... siete stati i primi che ho conosciuto, io sono tradizionale e vi voglio bene, sto con voi. Ma tu hai saputo, sa tu che ha combinato, che l'altro, cioè come ti fa
1: io la ragazza di prima,
0: Maronna Saturno, ma come si può fare, ma tu immagini che la vaglione ben preparato che cammina a mezza, vi passi le macchine a Sisci, ma ti rendi conto, sa tu?
1: Potrei, quelle sono realtà che...
0: Comunque ho fatto il sito, non ho voluto dare fastidio ad Andrea, anche se me l'avrebbe fatto, e sono sicuro che non mi avrebbe fatto pagare una lira, questo è poco ma è sicuro, io di queste cose no, però siccome c'avevo un grande amico di Milano, ho fatto un sito, ma bellissimo, lo devi vedere, altrettanto bravura di Andrea, perché Andrea è bravissimo, per carità.
1: Ma il sito però non è ancora attivo, a quanto
0: no,
1: vedo.
0: Sto ancora completando, io tengo il link mio che stiamo lavorando io e Riccardo Castelli, che è un DJ, e anche poi praticamente Riccardo è una bellissima persona, che se avrò l'occasione qualche volta di passarlo in diretta ve lo farò sentire, insieme al grafico. Se tu vai su Vega Media, vedi tutti i siti che loro costruiscono. Vegamedia.it.
1: Va bene.
0: E ci sta anche il nome di Riccardo Castelli, Righi Castelli, il grafico e tutto. Comunque mi ha fatto piacere. Ciao, ti abbraccio di cuore. Pronto?
2: Pronto, Gennaro, ciao.
0: Ciao, chi è?
2: Ti volevo chiedere. Mi chiamo Maria.
0: Maria, dimmi.
2: Salve. Niente, io ti volevo chiedere in amore come va.
0: Va bene, un attimo solo.
2: Sì.

0: 49 48 46 10 per parlare con me, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Un saluto a Saturno, a tutti del sito Gennaro D'Auria. Pronto?
1: Sì.
0: Dimmi allora, hai detto sull'amore?
1: Sì, sull'amore.

0: Scusa, tu come ti chiami? Come ti chiami?
1: Maria.
0: Ma ti ha lasciato questo Carmine?
1: No.
0: Avete avuto un po' di litigi?
1: Sì, ultimamente sì.
0: Da dove mi chiami tu?
1: Ottaviano.

0: tesoro, ma tu andrai avanti, ma qual è il problema? Io ancora devo capirlo.
1: No, io vi dico la verità, Gennaro, io tempo fa una persona, un altro cartomante mi ha fatto le carte e mi ha detto che lui non è il ragazzo per me, per questo vi ho chiamato, vi dico la verità, perché ultimamente sono successe un sacco di discussioni e
0: Dice a chi su cartomante che vuol venire il gelato a cuppetto coppa a spiaggia e magari pure un cocco. Cocco bello, cocco bello.
1: Gennaro, ma vuoi
0: andrai avanti, non pensare sulle cose sordo, no?
1: Ecco.
0: Quanto ti ha chiesto? Dillo al pubblico.
1: No, non si può dire.
0: No, sa da ricere. O sino non mi chiamare più.
1: No, ma.
0: E allora dimmi quanto ti ha chiesto.
1: Mi ha chiesto 10 euro.
0: No, si scema allora, 10 euro per fare una consulta è anche giusto. No, tu non metti la verità, figlia mia.
1: No, io vi dico la verità.
0: Ma che se 10 euro per leggere la mano?
1: No, per leggere la mano non mi ha fatto le carte.
0: Ah, tu meriti una grande astronzata.
1: Mi ha chiesto 20 euro.
0: Quanto ti ha chiesto?
1: 20 euro.
0: 20 euro? E lo stesso sei bucciardo.
1: No, verità.
0: Non so niente per un consulto.
1: Io vi sto dicendo questo.
0: Ma tu, allora, se tu 20 euro è giusto che l'hai pagato. Quello che ti voglio dire, fatti fare sempre la ricevuta, qualsiasi cosa che tu faccia, non discordare.
1: No.
0: Va bene.
1: Vi voglio chiedere. Allora voi vedete futuro, non lo so.
0: Sì, tu resterai con lui.
1: È l'uomo della mia vita.
0: Ho detto che tu resterai con lui e andrai bene. Auguri tesoro.
1: Grazie,
0: l'uomo della tua vita, sì.
1: Grazie.
0: Ciao. 899 48 46 10

0: Gamereo, perché Gamereo?
1: Gamereo mi ricorderà un personaggio dei cartoni animati che mio padre mi faceva vedere quando ero piccolo.
0: Ma non è che era Calimero?
1: No, no, Gamereo è un cartone animato giapponese, conosco. Mio padre disegnava i cartoni animati, e quindi sono...
0: Bellissimo. Beh, io, anche mio padre dipingeva il knife, sai?
1: Veramente.
0: Andava al Colle di Sant'Alfonso, si metteva, perché mio padre è nato in Atene, in Grecia, sì. E quindi, a parte il suo lavoro come progettista di navi che faceva i talcandieri navali di Castellammare, aveva la passione fuori tempo appunto di fare le tele, olio su tela, dei bellissimi quadri knife vedute che noi abbiamo nella nostra casa, che poi ha dato anche ai nostri parenti della nostra famiglia, Gamereo.
1: Ho capito, invece mio padre disegnava i cartoni animati e quindi...
0: Allora, fammi ricordare una cosa, per gli amici di Gennaro D'Auria ci sta il nuovo sito che ho creato io, in collaborazione ovviamente con il, con Riccardo Ricchi Castelli, da Milano, è un carissimo amico, insieme a Matteo, il grande disegnatore appunto del sito, perché ho fatto una cosa particolare che dovete vedere.
1: Ho visto. Ora finisco, quando ti seguirò,
0: vedrete la storia, la vera storia, la vera storia della radio, come è nata la radio, vedrete anche delle mie, non vi voglio anticipare niente, sarà una sorpresa, fra qualche settimana lo potete visualizzare.
1: Sì, un po' di pazienza, io ti seguo da una vita, sono veramente anni e anni.
0: Fate www.gennarodauria.it, va bene?
1: Va benissimo.
0: Garameo, mi ha fatto piacere, un abbraccio a tutti voi.
1: Vogliamo bene, Gennaro.
0: Pure io a voi. E non dite più che non faccio, cioè, non guadagniamo per causa del sito. Noi il sito lo vogliamo bene e vi amiamo tanto. Grazie per tutto quello che scrivete, ma non è questo. Come vedete, le chiamate arrivano, non è
1: sì,
0: che non
1: arrivano, e questo stavamo notando.
0: Allora, le chiamate in tutti i generi ci sono, sia sull'899, sul numero normale, ci arrivano. Però voglio dirvi questo, purtroppo le spese sono raddoppiate. Purtroppo sono raddoppiate, allora bisogna lavorare un po' di più. Io ho tre persone che veramente sono bravissime, Salvatore, sì, poi abbiamo Nicole che è un grandissimo appassionato delle scalette, delle selezioni qua in redazione, e abbiamo Andrea. Siamo tre di noi che andiamo benissimo, più io quattro, e abbiamo Angela poi alla fine. Comunque, io ti volevo dire una
1: spese, non ti preoccupare, vedrai che si sistema tutto.
0: Venite a visitare il sito, mi raccomando, RCS Network.
1: Poi d'accordo? Stiamo ascoltando per radio, quando finisce la cosa ci diamo lo sguardo.
0: Un abbraccio e fatemi un commento, fatemi sapere se vi piace.
1: Non ti preoccupare, tu dai uno sguardo al forum e noi ti aggiorniamo.
0: Ciao Garameo, ciao.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Allora, 899 48 46 10. Solo questo è il numero che vi potrà. Questo è il mio numero personale. 899 48 46 10. In questo momento ho le linee libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Chi è?
2: Buongiorno, sono Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
2: Fignano.
0: Da Fignano. Dimmi, Luigi.
2: Vuoi sapere qualcosa su d'amore?
0: Sì. Quando siete nato?
2: 6972.
0: 6972. Ma voi siete stato pure un extracomunitario, scusate.
2: No.
0: Però
2: no,
0: vi attirano molto, devo dire la verità, eh?
2: No. Le ragazze brune sì, ma non le extracomunitarie.
0: Allora, io vedo qua, nel vostro futuro, voi starete pure con un extracomunitario a livello di rapporto, poi non so capire. Angela chi è?
2: Angela?
0: Sì.
2: È mia cognata.
0: Antonella chi è?
2: Non la conosco più, Antonella.
0: Aspettate un attimo, vediamo. Antonella non è una zia, una parente?
2: No.
0: O Antonietta?
2: Antonietta sì.
0: Sì, ho sbagliato io.
2: Che vedete, Gennaro?
0: Lei andrà avanti, andrà molto bene, migliorerete anche per il vostro lavoro. Attualmente di cosa fate?
2: Sono un po' disoccupato.
0: Ma prima in passato avete lavorato con il cemento, io vedo pure qua.
2: Sì,
0: come muratore, come carpenteria, non lo so.
2: Sì.
0: Ma perché non lo dite, scusate? Ma che voi credete che cose in vecchio? I vecchi tutto coso.
2: Io vi stimo, Gennaro.
0: Va bene. Va buona bene. Giornata, lei si realizzerà. Lei. Arrivederci.
2: Ciao.
0: Allora, adesso musica, signori. Io vado in privato, se volete parlare con me, 899-48-46-10. Aspettate un attimo. Pronto? Ok, vado in privato, musica, signori. Per Garameo e per Cucurullo e per Garameo e per Saturno. Io vado in privato, 899-48-46-10.

0: Bello ad andare a San Francisco, eh? Pronto?
1: Dimmi, Jenny.
0: Sono belle canzoni, dite la verità.
1: Sì, sì. No, io ti ascolto sempre in macchina al lavoro.
0: Allora, vediamo un pochettino, datemi la data.
1: 13/11/75.
0: Per il lavoro?
1: Sì, sì. Cena con mia moglie, sono un po' in urto, però su cose passeggere, sì, ho fiducia di mia moglie, sì. Quindi...
0: Allora, vediamo un po' qua che cosa... Un attimo, vediamo che esce. Fate il tubista voi, sì, l'idraulico?
1: Sì, sì. Sono molto spesso a Torre del Greco, Gennaro.
0: Mi fa molto piacere.
1: Perché ho un amico di Torre del Greco che mi dà lavori.
0: Mi fa molto piacere. Io conoscevo un certo Antonio che fa questo lavoro che fate voi. Spesso l'ho visto e lo saluto sempre.
1: No, questo amico mio si chiama come te, Gennaro.
0: No, no, allora non lo conosco. Allora, stammi a sentire, fammi vedere qua. Il tuo lavoro migliorerà, sai?
1: Sì.
0: Anche perché vi passate i lavori a vicenda, no?
1: Sì.
0: Alle volte capita, quando sì, è un lavoro grandissimo.
1: Sì, sì.
0: Certo, tu andrai avanti, figlio mio.
1: Tutto a posto, Gennaro, allora?
0: Tutto a posto, vai sereno, non vedo niente di penumbra.
1: No, perché Gennaro, io ti chiamai l'anno scorso, sì, che volevo aprire una ditta.
0: Sì.
1: Infatti che tu dicessi vai verso marzo-aprile, vai a posto.
0: Bravo.
1: Il miglioramento lo sto avendo, però sono un po' restio, Gennaro.
0: Ma tu perché... è andato a capitare proprio nella crisi, però tu emergerai, non ti preoccupare.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Grazie, caro.
0: Andrai
1: ciao.
0: Bene, ciao.
1: Ciao.
0: Otto nove nove 48 46 10.

0: si appunto proiettano verso il mio grande amico Antonio il giardiniere, il mio giardiniere del giardino di Radio Camaldoli. Pronto?
1: Qui, Gennaro.
0: Come stai, Antonio? So che ti sei tolto tutti quei molari fradici.
1: No, tutti quanti. Gennaro, ho fatto un intervento così poco stamattina.
0: Io
1: è andato tutto bene ai tuoi confronti.
0: Io ho acceso una candela che non dovevi sentire nulla.
1: Non ho sentito proprio nulla, Gennaro. Comunque io ti dico, siamo tutti in diretta e sei un grande, Gennaro.
0: Questo era l'amico prima che ho detto, quando ha chiamato Giovanni, che ho detto che aveva il molare fradicio, tutti i denti fradici, ci dovranno mettere una dentiera al nostro caro Antonio per masticare, insomma. Antonio, ti vogliamo bene, grande giardiniere mio, non ti dimenticare le mie piantine.
1: No, stai sempre nel mio cuore, ti ripeto, oltre al nostro signore,
0: Io ti ringrazio, Antonio, guarda, per tutto quello che fai, ti ringrazio, sei un caro amico e poi tu sei una persona come me, perché ti piace parlare chiaro e dici le verità, e io con queste persone vado molto d'accordo, quindi tu sei uno dei più cari amici miei, grazie. Tonino.
1: Gennaro, ti do un buon lavoro. Grazie. E ti ripeto, continua, spero che la gente capisca come deve...
0: Da quando stai ascoltando? Da quando
1: Gennaro, da stamattina.
0: Hai sentito il fatto della lampada?
1: Come l'ho sentito.
0: Di quella bimba. Dovrà il radio racconto, poi c'è il prosequo. Va bene, ti abbraccio.
1: Sì, tanti abbracci.
0: Oui, grande giardiniere mio, un abbraccio di cuore, va bene?
1: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao, mi ha fatto piacere sentirti e che sta tutto a posto.
1: Ok.
0: Ciao, giardiniere!
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Allora, io al giardiniere ci dedico sta canzone, signori miei. Io vado in privato all'899 40, no, non rispondo più a nessuno. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Vado in privato a rispondere a chi mi vuole.

0: guardi tu. Allora, vediamo invece questo signore da dove, di dove siete voi?
1: Sono calabrese.
0: Calabrese, bene, bene. Allora, mi dica, vuol sapere sul lavoro?
1: Sì, per quanto riguarda il lavoro,
0: beh. Va bene, datemi la vostra data di nascita.
1: 13-6-65.
0: 13-6, mi scusi?
1: 13-6-65.
0: Vado un attimo a vedere le carte. Attendete un attimo.

0: momento molto difficile il vostro.
1: Facile.
0: Sta tutto molto, ma molto fermo il mercato.
1: Esatto.
0: Lei che cosa porta? Porta cataloghi appunto con...
1: Cioè facciamo servizi fotografici, poi facciamo la grafica, la stampa, questa roba qua.
0: Ah ecco, perché vedo qua, vedo che praticamente sta andando molto lento, si riprenderà. C'è una ripresa ma è lento, per il momento è lento, rimane lento. Purtroppo vi devo dire la realtà.
1: Okay.
0: Devo dire la realtà, però ci sarà una ripresa. Di che parte della Calabria siete nativo?
1: Della provincia di Cosenza, abito in Sila.
0: Quindi siete un cosentino. Sentite, voi vi riprenderete, ma penso passerà quest'anno, finirà così. La metà del 2010, maggio-giugno, anzi marzo, ma da marzo in poi diciamo che vedo un qualcosa. Non lo prendete come sul serio marzo, può essere anche aprile e maggio, eh?
1: Esatto.
0: Non si preoccupi, una ripresa ci sarà.
1: Okay.
0: Auguri, caro
1: Cosentino.

Signori, sono solo, c'ho solo il mio collaboratore che alza il telefono e vi domanda da dove chiamate, poi subito passa a me. 899 48 46 10. Signori, io vado in privato e poi ritorno subito in diretta, d'accordo? Questa canzone io l'ho promessa appunto al mio carissimo amico Luigi, del bar Gran Caramella.

0: ok, grazie Salvatore. Abbiamo una sorpresa. Io prima vi ho parlato di un caro amico da Milano, sarebbe il manager appunto del mio sito www.gennarodauria.it, Riccardo Castelli, in arte Ricky Castelli, di, appunto, che lui è un grande DJ. Ricky!
1: Buongiorno Gennaro, come va?
0: Molto bene, il mio sito sta in costruzione, sta andando bene?
1: Sta in costruzione, quasi finito.
0: Salutiamo a Matteo. Poco fa hanno chiamato, sto da stamattina in diretta, pensa che hanno chiamato un sacco di persone solo avendo annunciato che voi fate parte della vegamedia.it, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: Dove siete una grande azienda che produce praticamente siti di ogni gusto, di ogni genere, in modo professionale, con le ultime tecnologie, diciamolo, no?
1: Qualsiasi cosa noi possiamo realizzarla, legata al web.
0: Puoi dire anche il numero dove possono chiamare se uno vuole veramente un sito professionale, va sul computer, va su vegamedia.it, là ci sono i numeri telefonici.
1: Esatto. E se vogliono vedere i nostri lavori basta che vadano su vegafolio.
0: Perfetto.
1: Con la L.it, certo. Lì ci sono tutti i nostri lavori realizzati.
0: Certo, e quindi sicuramente, signori, Ricky, il nostro grande manager che si occupa, ma poi hanno avuto veramente, vi devo dire sinceramente, con me hanno avuto una santa pazienza, perché
1: voi lo sapete,
0: ho voluto fare un regalo anche agli amici di gennarodauria.it, ho voluto fare un regalo anche agli amici di Facebook, non vedono l'ora di vedere questo sito, signori miei, un altro po' di pazienza. Vogliamo anticipare più o meno fra una settimana, due settimane, quando è che più o meno?
1: Tra l'altro volevo specificare che non si tratta tanto del sito gennarodauria.it, che sarà un lavoro che faremo più avanti, sì, ma sarà certo. Il sito della radio, che è RCS Net.
0: RCS Network, giusto?
1: Network.it, esattamente.
0: Come si chiamerà allora il sito?
1: RCS Network.it.
0: Ah, ecco, rcsnetwork.it, quindi sì, voi esatto. Benissimo, vi potete sintonizzare sul vostro computer e vedrete la radio, vedrete tutte queste belle cose. Metterò anche tante altre situazioni con l'amico Ricky, che è bravissimo, un grande manager, insieme al suo grande grafico Matteo, tutti i grafici che lavorano per l'azienda dove appunto mi sono io richiesto. Allora, Riccardo, io ti chiamerò fra poco, perché penso di finire, perché sto dalle 9 in diretta.
1: Bene. Allora buon lavoro e ci sentiamo più tardi.
0: Ci sentiamo più tardi, fra qualche oretta devo terminare e ti farò una bella telefonata. Fammi gli aggiornamenti, fai tutto quel che vuoi, vai e non ti fermare mai. In gamba, saluta.

0: loro.
1: Matteo, ti chiamo dopo. Ciao.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.
2: Norma mia.
1: Allora, signori miei cari, signori miei, avete sentito anche Ricky Castelli da Milano. Penso un po' a te, eh? Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Ditemi.
3: Parlo con Gennaro Dauria?
1: Sì, e con chi?
3: Buongiorno, sei? Gennaro, io sono una vostra fan da tanti anni.
1: Sì.
3: Siete grandioso, siete una grande...
1: E grazie dei complimenti. È caduta anche la linea.
3: No.
1: Allora, vediamo un pochettino. Io rimanga... Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, un attimo solo, grazie per i complimenti che vi ha detto prima, siete grandioso, grazie. Vi saluto, grazie, vi voglio salutare signorina, ciao. C'era un'interferenza forse telefonica, andiamo avanti. 899-48-46-10 899 48 46 10.

0: proprio a vostra completa disposizione. Per avere un consulto adesso sono libero, 899 48 46 10, 899 48 46 10.
1: Flautino.

0: questo lo dedichiamo alla ragazza di prima, questa canzone. Abbiamo un'altra diretta, non ci possiamo fermare qua. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Sì, allora buongiorno signora, ditemi.
1: Niente, volevo sapere se arriva un bambino.
0: Sì. Gennaro chi è?
1: Mio marito.
0: Infatti lo vedo. Quando siete nata?
1: 1671.
0: Signora, dovete fare delle cure mediche, vedo qua. Fatevi gli accertamenti, voi e vostro marito, fatevi una curetta, alla fine ci riuscirete.
1: Ma perché, lo vede lontano?
0: Sì.
1: Va bene.
0: Non lo vedo vicino, auguri, però alla fine ci riuscirete, signora.
1: Grazie, grazie, buona
0: arrivederci.
1: Giornata.
0: Allora, 899-48, adesso voglio cambiare un po' la colonna sonora, perché ho delle bellissime colonne sonore che sono arrivate dall'America, perché noi ci riforniamo con le ultime novità. 899-48-46-10. Queste sono state troppo utilizzate, devo mettere qualcosa che non è stato utilizzato.

0: signori, eccoci qua con le due. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, da dove chiamate?
1: Da Napoli, Casa Nuovo.
0: Sì, benvenuto. Quanto siete nati?
1: 8867.
0: 8867. 8867.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Lei è un uomo sposato, vero?
1: Sì.
0: Come mai con sua moglie non prova più attrazione sessuale, lei?
1: No, diciamo ci siamo litigati per...
0: No, aspetta, fermatevi. Voi sapete che io sono Gennaro, solo verità. Che a me dice la verità. Con vostra moglie voi quando fate rapporto non sentite più quella vibrazione da uomo nei riguardi di vostra moglie. Anna chi è? Diciamo, è un'altra persona che voi amate?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, non ho capito.
0: Ho detto, con vostra moglie io vedo che il rapporto non sentite più quella vibrazione d'amore che sentivate una volta.
1: No, no, non è così, Gennaro.
0: No, perché io vedo qua, sulle mie carte, la volete bene a vostra moglie, però non sentite più quella forza come una volta, insomma, non so spiegarmi, insomma.
1: Okay.
0: Anna, chi è questa Anna?
1: È mia moglie.
0: Sì, ma da quando se n'è andata?
1: Sono 4 anni.
0: Ma voi l'avete trattata anche male.
1: Sì.
0: Gli avete detto pure una brutta parola. Perché gliel'avete detta?
1: Cioè, no, veramente pure lei me l'ha detto, però io non ricordo.
0: Sì, sì, nell'appiccico è stato detto. Voi all'epoca non l'amavate più a vostra moglie. Litigavate dalla mattina alla sera.
1: Sì.
0: Io perciò ho detto, non sentivate più quell'attrazione, lei mi doveva rispondere. Comunque è andata via, ma sta a casa della mamma, di chi sta? Io vedo che è andata.
1: A casa sua, dove abitavamo.
0: Alla fine si aggiusteranno le cose. Voi avete chiesto scusa? Comunque alla fine voi ci riuscirete, le cose si aggiusteranno.
1: Ci vuole ancora tempo, vero?
0: Uscirà il sole per lei. Ci vuole tempo, sì, non è una cosa immediata. Ma alla fine voi ce la farete. Si chiama Anna, vostra moglie?
1: Sì.
0: Voi che lavoro fate? Cosa svolgete?
1: Io lavoro a Pomignano d'Arco.
0: Nelle macchine?
1: Sì.
0: Ma su che cosa non andavate d'accordo voi?
1: Cioè, no, quando si va oltre, nel senso che anche io ho tradito mia moglie, non è...
0: Lo so che l'avete tradita, lo so. Già è rovinata la sua situazione, io perciò non ho voluto accendere i fuochi.
1: Sì.
0: Lo so, e la state continuando a tradire.
1: No.
0: Scusate, voi con chi l'avete tradita? Con una donna, no?
1: Sì.
0: La donna da marciapiede pure, vedo qua.
1: No.
0: Chi è questa donna che io vedo qua?
1: Era un'amica, non è che...
0: La vedo molto disponibile.
1: Sì, con sì, no, ma in questo momento sono io che non sono più attratto da altre donne se non mia moglie.
0: Certo, però siete andata anche con un extracomunitario, però la verità mi dovete dire.
1: No.
0: Mai?
1: No.
0: Perché ho visto, vi devo dire la verità,
1: sì.
0: Ho visto dentro di voi un desiderio qualche volta. Era solo un desiderio.
1: Può essere anche, però...
0: No, può essere nel mio vocabolario della lingua ghiattana non esiste. Io voglio solo sapere, nel mio vocabolario non esiste nella lingua ghiattana questo coso. Io voglio dire, lei con il pensiero qualche volta, vedendo queste ucraine, vedendo... queste ragazze polacche, gli è venuto il desiderio, vedo.
1: Sì.
0: Non l'avete consumato poi alla fine. Sentite, voi tornerete con vostra moglie, state sereni. Alla fine ci riuscirete.
1: Speriamo quanto prima.
0: Io me lo auguro. Non la tradisca più a sua moglie.
1: No.
0: Auguri.
1: Grazie. Ciao.
0: Per la vera magia.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Mario.
0: Dica.
1: Volevo sapere se mi sposo.
0: Sì. Quando è nato?
1: Il primo febbraio 80.
0: Sì, auguri per lei, c'è il matrimonio. Buona giornata.
1: Sì.
0: Come? Sì, sì, la sento, dica.
1: Ma io sono già sposato.
0: Sì, e il matrimonio per lei io l'ho visto nelle carte. Quindi auguri, buona giornata. Purtroppo la gente vuole essere presa in giro, ma io dico una cosa, Gennaro D'Auria, e voi lo conoscete, è diverso da tutti quei ciarlatani che escono in televisione e che sono veramente dei grandi ciarlatani, specialmente quelli che fanno studio privato. Mamma lo carbara, vi chiedono solo soldi, invece io solo la telefonata vi chiedo. Ma poi è un servizio, perché con la telefonata io vi do anche un servizio a voi. Cioè, pensate se dovete andare in un studio privato, no? Cioè, i tapigliama macchine, ci da mettere 50 euro di diesel, benzina, i tapagò, pedaggio autostradale, dovete perdere mezza giornata di lavoro. E poi andare a uno studio privato comporta fregature, dovete pagare 100-120 euro ogni volta che andate a uno studio privato. Ma chi buffa fa? Ma fate una telefonata a me tranquillamente, io vi dico tutta la verità. Quindi, e spendete quei 10-15-20 euro. Ma chi buffa fa? Con i tempi di oggi, 899-48-46-10, io sto qua a vostra completa disposizione. Vi mando, vado in privato, 899-48-46-10, sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi che sto qui. Ognuno di voi, carissimi ascoltatori, deve capire la realtà e dovete prendere in mano le vostre coscienze. Le vostre coscienze le dovete prendere in mano, vi dovete fare un'introspezione, dovete capire che cos'è la vita, che voglio fare sta vita.

0: Allora, abbiamo un carissimo amico che io non lo conosco solo così come sigla, ma io lo saluto sempre perché mi è simpatico quello che scrivo.
1: Grazie.
0: Tanto vero che c'è una sorpresa poi anche per te, non ti preoccupare.
1: Grazie.
0: Allora, caro Niente. Solo Verità, dimmi.
1: Sì, ti volevo ringraziare per la tua ricomparsa in diretta.
0: Ma tu hai sentito all'inizio?
1: Sì, ho sentito.
0: Ma come sta andando?
1: Tu, Gennaro, non ti devi scoraggiare, perché tu devi sapere che tante persone per bene
0: solo
1: ci
0: verità,
1: sono
0: solo
1: e
0: verità,
1: vogliono
0: scusa.
1: Bene e ti stimano.
0: Sì, io ti ringrazio, veramente ti voglio bene. Ma come si può fare? Ma come si può fare arrivare a un certo punto che l'interno se ne fa 4-5 volte? Cascia stona su e se ne fa 4-5 volte.
1: Hanno troppo appetito queste ragazze.
0: Hanno appetito? Ma che secondo me, altri che appetito? ci viene l'indigestione. Tu ti devi anche preoccupare di questo. Perché l'indigestione è una brutta cosa. La roba cammina che avanza a mano per 5-6 urne. Ti è piaciuto il zucchero filato? È fila.
1: Gennaro, a me mi fa piacere di sentirti in radio perché...
0: Però
1: forse
0: dovete...
1: Sito,
0: con la vostra mente... Agisci
1: sì.
0: Una cosa però, mai da fuori. Io ancora già metto un panare a mano a chiedere, fate la carità. Non è già arrivato a sto livello, lo voglio bene. Almeno sappiate perché io mi allontano. Il sito non c'entra niente, vi
1: no,
0: ringrazio.
1: Lo so.
0: Michele Ranzinger,
1: e
0: fatti chi
1: lui
0: e chi lupava che pare un demone. Maronami, io quando vado a vedere Michele Ranzinger mi piace molto quel papo, me l'hai distrutto, mi hai fatto due occhi dire mamma pare Lucifero.
1: Glielo devi dire, anche perché infatti sono un po' successivo vederlo quello.
0: Madonna, ma guarda,
1: in effetti fa un po'
0: solo pure. Verità, invece perché tu ti sei fatto il sigaro in bocca?
1: Io no, cioè, quello in verità è una caricatura che ho fatto.
0: L'ho visto,
1: perché
0: è
1: mi piaceva
0: bello.
1: Fare questa cosa proprio per omaggiarti.
0: No, ma è bello, sai?
1: È particolare, è tipo un cartoon.
0: Tu hai sentito prima Ricky Castelli
1: sì.
0: Da Milano?
1: Sì, che no, sta... non l'ho sentito, Gennaro.
0: Vabbè, poi avrei modo. RCS.
1: Ah, questo sì, lo so.
0: RCS, e quello è quello che... RCSnetwork.it.
1: Sì.
0: È il sito di Radio Camaldoli. www.rcsnetwork.it. Ma non è come lungo su fatto. Mamma.
1: No, non ti preoccupare perché noi sappiamo sempre come...
0: Vogliatemi bene.
1: Noi
0: veramente
1: ci vogliamo bene, tu
0: bene.
1: Lo sai.
0: Ok.
1: Perché tu sei come un fratello più grande, dico la verità.
0: Ok.
1: Sentirti in diretta ci fa enormemente piacere e penso
0: guarda,
1: che...
0: Guarda, ma questa non è una diretta, dico... questa è una guerra. È
1: no,
0: una
1: no,
0: guerra questa.
1: Però penso di dirlo anche a nome degli altri amici del sito.
0: Sì.
1: Che comunque tu lo sai, il sito nasce soprattutto per volerti
0: so.
1: Bene
0: siete
1: e per
0: cari.
1: Farti capire che tu sei una persona fondamentale di questo società di oggi.
0: Siete
1: perché...
0: cari. Io vi nomino sempre.
1: Tu già c'hai capito, è inutile che mi fai dire tante
0: cose. No, infatti. Solo okay. Verità ti voglio dedicare una canzone.
1: Grazie, Gennaro.
0: Solo per te, vai.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

solo verità. 899 48 46 10 Gennaro D'Auria, vai in privato. 899 48 46 10.

questo pezzo andava per Solo Verità, grande amigos di Gennaro D'Auria, come il sito Angelo Azzurro. Suros, che fine hai fatto? Mi vuoi fare la chiamata, giornalaio maledetto, che non sei altro. Io ti punirò con la mia maledizione se non mi chiami giornalaio, eh? Mi hai fatto quello show sul sito. Se ti agnappo ti stritolo, ragazzo. Sto scherzando. Saluto alla tua ragazza. 899 48 46 10, 899 48 46 10. La linea è libera.

48 46 10 899 48 46 10. In questo momento abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Signori, io sono a vostra completa disposizione. Se mi chiamate adesso, sono a vostra completa disposizione.

0: Allora, abbiamo qua la prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, mi hanno passato la chiamata. Da dove chiamate?
1: Io? Da Napoli.
0: Da Napoli, quando siete nato?
1: 24/12/66.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Che volete sapere, sull'amore o sul lavoro?
1: Sull'amore.
0: Vediamo un po'. Carmela chi è?
1: Mia moglie.
0: Bene. Ma che avete avuto? Dei problemi? Qualche interruzione qua?
1: Interruzione di che cosa?
0: Cioè, fate discussioni?
1: No, discussione no.
0: C'è un disaccordo su un qualcosa, non ho capito su che cosa. No, ma comunque poi del resto sua moglie non vi ha mai tradito, perché voi avete chiamato proprio per questo, è vero?
1: Sì.
0: Quello che ha tradito secondo me è proprio lei, caro signore mio.
1: Sì.
0: Lei quante volte ha tradito sua moglie?
1: Nessuna volta.
0: In passato parlo.
1: In passato, no.
0: O mai. Dice a Mavretà o ci illumini qua, qua, qua, perché io vedo un tradimento in passato. Se vogliamo fare le bugie, cioè è inutile che mi chiamate a me, perché io dico la verità delle cose. L'avete fatto, sì o no?
1: No, tradimenti mai.
0: Quando vi capisce che la moglie era vostra, che vi siete fidanzati, non l'avete fatto?
1: No.
0: Babù, sono un bugiardo. Che vi devo dire, sono un bugiardo?
1: Voi?
0: Eh certo, perché le carte mi dicono che voi l'avete fatto e voi mi dite di no. Ricordatevi bene.
1: No, non ho fatto niente.
0: Non ti ha fatto niente.
1: No.
0: 10 Pater Nostri e 10 Ave Maria, arrivederci. Innocente. Io lo vedo chiaramente. Non ha fatto niente. 10 Pater Nostri e 10 Ave Maria fanno bene all'anima e allo spirito. 899 48 46 10. Queste sono telefonate, qualche telefonata è anche preparata da qualche segretario di un mago, lo fa apposta per criticare il mio lavoro, è chiaro, no? Ma è normale, ma me ne frega, ma anche per l'anticamera. Perché il signor Dauria lo conoscete troppo bene.

899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria per un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.

0: Pronto?
1: Signora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Mi dica.
0: Niente, volevo sapere riguardo mia figlia.
1: Che volete sapere riguardo
0: sua figlia? Questo è il ragazzo giusto per lei.
1: Allora, Chiara chi è? Cominciamo a dire questo.
0: Mia figlia.
1: L'ho visto chiaramente. Ma si è lasciato, il ragazzo l'ha abbandonata a sua figlia?
0: No.
1: Hanno avuto dei bisticci?
0: Sì.
1: Vuol dire hanno avuto dei bisticci? Cioè, adesso stanno un po' rotti, stanno un po' distaccati, no?
0: No.
1: Non parlano più con Manavot?
0: No.
1: Sì, hanno avuto dei bisticci?
0: Sì.
1: E quando uno ha dei bisticci, che succede? Spiegatemi, perché io sono poco ignorante, già capì, signori, vostra eccellenza.
0: Comunque stanno bene, ma non lo so se...
1: È normale che stanno bene, se voi voluate ananze e vi facete un po' i fatti vostri e lasciate stare due creature, vedete che vanno ancora meglio. Vostra figlia con quest'uomo andrà avanti, non vi preoccupate, arrivederci. Mamma, stanno a mettere sempre a piezza, pure un coppa all'amore. 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, allora, come ti chiami?
1: Andrea.
0: Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da Napoli. Allora, tu hai chiamato per?
1: L'amore.
0: Quando sei nato?
1: Gennaro, posso dire in diretta? È in privato.
0: Sì, allora un attimo. Va bene. Allora, vediamo le carte. Mazzo 1, mazzo 2, mazzo 3, vediamo un po'. Domanda
1: due.
0: Secca. 2. Tu cerchi a tutti i costi, vuoi amare una ragazza, vero?
1: Sì, sì.
0: Ti senti solo, ti sei scocciato di stare solo, vero?
1: Sì, sì.
0: Tu troverai una donna che farà per te. Auguri!
1: Ciao!
0: Ciao! 899 48 46 10 per avere un consulto di cartomanzia.

0: Grazie. Nel fondo rosso, Demonia. Grazie.
1: Allora abbiamo la prossima telefonata. Io ripeto, non sono un medico, diagnosi non ne faccio, posso vedere se nel futuro le cose cambiano. Allora, pronto?
2: Pronto.
1: Salve, con chi parlo?
2: Sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, da dove chiamate?
2: Napoli.
1: Allora, cosa volete sapere?
2: Qualcosa se mio figlio migliorerà.
1: Sì, datemi la data di vostro figlio.
2: 17-5-2000.
1: Povero bimbo, ha 6 anni, ha 9 anni.
2: Sì.
1: Ma è muto vostro figlio? Almeno fa dei gemiti.
2: Sì, sì.
1: Per esempio, fa così. O proprio non parla proprio.
2: No, fa dei gesti.
1: Per esempio, se deve dire papà.
2: Lo dice a modo suo.
1: Ad esempio, fatemi sentire.
2: Si mette a gridare, questo è quello che fa.
1: Però riesce a dire pa.
2: Sì.
1: Guardate, fatelo stare sotto cura, questo bimbo migliorerà tantissimo, ma non deve abbandonare il medico, per carità, eh?
2: No.
1: Auguri comunque.
2: Va bene.
1: Migliorerà,
2: ciao.
1: Vostro figlio, migliorerà. Con l'aiuto dei medici, solo senza che l'ho portata, con l'aiuto dei medici, mi raccomando, eh?
2: Va bene.
1: Auguri. 899 48 46 10 Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10 Forza e coraggio. Allora faccio una pausa musicale, io me ne vado in privato. No, niente ancora. Allora faccio una pausa musicale, vado in privato. No, è inutile suonare, vado in privato a rispondere. Questo pezzo glielo dedico ad Andrea, l'Angelo Azzurro e a Uros.

per parlare con Gennaro D'Auria 899 48 46 10. Questo è l'unico numero che appunto vi servirà per entrare in contatto con Gennaro D'Auria, aperto da tutti i telefoni, Wind, TIM, Vodafone, H3G, tutti i telefonini satellitari, i telefonini con contratto e anche da rete fissa, 899 48 46 10. Visitate il nostro sito www.rcsnetwork.it, il sito di Radio Camaldoli, rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it, c'è tutta la storia della radio e ci sono anch'io

annuncio per Salvatore Alpaia, mi raccomando, fai capire bene che io sto qua. All'899 48 46 10. Rispondo dalle 9:30, 9 del mattino, fino alle 10:30, 11 di sera. Tutta la giornata, in poche parole, mi potete chiamare all'899 48 46 10. Lo ripeto piano piano, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Quell'altro numero era difettoso, perciò l'abbiamo tolto di mezzo, perché nemmeno un minuto e cadeva la linea, nemmeno 20 secondi cadeva la linea e ho dovuto ripubblicizzare quest'altro. Questo è sicuro, 899 48 46 10.

finalmente. In questo momento c'ho tutte le linee libere, non ci sono chiamate. 899 48 46 10. Quindi il primo che formulerà questo numero sicuramente entrerà in contatto con me. 899 48 46 10. Vediamo se la nostra opinionista Wanda può entrare appunto un minuto in diretta con me. Così diciamo questo. Ah no, aspetta, alla fine questo sì. No, alla fine.

99 48 46 10. Adesso io appunto vi ricordo sempre il numero 899 48 46 10. Fra poco passeremo alla prossima diretta.

ricordiamo ancora l'altro numero che mi potete chiamare subito in questo istante. Ricordiamolo di nuovo, Salvatore, dopo che io metterò questo brano 5 volte, così mi potranno chiamare. Mettiamo questo brano, io vado in privato, 899-48-46-10, vado in privato. 100 campane versione originale, vai Salvatore.

0: campane.
1: Versione originale della RAI, Radio Televisione Italiana. Questo non è Lando Fiorini, questo è Nico De Cabbiani, la sigla originale dello sceneggiato televisivo.

0: voglio fare attendere le chiamate in attesa. Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Potete alzare la voce perché non vi sento bene, abbiate cortesia, parlare più vicino al telefono?
1: Sì.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Salvatore.
0: Salvatore, da dove chiamate?
1: Torre Annunziata.
0: Un abbraccio a Torre Annunziata e tutti i residenti. Allora, qual è la sua domanda?
1: Sono mia moglie, la salute di mia moglie.
0: Datemi la

0: vostra data di nascita?
1: 25 5 74.
0: Non vi sento, guardate, vi prego umilmente, vi scongiuro di alzare la voce.
1: 25 5 74.
0: Perché se io non sento la voce non mi posso concentrare. Lei che cos'è, un finanziere o un poliziotto?
1: No, esercito.
0: Sei nell'esercito, ma come finanziere dico?
1: No, esercito proprio.
0: Ah, proprio nell'esercito. Vedo una persona malata qua. Ma chi è, la è vostra moglie?
1: Sì.
0: Che cosa sta soffrendo? Depressione?
1: No, una malattia.
0: Alzate la voce, guardate, vi mortificate, non vi sento.
1: È una malattia.
0: Potete parlare vicino al telefonino?
1: Sì, è una malattia.
0: E che malattia è, mi scusi?
1: È un tumore.
0: Un tumore. Io non posso fare niente, figlio caro. Ha fatto leucemia.
1: Sì.
0: L'avete portato in ospedale, mi dispiace proprio. I medici che hanno detto, solo lo deve affidare ai medici e a Dio, sua moglie. Ai medici e a Dio. Magari ci fosse una persona che potrebbe curare un tumore. Nessun essere umano, nessun cartomante e nessun veggente può curare un tumore. Solo un medico e la mano di Dio che scende dall'alto e la mette appunto sul medico.
1: Ma bene.
0: Ma dove l'ha preso sto tumore? Alzate la voce.
1: All'intestino.
0: Ma che cosa gli comportava, scusate, questo tumore? Come se ne è accorta? Che sintomi comporta?
1: È dei dolori.
0: Dolori allo stomaco?
1: Sì.
0: Ma si sente pesante? Il lato del fegato se lo sentiva pesante? Che cosa?
1: Dolori verso i reni.
0: Si è gonfiata lo stomaco?
1: No.
0: Nel bagno per caso, quando faceva il pupuccio, buttava anche del sangue?
1: No, niente.
0: Queste cose no. Quindi è stato diagnosticato che è un tumore. Che cosa sta facendo come terapia?
1: Adesso sta a casa, fa solo terapia di supporto.
0: Fatela continuare, anche se io non vi sento telefonicamente, io la saluto e lo affido ai medici e a Dio. Tantissimi auguri, veramente di cuore. Tantissimi auguri, arrivederci. Nessun veggente, nessun cartomante può curare una cosa del genere. Chi lo fa è un ciarlatano. E Gennaro D'Auria vi avverte, non affidate mai appunto il compito ai maghi per questi tipi di malattie.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Dopo Mater Lacrimarum, la terza madre che appunto del film di Dario Argento, la terza madre, Madre Lacrimarum, la più tremenda che poi fu distrutta alla fine. Allora, pronto, con chi parlo?
1: Con Sabatino da Nocera.
0: Sabatino, dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Gennaro, io ti volevo fare prima di tutto i complimenti per la trasmissione, io ti seguo dal 99.
0: Grazie.
1: E sono 10 anni e sei una persona eccezionale.
0: Grazie, dammi la tua data di nascita.
1: 28/10/1983.
0: Grazie.
1: È un onore parlare con te.
0: Sei molto caro, grazie.
1: Grazie, Gennaro.
0: Allora, con la prima moglie vedo qua, non ti sei trovata bene, ti ha lasciato lei?
1: Sì, Gennaro, mi ha lasciato lei.
0: Ma perché aveva scoperto che tu la tradivi con un'altra donna che attualmente stai?
1: No, Gennaro, perché...
0: I caratteri erano anche differenti, però,
1: sì,
0: eh?
1: Lei mi disse da un momento all'altro che non era portata per il matrimonio. Siamo stati sposati 8 mesi.
0: Ah, dopo 8 mesi si è bruciato...
1: è andata via, sì.
0: Si è bruciato questo matrimonio, mi dispiace proprio. Tu adesso stai con una rumena, con chi stai?
1: No, sto con un'altra persona. Ma è una
0: polacca?
1: Una persona che conosco da 12 anni.
0: Ma è una polacca? Che
1: no,
0: cos'è?
1: No, è un'amica mia che conoscevo da 12 anni e ci siamo rimessi a un
0: sì, ma tu hai bisogno, figlio mio, di una stabilità. Questa è una donna sposata.
1: Chi?
0: Questa che attualmente tu stai.
1: No, questa è una ragazza, pure no, questa è una ragazza che conoscevo da 12 anni. È una ragazza che è più piccola di me, non è mai stata sposata.
0: Ah, avevo capito una cosa per un'altra, scusami.
1: No, ero sposato io con la mia.
0: Sì, lo so che eri sposato, no, pensavo che questa pure era sposata.
1: No, assolutamente. Cioè.
0: Che vuoi sapere praticamente? Se continuerai con questa donna?
1: Vorrei sapere un po' come va con questa nuova mia compagna.
0: Vediamo un po'. Dai la data?
1: Sì, 23.
0: Sì.
1: 12.
0: Sì.
1: 87.

0: lacrimarum, la madre dei sospiri, madre sospiri. La più cattiva è proprio la madre lacrimarum, perché fa lacrimare tutti coloro che lei appunto incontra, è la più tremenda, madre lacrimarum, madre suspiriam. Poi c'è l'altra madre, sarebbe madre suspiriam, la madre dei sospiri. Allora, vediamo un po', con questa compagna puoi andare tranquillo, non ti preoccupare, perché io, diciamo, la tua vita è un po' sconvolta, ti senti anche giù moralmente, però tu ce la farai e andrai bene, figlio mio, non ti preoccupare.
1: Ti ringrazio, Gennà.
0: Vai avanti, non mollare.
1: Ti volevo chiedere un'altra cosa, se posso.
0: Sì, veloce, veloce.
1: Ma con la mia ex moglie.
0: È finita, figlio mio.
1: È finita?
0: Sì.
1: Quindi la separazione andrà a buon fine, Gennà.
0: Sì, andrà a buon fine.
1: Quindi lei mi firmerà tutto.
0: Senti, io vedo che finirà con tua moglie, okay, perché è un fatto caratteriale.
1: No, infatti non siamo mai andati d'accordo, Gennaio.
0: Ma perché l'hai sposata, figlio mio?
1: Perché lei è rimasta incinta, io l'ho conosciuta a agosto del 2007.
0: È rimasta incinta
1: dopo 2 mesi. E quindi poi l'ho sposata, però è andata male. L'ho sposata a gennaio 2008.
0: Io ti faccio tanti auguri, d'accordo?
1: Va bene.
0: Vai avanti, il passato è passato, il vaso è rotto, è lesionato. Prendi un vaso nuovo, vai, che sei giovane e c'hai una vita davanti.
1: Va bene.
0: Auguri,
1: ciao,
0: caro,
1: bacio,
0: ciao.
1: Auguri per la trasmissione.
0: Grazie, ciao, sei molto caro, ciao.
1: Ciao.
0: 899-48-46-10. Gennaro D'Auria risponde a tutti, dalle 9 del mattino fino alle 11.

0: Pronto?
1: No.
0: Pronto?
1: Tiena, allora.
0: No, non sento niente qua, dovete alzare la voce. Allora, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Come si chiama? Scusate, come vi chiamate?
1: Gabriele.
0: Gabriele, dite, cosa volete sapere?
1: Voglio sapere qualcosa sul lavoro, tengo un contratto a scadenza
0: sì.
1: E voglio sapere se me lo rinnovano.
0: Vediamo, quando siete nato?
1: 4378.
0: Vedo alcune difficoltà, ma lei continuerà a lavorare, non si preoccupi. Auguri.
1: Ciao.
0: Arrivederci. 899 48 46 10. Mi raccomando, Salvatore, io ho bisogno un po' di ossigeno qua.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, con chi parliamo?
1: Buongiorno, con Antonio.
0: Antonio, dammi la tua data di nascita.
1: Allora, 24,
0: sì.
1: 07,
0: sì.
1: 86.
0: Che vuoi sapere, Antonio?
1: Sul mio ragazzo.
0: Va bene. Antonio, ma tu sei un gay, giusto? Salutiamo
1: sì.
0: Tutta la categoria dei gay, a tutti.
1: Sì, saluto anch'io, ti ringrazio.
0: Va bene. Amedeo chi è?
1: È il mio ragazzo.
0: Quando è nato?
1: L'83 mi sembra.
0: Ti sta facendo soffrire molto, vedo.
1: Sì, mi sta proprio facendo dannare.
0: Ma che fa questo in effetti? Che cosa fa?
1: C'ha degli altri ragazzi, lui se ne va.
0: Sì, infatti.
1: Non mi telefona, mi trascura moltissimo.
0: Certo, certo. Infatti sto vedendo qua sulle carte che tu hai alle volte hai pianto per rabbia.
1: Sì, tantissimo, anche per amore però, Gennaro.
0: Certo, per rabbia e per amore. La rabbia viene comportata da quando lui va via. Quindi
1: sì,
0: si piange per amore.
1: Perché io lo vorrei sempre con me, però lui.
0: Ma un giorno sì, io vedo qua che un giorno troverai un altro compagno, mi dispiace dirtelo, che ti saprà
1: capire.
0: No, ma
1: io voglio lui però, Gennaro.
0: Figlio mio, io voglio, non esiste sta canzone. Io spero di sbagliarmi, però tu alla fine avrai un altro uomo. Auguri. Allora, abbiamo salutato l'amico gay. Non ce l'ho la canzone Luca era gay per il momento, non l'ho messa in repertorio, ma ci penserò. 899 48 46 10. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Mettiamo una bella canzone che mi piace, a forza. Questa canzone qua ma fa impazzire, me l'autodedica. E soprattutto anche per Wanda. Ciao Wanda. 899 48 46 10. Questa è una canzone che va per tutti gli ascoltatori, rarità massima.

0: E non
1: per
0: vi
1: parlare
0: vi
1: in privato con me, adesso lo potete fare, sono libero. 899 48 46 10. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Chiamatemi subito.

0: amico che ci chiama, vediamo da dove chiama. Buongiorno. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, puoi alzare un po' la voce per favore, oggi non sento le telefonate. Pronto?
1: Mi senti?
0: Sì, grazie. Allora, no. Quando sei nato?
1: 3985.
0: Da dove chiami?
1: Caserta.
0: Da Caserta, vediamo un pochettino. Ma tu lavori per le Ferrovie dello Stato, figlio mio?
1: No, una ditta privata.
0: E che cosa fate?
1: Manutenzione binaria.
0: Ah, quindi la ferrovia c'entra. Quindi
1: sì,
0: è la ferrovia. Aggiustate i binari, che fate?
1: Sì, sì, aggiustiamo i binari, manutenzione.
0: Ah, manutenzione, bravo figlio mio. Senti, in passato hai avuto un rapporto anche con un travestito, praticamente, vedo qua.
1: Sì.
0: Quanto tempo fa è successo? In che anno?
1: Mo bene, 3 anni fa.
0: Sì, ma l'hai incontrato d'estate?
1: D'estate?
0: No, dico questo travestito l'hai incontrato d'estate tu?
1: Sì, sì.
0: Ho capito. Com'è successa la cosa? Mi puoi spiegare un pochettino? Sono un po' curioso io.
1: No, vabbè, stavamo tra amici e è capitato.
0: Ho capito.

0: per strada.
1: Però, però voglio, sti cosa ne fa più, eh?
0: Sì, sì.
1: Ti vergognoi quello che hai fatto. Angela, no, chi è?
0: Mia ragazza.
1: Ecco qua, la tua ragazza, ti vuole molto bene.
0: Sì.
1: Sai, ci sarà il matrimonio, sai?
0: Ah, sì, ne stiamo parlando.
1: Ne state parlando. Il tuo lavoro migliorerà e le cose andranno bene, non ti preoccupare. Però tu, ti voglio dire una cosa, cerca un po' di migliorare più l'aspetto lavorativo, perché io vedo che le cose non vanno bene, figlio mio,
0: Sì.
1: No, no, vedi di migliorare un po' l'aspetto lavorativo. Ma con Angela ultimamente non stai andando tanto d'accordo?
0: No, andiamo d'accordo.
1: Chi è Anna nella famiglia di Angela?
0: Chi?
1: Anna, chi è?
0: Anna.
1: È una zia sua o una cugina, non lo saccio.
0: No, Anna, mi sembra che quelli che conosco io non c'è nessuno.
1: No, quella che conosci tu chi è, scusa?
0: Ah?
1: Quella che conosci tu chi è?
0: Dico, dalle zie e delle cugine, quelle che conosco io, di nome non ce n'è nessuno.
1: Anna Maria può essere, perché vedo una pseudonimo, cioè un altro nome vicino collegato, figlio mio.
0: Ah, ma qualche invidia tra amicizia, non so.
1: No, ma lascia perdere sti stronzate. Pensa a faticà, ti sposerai a Angela e andrai benissimo, non ti preoccupare. Vai tranquillo. Ma poi, che hai detto? Vedo che alle volte ti senti così scoraggiato, vedo che ti senti così male, ma per quale motivo?
0: Così.
1: Stai un po' depresso per caso?
0: No, no.
1: E allora perché ti senti male?
0: No,
1: un fatto psicologico tuo?
0: Sì, un fatto mio.
1: Qualcosa che porti chiuso all'interno e che non esterni praticamente.
0: Bravo.
1: Voglio, però dovresti parlare con uno psicologo, eh? Per esternare queste tue cose che c'hai dentro, perché tu c'hai un qualcosa che devi parlare con uno psicologo, perché o se no diventi un represso, ti chiudi queste cose che non puoi
0: devi
1: parlare
0: sfogare.
1: Devi
0: sfogare.
1: Devi sfogare queste. Devi togliere questa, devi buttare fuori queste cose che c'hai dentro da dire, perché fino a quando non ti siederai sulla sedia di uno psicologo e ne parlerai, tu vai in repressione, attenzione. Mi raccomando, per il resto tutto bene. Angela è una brava ragazza, andate avanti e sposatevi e mandami una bella bomboniera per i confetti.
0: Va bene,
1: auguri, bello, ciao. Io non c'ho niente contro i travestiti, contro gli uomini sessuali, non tengo proprio niente. Però chiaramente chi le fidanzate che ha gli uomini, insomma, sente una cosa che se gli può dare fastidio, chiaramente. Non ha fatto niente di particolare, però, insomma.
2: Grazie, questo è la fenomena. Bruno Perisani alla chitarra, Federico Amorosi al basso, Tita Tani alla batteria, Claudio Simonetti.
1: Vediamo un pochettino qua che succede.
3: Sì.
1: Pronto?
3: Sì.
1: Signorina, da dove chiamate?
3: Da Angri.
1: Che volete sapere?
3: In amore.
1: Quando è nato il suo ragazzo? Quando è nato? Veloce, signorina.
3: 30 dicembre 93.

0: Lei ha paura sempre che vi tradisce.
1: Non ho capito.
0: Avete paura sempre che vi tradisce?
1: Sì.
0: Gianluca chi è?
1: È il mio fidanzato.
0: Auguri. Non vi tradisce, andate avanti che è un bel rapporto. Auguri.
1: Vabbè.
0: Vedete? Io oggi... Arrivederci signorina.
1: Arrivederci.
0: Io tengo dei flash, non è che ce l'ho sempre questi flash, ogni tanto mi vengono questi flash nella mente per indovinare i nomi, non è che tutti i giorni ho i flash, eh. Passiamo questa telefonata, pronto?
2: Pronto, buonasera, posso parlare con Michele?
0: Michele qui non c'è, ha sbagliato numero. Allora, io sono Gennaro D'Auria, 899-48-46-10, 899-48-46-10.

0: allora, carissimi ascoltatori, prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Non si sente proprio niente qua. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Gennaro D'Avria, lei chi è?
1: Buongiorno, mi chiamo Marianna.
0: Dite signora Marianna.
1: Vorrei sapere qualcosa sul futuro.
0: Va bene, quando è nato suo marito?
1: 4-3-73.
0: Quando siete nata voi?
1: 27-10-76.
0: Benissimo signora. Da dove chiamate?
1: Da Pomigliano d'Arco.
0: Suo marito ultimamente le cose a livello lavorativo non stanno andando molto bene.
1: Sì.
0: Ma produce scarpe?
1: Sì.
0: Sua le scarpe, queste cose?
1: Sì.
0: Rivende all'ingrosso?
1: Sì.
0: È un momento negativo. Migliorerà.
1: Migliorerà.
0: Sì. Migliorerà. Salvatore chi è, signora?
1: È un amico.
0: Ma avete avuto rapporti insieme?
1: No, io.
0: Sì.
1: No, io no.
0: Signora, ditemi la verità.
1: No, no, no.
0: Perché io vedo come un pensiero per un altro uomo.
1: No, ma forse è un amico di mio marito, ma un pensiero tra lavoro, ma non un rapporto.
0: Perché spesso l'avete pensato, signora. Io vedo nella vostra mente che spesso l'avete pensato a quest'uomo.
1: Vabbè, ma sempre per il lavoro di mio marito. Non
0: io
1: è
0: vi
1: perché...
0: ho detto che voi avete fatto l'amore,
1: ah,
0: scusate.
1: Ah, ho capito.
0: Abbiate cortesia. Ho detto io vedo una presenza di un altro uomo che voi avete pensato. Ma dice la verità, mi piace sta persona, dice ma c'è la verità. È inutile essere, Oh, mi sto sbagliando.
1: Veramente no, perché...
0: Non bisogna essere repressi nella
1: no,
0: vita.
1: No, ma non.
0: Quello che uno sente lo deve.
1: No, a parte il fatto che una persona grande può essere mio padre.
0: A voi vi piace?
1: Lo penso, sì, sì.
0: Signora,
1: sì.
0: Ma state confondendo un sesso con l'amicizia.
1: Ah, no, no.
0: Io ho detto, a voi vi piace questa persona, come agisce, come si muove, come parla. Vi piace come persona, Gesù.
1: Sì, è vero, è vero.
0: È vero, è vero, è vero. Ma prima di parlare, sentite bene come... Allora, se uno chiama e dico, tu hai fatto la zoccola su di che faccio.
1: Sì.
0: Ma io mica ho detto questo a voi, vi ho detto, voi vi piace quest'uomo,
1: sì,
0: è inutile che lo neghiamo, vi piace, è come voi vedete per esempio una bella torta, vi piace, non volete lo rifà mangiò, e quando una cosa è bella, bisogna dirla, no?
1: Sì, certo.
0: Mamma, vostro marito, lo scarpaio, andrà bene, non vi preoccupate. Migliorerete, è un periodo triste, ma le cose si aggiusteranno. Auguri.
1: Senta, vorrei sapere un'altra cosa.
0: Dovete chiamare più tardi, signora, tengo una fila qua di telefonate.
1: Ah, va bene, grazie.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. Finire qua, abbiamo telefonati a non finire. Giovanni, da dove chiami?
2: Da Napoli.
0: Napoli? Si sente male il tuo telefonino però, No, ma non si sente bene, dispiace. Giovanni, ritenta. Allora, 899 48 46 10. Non si sentiva bene l'audio della telefonata e quindi l'abbiamo abolito. Se puoi richiamare in una posizione più favorevole. Allora, 899 48 46 10. Allora, squillano le trombe, suonano i tamburi, rotolano appunto tante di quelle belle cose. Abbiamo il nostro grande Papus. Onibus, iat venit tu filibus, venite subito qua.
3: Ma
0: allora, signori, abbiamo Michele Ratzinger, quale onore, signor Michele.
3: No, ma quale onore per me. Maestro.
0: Come state?
3: Bene, bene. Voi come state?
0: Io sto...
3: un grandissimo regalo con questa diretta.
0: Caro Michele, ma voi ci diamo anche del voi.
3: No, vabbè, ma...
0: Michelino,
3: io dovrei dare del voi a
0: Michelino, perché... Michelino, tu sei un grande osservatore, sei un perno come Saturno, molto principale del sito, no? La bella voi vedete, non mi avete sentito, pensavate che io non vi leggessi, non è vero. Io ho dovuto, per fare un sito, mamma mia, non sapevo che era così difficile. Così ti portano giornate intere. scrivi tutta la storia della radio, vai a scattare i fotografi.

0: anche di tutta la radio. Vai dagli ex collaboratori di Radio Camaldo, va a pigliare tutti quelli. Ma non puoi immaginare come ho voluto io questo sito fatto in un modo tutto diverso. Ho lavorato 3 mesi, sono 2-3 mesi, no, veramente sono 2 mesi, da febbraio, marzo, mo stiamo su 2 mesi, quasi 2 mesi.
1: Gennaro, allora, ma guarda, io...
0: Allora, sono 2 mesi quasi, poi, perché maledizione vuole, maledizione devo dire, vuole, che ogni volta che faccio una diretta c'è da stare per forza un gabinetto, io non lo capisco il perché. Cioè, oh, oggi è successo... per l'ennesima volta, un'altra volta sto fatto del gabinetto. Guarda Michele, ma io ve lo dissi, rimasi così arrabbiato un'altra volta, non mi allontano per un anno. Non è passato un anno perché voi avete insistito che mi volevate.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: E allora, come posso non far contento voi? C'ho solo una mazzata in gara a giocare da voi. Allora, sono sceso per voi, mi dovete credere.
1: Sì,
0: per
1: ma...
0: voi.
1: Gennaro, ma noi siamo dei tuoi.
0: E vi voglio bene, fan. Veramente. Le telefonate non sono diminuite. Allora, perché abbiamo cambiato numero? Questo l'ho spiegato. Avevamo un numero sempre 899, però purtroppo a pagamento. Un numero 899, però purtroppo cadeva la linea ogni 20 secondi. Era difettato, era successo qualcosa che manco la Telecom aveva capito che cavolo era successo. Allora, tanto vale, ho detto cambiamo numero. E ho dovuto fare un grande sacrificio, quel povero Arpaia ad annunciare che mi dovevano chiamare su quell'altro numero, perché
1: sì, sì, l'abbiamo seguito tutti.
0: Mamma mia, è stato proprio un turmiente, è una bravissima persona Arpaia, ma è stato un turmiente, so che vi ha massacrato e questo mi dispiace tanto.
1: No, ma non è che ci ho massacrato, tra
0: però,
1: l'altro
0: però
1: pensa,
0: insomma,
1: gli ultimi interventi erano anche, come dire, originali, si era fermato a trattare di argomenti particolari, tipo la teoria del terzo occhio che aveva esposto proprio ultimamente,
0: certo.
1: E poi comunque sai, Gennaro, era un diversivo rispetto comunque alle solite repliche. Noi che siamo ascoltatori, non dico di vecchia data perché io sono abbastanza giovane, ho 16
0: certo,
1: anni,
0: certo.
1: Ma comunque siamo ascoltatori abbastanza attenti, passiamo ogni giorno a sentire la tua radio, a sentire sempre le solite repliche, sai, dopo un po'...
0: Hai ragione, però Michele, tu devi pensare...
1: Capisco, no,
0: tu,
1: no, ma ti capisco benissimo.
0: Michele, ma tu hai capito quello che ha fatto? Cioè, chi l'ha udita a stazione in Napoli, ma tu ti rendi conto?
1: Sì,
0: una stazione
1: sì,
0: pubblica,
1: sì,
0: una stazione pubblica che può entrare tuo figlio, mio figlio, per dire un domani, e avrei Achille che fa sì cosa la did. Ma perché non si muovono le forze dell'ordine?
1: Gennaro, ma quello è sempre così, a partire da quella delle famose pelle di Montuoro, la mitica
0: oggi ne abbiamo trovato un'altra.
1: Purtroppo
0: da che ora stai ascoltando?
1: Sto ascoltando da poco perché sono tornato da poco da...
0: Peccato
1: da
0: che ho fatto un radioracconto stamattina.
1: Vabbè, ma non ti preoccupare.
0: Non è proprio eccezionale perché stavo ancora... sono arrivato di mattina, non si possono fare questi radioracconti, non c'è l'atmosfera giusta,
1: giusto.
0: Poi gente che è scesa giù in radio,
1: sì, ma Gennaro, diciamo, usando un termine usato per le radio, no?
0: Sì.
1: Noi di gennarotario.it facciamo il podcast di Radio Camaldo Listerio, ossia prendiamo le registrazioni e le rendiamo disponibili, e quindi sicuramente dopo potrò ascoltare tutto grazie al lavoro,
0: certo,
1: degli altri adepti.
0: Grazie. Ma poi quel giornalista maledetto Uros, nostro grande amigos, ha fatto che lui show, mamma, ma fatti chi lo show ma fatta?
1: Vabbè.
0: Ha preso tutte le parti pazze.
1: No, ma guarda, ma quello non è stato Uros, diciamo, non è stato Uros.
0: È un europsicologo.
1: È stato un adepto che si chiama Voodoo, è un altro.
0: Ah, non lo conosco proprio.
1: No,
0: allora,
1: comunque ha preso, vabbè, le parti dei video di Uros.
0: Io pensavo che era il mio giornalaio.
1: No, diciamo che ha preso i video del giornalaio sprezzoso e poi...
0: Pensavo che era il mio giornalista.
1: Mi chiedono tantito, se
0: preferito,
1: mi potresti dire il nome dell'ultimo disco che hai visto dei Goblin.
0: Quale?
1: Di sottofondo.
0: Ma questo?
1: Chiama? Sì.
0: Marcello, questo viene dall'America, questo qua, eh? No, dall'America, scusa. Questo viene da Roma, esattamente l'altro viene dall'America. Allora, come ti dico? Allora, questo è un cofanetto che si chiama La Terza Madre.
1: Ah, ho capito, come il film di Dario Argento.
0: È un cofanetto che contiene 2 CD.
1: Sì, ho capito, la colonna sonora.
0: È l'ultimo che ha fatto.
1: Gennaro, comunque io te l'ho chiamato per fare i complimenti. Tu lo sai che io sono un tuo grandissimo
0: Grazie,
1: fan.
0: Michele. Grazie Michele, mi piace quel Papa come l'hai contornato. Mi piace così, lascialo stare.
1: No, ma non l'ho fatto io quello lì, l'ho trovato su internet.
0: No, ma mi piace come... L'ho capito, l'ha preso dalla rete. No, mi piace il contorno degli occhi, sai, un po' di farda, un po' con quella faccia un po' così, con l'espressione un po' così.
1: Diciamo, guarda,
0: è simpatico.
1: Mi piace. Si ispira ad un personaggio di Guerre Stellari.
0: Infatti, penso... Allora, vedi anche alle volte quel papa che va a sciare, là, che quel prete, non lo so chi è, che si vede in televisione che va a sciare.
1: Ah sì, il segretario. Sì.
0: Michele, grazie.
1: Ok, Gennaro, ti volevo fare i complimenti e auguri per questa diretta, speriamo
0: grazie.
1: Bene.
0: Salutami okay. Andrea, io saluto il giornalaio maledetto, salutami Andrea, tutti quanti.
1: Va bene, Gennaro, giusto una curiosità.
0: Sì.
1: Tu sei molto devoto al bambino Gesù di Praga.
0: Io sono molto devoto,
1: sì,
0: è vero.
1: Ed è devota anche Wanda.
0: Certo.
1: Mi fa caso che il bambino Gesù di Praga abbia un santuario proprio nel mio paese, Pagani.
0: Guarda, ti dico una cosa.
1: Ci sei mai venuto? Era una mia curiosità.
0: No, ci andrò. A che parte di Pagani sta il bambino di Praga?
1: Sta proprio al centro di Pagani.
0: Alla chiesa come si chiama?
1: Sì, si chiama della Purità.
0: Ci devo andare, te lo prometto che ci andrò.
1: No, perché ti dico, stai a 50 metri da dove abito io, magari.
0: Dopo Wanda, alla fine della trasmissione, chiamerà, sicuro stai in ascolto. Allora, Wanda, questo è Michele Ranzinger, ti dico questo, dopo parleremo anche del prodigio del bambino di Praga, perché Wanda è la nostra opinionista, l'ho messa anche sul sito che la potete vedere, non è maga rovina Wanda, assolutamente. Dopo, io non la conosco, io a Wanda non l'ho mai vista, solo fotografie di Wanda, ci abbiamo un buon rapporto, questo lo voglio dire perché voi lo dovete sapere, non è rovina Wanda,
1: No, ma infatti, diciamo che quelle, ma guarda, all'inizio quando comunque non c'era quel contatto come un tempo,
0: certo,
1: c'erano tantissime teorie, la stessa cosa di...
0: Michele, parla più vicino al telefono.
1: Ah, no, è perché praticamente ho internet, hai capito?
0: Ah,
1: comunque
0: ecco.
1: C'erano tantissime teorie, diciamo che abbiamo dovuto addentrarci in una selva oscura per usare una cosa
0: di
1: tante.
0: Hai ragione, ma avete fatto tanto, ma siete arrivati a dei livelli esagerati che io non mi sarei aspettato. Scavato, siete andati ad Agropoli.
1: Io ti dico, pensa che io ho 16 anni, ma ti seguo da quando avevo 8 anni. Io mi
0: ti
1: ricordo
0: ringrazio.
1: Le tue dirette televisive su Televomero.
0: I tempi sono cambiati, non ci è permesso.
1: Purtroppo sì, ho seguito.
0: Non ci è permesso. Ho seguito. Ma tu hai capito che non... Cioè, ci sono tante cose che poi un giorno ne potrò parlare, non si può, io sono diverso, devo mettere, non dico una maschera perché chi dice la verità la maschera non la mette mai, ma tante cose le ho dovute assottigliare, come mi piacerebbe fare un esperimento con te da qua, proprio un trasferimento di particelle a casa tua, come non mi piacerebbe, gli spiriti Brandon e Christopher stanno ancora così, con la bocca aperta,
1: però devi stare attento,
0: aspettando che
1: io
0: farei
1: buono.
0: Questa cosa, ma con tutto il cuore. In quel caso non si può fare perché purtroppo ci sono delle leggi.
1: Gennaro, l'importante è che tu non ti sei inofilizzato.
0: No, ma per carità. Io non mi sono inofilizzato perché non starei qua, no?
1: Sì, infatti.
0: Mi mimetizzo. Alle volte io mi... Tu lo sai, Michele. Io mi mimetizzo.
1: Sì, tu ti mimetizzi e riesci a vedere oltre la visuale circostante.
0: Hai fatto una buona correzione. A 5 km in poi.
1: Sì.
0: Quindi dici a quell'amico che sta fuori che sta tranquillo.
1: Ok, va bene, Gennaro.
0: Sei contento che ti leggo?
1: Sì, ormai qua è tutto organizzato, fra sito, internet, siamo organizzatissimi.
0: Dovete aspettare per il raduno. Dovete aspettare perché passerà tempo, perché sto costruendo delle cose.
1: Gennaro, guarda, già l'importante è che hai fatto una diretta, hai fatto sentire
0: vi
1: che
0: ho voluto
1: sei,
0: far, mi dovete credere, fa. Vi ho voluto, a parte che qualcuno dirà, io l'ho fatta. È vero, potevo continuare anche con Salvatore, ma l'ho voluta fare proprio per anche voi, perché me l'avete chiesto da un sacco di tempo.
1: Sì.
0: Allora ho fatto contento a voi, ho fatto contento anche a noi cambiando numero, va bene?
1: Va bene, ok.
0: Michele, grazie mille. Grazie mille, salutami Andrea, che io lo porto nel mio cuore insieme a quello sfregioso delinquente del nostro giornalaio, vai.
1: Va bene,
0: che mi porta sempre i giornali del giorno prima. Ciao caro,
1: okay, ciao.
0: Abbiamo salutato il nostro Papa Michele Ranzinger. Signori, 899 48 46 10.

0: Sì.
1: Salvatore, da dove chiami?
0: Da Napoli.
1: Allora, quando sei nato?
0: 07-05-85.
1: Salvatore, ma tu già mi hai chiamato qualche volta, scusami.
0: No, no.
1: Chi c'è vicino a te? Vedo una donna, chi è?
0: No, no, è al lavoro.
1: Non ho capito?
0: Sto al lavoro.
1: Sì. Ma per l'amore non vedo problemi. Tu andrai molto bene, figlio mio, vai avanti così. Non ti preoccupare. Le carte sono uscite buone, non ti preoccupare. Auguri.

99 48 46 10. Chiamate subito che io sto in privato. Ecco qua, ho sbagliato. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora, andiamo con la prossima diretta. Noi, pronto?
1: Gennaro.
0: Signora, buongiorno, cara.
1: Buongiorno.
0: Allora, diciamo buongiorno, buonasera.
1: Buonasera.
0: Buongiorno, buonasera, io non lo so perché qua la finestra non c'è. Allora, Manbrogni e Semberich, buongiorno e buonasera. Allora, diciamo buon di tutto, va? Allora.
1: Buon di tutto.
0: Allora, signora Bella, ditemi, datemi la vostra data.
1: 28-72.
0: Datemi quella di vostro marito.
1: Un attimo solo.
0: Non vi ricordate la data?
1: No, il 74.
0: E di che mese?
1: 23 gennaio del 74.
0: Ah, apriamo le carte. Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: 3.
0: Madonna signora, che brutta cosa, ma sta in galera.
1: Sì.
0: Già sta un anno in galera?
1: No.
0: Quanti?
1: Una decina di giorni.
0: Signora, ma spacciava droga, cocaina?
1: Sì, sì.
0: Hanno pigliato proprio in coppu fat. Caga che l'una ha portato spia, signora.
1: Sì.
0: Hanno pigliato, signora, purtroppo sconderà. Avete messo un avvocato?
1: Sì, sì.
0: Ma facetela fare un nato mastier, un yoga, su povero cristiano, che se è tutta colpa perché non c'è lavoro a Napoli. È inutile che tu ammi scusi, che se è la verità. Se non c'è lavoro, la gente si vuole a fare tutte cose, pure i mariuola.
1: È vero.
0: Ci vorrebbe lavoro, abbiamo bisogno di lavoro. Urlate, abbiamo
1: bisogno di lavoro.
0: Sì, povere creature, a casa vostra come mi date a mangiare?
1: C'ho 3 bambini.
0: Maronna mia, pregate, signora.
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
3: Pronto?
0: Salve a lei. Da dove chiama?
3: Da Potenza.
0: Benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
3: Pronto?
0: Mi sente?
3: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
3: Grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino, quanto è nato?
3: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
3: Sì.
0: Io vi do un'azienda di trasporto persone,
3: sì,
0: ma che cosa gestisce lei?
3: Trasporto persone, pullman.
0: Pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama, eh?
3: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi,
3: sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
3: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
3: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
3: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio. Un saluto a tutti gli amici, appunto, che fanno parte di Radio Camaldo Listerio. Un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
4: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
4: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
4: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
4: Allora, la data?
0: Sì.
4: Allora, 16-11-80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro,
4: bravo, Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo,
4: Esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
4: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
4: Ma guarda, niente.
0: Dico, io, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
4: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
4: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
4: No, ma se no, io ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita.
0: Grazie di cuore.
4: Sei ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
4: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
4: Vabbè, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non mi do il contentino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
4: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio la notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
4: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
4: grazie,
0: benissimo.
4: Genaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
4: Ciao.
0: Signori, io vado in privato 899 48 46 10. Ripeto 899 48 46 10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor, appunto di Jeannette, allora, un'autrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei l'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite? La plastica? Cioè, che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: no,
0: qua
1: no, ce l'ho.
0: Vabbè, meglio così.
1: Allora,
0: per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale, ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, la grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere, prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fama a bocca, come si vuole. Ma proprio non stai faticando proprio più, una volta sì. Cungiavano poco una casa, chiamavano pittura, dove ci vedi qualcosa di soldi.
2: Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene.

Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se
Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album, appunto, dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo, appunto, all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire, appunto, se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album, appunto, dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo, appunto, all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10.
Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro Dauria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro Dauria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico
che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo.

ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro Dauria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata?

stata. Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899-4846-10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899-4846-10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026.
Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu sai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu sai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria
è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauri è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro Dauria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauri è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto.
il yard e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899-48-46-10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro.
Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere, se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono
professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album, appunto, dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo, appunto, all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire, appunto, se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album, appunto, dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo, appunto, all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10.
Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico
che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamate.

stai disperando. Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti.

intelligenti, non dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauri è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro Dauria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauri è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora,
Non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899-48-46-10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899-48-46-10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro.
E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46.

ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito. Anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto. Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito. Anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro.
E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile

mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere
se verrai accettata, non accettata. Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 di Gennaro D'Auria. È ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899. Con una telefonata saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non ti disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10.
Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico
che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato,
Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto
dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauri è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei. Un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro Dauria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauri è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora,
Non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro.
E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu sei, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se hai problemi lavorativi,
chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48

0: 46 10. Gennaro Dauria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad, e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro Dauria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, Un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato.
1: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
0: Allora, signori, forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria.

Uggio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48

0: Sì.
1: Era di Cava di Tirreni?
0: No.
1: Di dove era? Di Salerno?
0: Te lo posso dire il nome?
1: No, no, non voglio
0: dire. Dove è la provincia?
1: Provincia di Salerno.
0: Sì.
1: Però ti posso dire una cosa.
0: Sì.
1: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
0: Sì, sì.
1: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
0: Sì.
1: È successo nel tuo passato?
0: Sì, sì.
1: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo
0: sì.
1: sai?
0: Sì.
1: Tu sei stata anche violentata.
0: Sì.
1: Quanto tempo fa sei stata violentata?
0: Fa 10 anni fa.
1: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso.
0: Mm.
1: Quanto tempo fa è successo?
0: C'è una bambina di
1: 12 anni. Non ti sento più!
0: C'è una figlia di 12 anni.
1: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa?
0: Oh.
1: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
0: Sì.
1: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
0: Possiamo parlare fuori dalla radio?
1: Prego?
0: Fuori dalla radio?
1: In privato? No, sì. Tu mi hai spiegato una cosa. Ma perché hai fatto, figlia mia? Tu hai passato peggio in una zoccola. Ma perché hai fatto st'amore? Tu sei stata con uomini sposati. Tu hai avuto il manganiello dentro di te, il manganiello umano, capisci quello che... Ma perché ti hai fatto fottere in questo modo? Ma perché? Tu sei una brava ragazza, ma per quale motivo hai fatto amore con quest'uomo sposato che ti hanno fatto servizio a te, figlia mia? Ma facciamo come un fatti che li montano superiore, un fatto lì pelle. Ma perché? Non ti potevi ribellare. Non li potevi denunciare a questi... Tu lo sai che li potevi denunciare a questi bastardi. Questi ti hanno portato nella macchina con loro e ti hanno portato in coppa a sto posti mare, sta scugliera, e ti hanno fatto servizio. Ma ti rendi conto che tu sei una donna? Ma ti rendi conto? Perché l'hai fatta? Ti senti soddisfatta di aver fatto una cosa del genere?
0: No.
1: Ti mettere scurna, ti mettere scurna, a faccia tua ti mettere scurna, i corni non si fanno, sto povero uomo che tu ti innanzi, Tonino perciò ti ha lasciato, che era l'ex tuo compagno, ti ha abbandonata, perché tu ci hai fatto i corni, sei stato proprio pecci la zoccola, ma perché non ti metti cagami in tua secchia, ti vuoi correggere o non ti vuoi correggere, tu ti devi correggere. Tu ti devi correggere. Tu sei una donna, va rispettata la tua essenza femminile. Ma ti rendi conto di quelle che hai fatto tu? Ecco qua, sono cattivo io, sono cattivo, sono cattivo. Ma attaccato il telefono in faccia, ma attaccato il telefono in faccia. Io non lo so, io non lo so. Che stanno pigliata? Hanno portato, s'hanno portato in coppa a scogliere due uomini sposati e s'hanno... hanno fatto quelle che hanno fatto e io sto mettendo in coppa via giusto perché essa faceva amore con un certo Tonino, sto Tonino è venuto a sapere che s'hanno fatto un servizio, ha pigliato e abbandonato e tenne pure una figlia da questi due cornuti disgraziati che hanno fatto quella atrocità. Questa è una violentazione carnale, perché non ha denunciato? Ma i forze dell'ordine che ci stanno a fare? Tu dovevi denunciarla, allora ti ha fatto piacere pure a te, un manganiello napolitano o salernitano, un manganiello salernitano ti ha fatto piacere pure a te, ti mettere scuorna a faccia tua, tu li dovevi denunciare se eri una vera donna.
2: Dopo questa telefonata ricordatevi amici il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro Dauri, è l'899 48 46 10, ripeto, per parlare con me 899 48 46 10.
1: Prossima telefonata, pronto?
3: Sono sempre io, Marilena, sono io quella di prima.
1: Chi sei, scusa?
3: Marilena, quella che stava al telefono ora.
1: Sì, ma da dove chiami?
3: Da Secondigliano.
1: Allora, quanto sei nata?
3: 27 6 77.
1: Allora, sto aprendo

0: le carte. Chi c'è vicino a te?
1: No, ci sta una mia cognata.
0: Salvatore, chi è? Il tuo ragazzo?
1: Sì, mio ex ragazzo.
0: Ma perché ti sei lasciata?
1: No, l'ho lasciato io, perché dopo tanti anni non provavo più quello che provavo prima.
0: Hai fatto bene. Cioè, ti devo dire, se non provi, sei stata almeno una femmina. Una femmina. Ha detto, senti, Salvatore, io non provo più niente con te, finiamola. Sei stata una femmina.
1: No, ma cioè, è stata una cosa proprio... Cioè, io ho sempre rispetto per lui, però...
0: No, figlia mia, tu non vuoi bene più a questo.
1: Tu cosa, più o meno, cosa vedi tu, più o meno?
0: No, io vedo che tu è come se ripudiassi su Salvatore. Non lo ami più a livello sessuale.
1: Ah, sì, sì, è così. No, perché prima io ho pensato che comunque si è...
0: No, figlia mia, non dici mai stronzate.
1: No, io ti sto dicendo la verità, quale stronzate? Sto dicendo quello che pensi tu.
0: E ti sto dicendo, a livello sessuale...
1: Gennaro, vedi qualcosa nel mio futuro a livello...
0: Sì, un altro uomo.
1: Un altro uomo?
0: Sì.
1: Quando? Presto o lontano?
0: No, e questo non lo posso identificare subito. Comunque, io vedo che tu su Salvatore non lo ami più.
1: Sì, allora è proprio finita. Che poi sai che cosa è dopo tanti, ma tanti anni, capito?
0: Sì.
1: Non è che...
0: Ma perché non la... Cioè, perché...
1: Niente, perché un giorno, cioè no un giorno, già comunque stava sotto da parecchio, no? Mi sono accorta che non provavo più quello che provavo prima.
0: Ma lui fa,
1: mi sentivo spenta,
0: fa abuso,
1: capito?
0: Anche di spinelli?
1: No. Non è questo, infatti.
0: Ma io vedo un altro uomo per te. Tu ami, dimmi la verità, però essere femmina, non essere
1: sì,
0: come
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: non essere come che la cava.
1: No, non ti preoccupare, ho sentito.
0: Toglici una cosa.
1: Dimmi.
0: Tu... ho visto qua sulle mie carte.
1: Dimmi.
0: Che tu ami molto, per esempio, le persone, a primo impatto che le vedi, le ami tanto.
1: No, sì, sono una persona molto espansiva, subito...
0: Tu nella tua mente c'è un altro uomo.
1: Un altro uomo?
0: Sì. Lascio perdere a Salvatore perché tu non lo vuoi...
1: guarda, ti posso dire una cosa?
0: Tu lo vuoi bene, però non lo ami.
1: Sì, bravo, però il fatto di stare un altro uomo, no, te lo
0: no.
1: posso assicurare io.
0: Allora, non
1: magari capito. In futuro,
0: allora,
1: ma
0: posso,
1: non che io
0: posso
1: amo.
0: Ripetere
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che
1: sì.
0: ho detto?
1: Sì.
0: Allora, i testimoni sono dati ascoltatori. Ho detto,
1: dimmi.
0: Nella tua mente,
1: dimmi.
0: Tu pensi un'altra persona. Cioè, a te per esempio, quando vai a fare spesa, no?
1: Sì, sì.
0: Oppure scendi giù e vira un guaglione, dici maronna, ma quanto è bello che lo guaglione, tu mangi con l'occhio. Però un Salvatore narrazzava.
1: In che senso?
0: Che sessualmente.
1: Ah.
0: Oh, mi sto sbagliando.
1: Sì, ma lo so, ma se non
0: per te ci sarà un altro uomo.
1: Non si sa se è presto o lontano.
0: Tesoro, non è molto lontano.
1: Però quello che voglio dire io, no? Cioè, tu non è che lo vedi, che io già lo sto pensando. Tu dici in generale.
0: No, io non dico in generale. Io dico che tu...
1: In questo momento un'altra persona è in mente.
0: Non hai capito. Ho detto, dopo che la storia è terminata con il tuo ex, per te ci sarà un altro uomo.
1: Ah beh, questo penso che è normale, perché comunque...
0: Scusami, Antonio chi è?
1: Antonio?
0: Sì.
1: No, non conosco nessuno.
0: E allora
1: Antonio.
0: È probabile che si chiama Antonio.
1: No, perché, comunque non conosco nessun Antonio,
0: Lo so, ho detto è probabile che si chiamerà Antonio. Raffaele chi è Lello?
1: No, Lello era, cioè è il fratello del mio ragazzo.
0: Infatti.
1: Perché, come mai?
0: No, mi escono i nomi e io te li dico.
1: E le amiche, le vedi le amiche?
0: Certo, Maria chi è?
1: No, Maria no.
0: Marianna. Marianna, una cosa del genere.
1: Mi esce un
0: doppio nome, tipo Mariarca, Marianna, Maria Rosaria, un doppio nome. Però, tu ce la farai. Tu andrai avanti e sarai felice.
1: Va bene.
0: Un bacio a Secondigliano, so che state attraversando un periodo poco felice.
1: Un brutto periodo.
0: Mannaggia la miseria. Speriamo.
1: Comunque il fatto di quella ragazza di prima, comunque se cioè, non
0: No, a me dispiace. No, tu non hai capito niente. A me mi dispiace perché io non vorrei, appunto, deprezzare, però almeno che lei, cioè sei una persona tipo come a te, venne pigliata a due uomini e ci viene a fare un giro con lui e ti portiamo
1: non
0: coppa a scogliere,
1: ma io non ci andavo proprio,
0: no, ma non ci andavi, ma Roppi gli va a denunciare,
1: come, sì, è normale.
0: Auguri,
1: ciao Gennaro
0: Dauria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere.

0: 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Sono sempre io.
0: Allora,
1: Gennaro.
0: Sì. Allora, come vi chiamate voi? Scusatemi un attimo.
1: Anna.
0: Allora,
1: Anna
0: io...
1: D'Auria, forse il tuo cognome.
0: Non dite cognomi, signora, non dite cognomi. Allora, ascoltatemi un attimo. Allora, signora, Domenico? Suo marito abbiamo visto.
1: Sì. Sì.
0: Allora, io quello che vedo qua sulle carte è che ci sono persone che parlano sempre su di voi, parlano la famiglia di suo marito purtroppo.
1: Sì.
0: La famiglia, e voi lo sapete, ma pure la vostra un pochettino, Io devo essere onesto, signora, perché vedono le forze contrarie, allora parlo. Poi vedo che il guadagno è pochissimo, signora.
1: Sì, ma io sto lavorando anche io.
0: Lo so.
1: E non andiamo avanti.
0: Lo so. A me
1: perché
0: mi esce.
1: Perché l'euro comunque ci ha portato dei problemi e due stipendi sono minimi.
0: Non ce la fate.
1: Andiamo
0: infatti,
1: giusto. Gennà, non abbiamo schizzi in più.
0: Certo, perché mi esce proprio chiaro. Signora, ditemi una cosa, da quanto tempo siete sposati? Un 4 o 5 anni?
1: Sì, 5 anni a ottobre.
0: Signora, io vi do delle belle notizie perché voi migliorerete tantissimo, voi e vostro marito.
1: Grazie.
0: Signora, ditemi una cosa, attualmente, a parte i soldi che sono pochi, ma vedo anche una persona che non è stata tanto bene. Questa chi è? È una vostra figlia?
1: Sì, ho una bambina piccola.
0: Ha avuto una forte febbre, signora?
1: Sì.
0: E infatti vedo sensi di vomito, febbre, dolori allo stomaco.
1: Ma le ho avute anche io, ho avuto il virus per 10 giorni.
0: Mi dispiace, signora, perché vedevo persone che non stanno bene. Però ci sono delle belle notizie, le cose si riprenderanno, ringraziando a Dio, e le vostre situazioni andranno a migliorare, signora. Migliorare. Domenico...
1: Matrimonio,
0: signora, signora, il matrimonio andrà avanti. Signora, ma però voi dovete prendere le redini della vostra vita in mano. Cioè, non potete sempre fare gna gna gna gna, piangere, signora, perché voi più parlate e più peggiorate le cose. Che voglio dire? Voglio dire che voi, vostro marito, si deve far rispettare, sta vicino a voi vostro marito?
1: Sì.
0: Passatemelo un attimo.
2: Pronto?
0: È pronto, buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
0: Signor Domenico, voi vi dovete far rispettare un po' di più dalla vostra famiglia.
2: Lo so, quindi...
0: Ma no, voi siete un uomo, non siete... È chiaro, voi siete un uomo, vi dovete far rispettare un pochettino, signor Domenico.
2: Va bene.
0: L'essenza d'uomo è questo. Cioè, l'essenza dell'uomo, voi volete bene a vostra moglie.
2: Minimo.
0: E la vita è vostra.
2: Lo so.
0: Non la possono pilotare le altre persone.
2: No, ma le altre persone...
0: No, e qua la stanno pilotando, signora Domenico, perché tengono sempre da chiacchierare. Ma cosa ci hanno da dire contro sua moglie?
2: È l'invidia.
0: Perciò lei, da uomo, li deve mettere apposta.
2: Ma io già ho fatto parecchio casino...
0: Allora, il casino lo lasciamo fare ai bambini. Voi siete un uomo,
2: no.
0: Voi dovete parlare affermativamente. Andare da vostra mamma e dire: mamma, sorella mia bella, è meglio che facciate bravo, se non coppa a casa canna, ma venite più. E no. Questo vuol dire rispettare vostra moglie.
2: Ma quello c'è stato un periodo di tempo che non ci andavo e non ci sono andato.
0: Ma che tengono da dire? Scusatemi tanto.
2: Ma che ne so, sono invidiosi, dicono di tutto. Che mia moglie fa la vita, c'ha la mano.
0: Ma quanto mai, che lei è una povera Gesù Cristo, fa la vita.
2: Mettitela in capo a loro.
0: Ma quanto mai, che lei è una povera Gesù Cristo, veramente vostra moglie, che Anna è brava come veramente. Guardate, voi non trovate più una moglie così buona. Perché,
2: lo so, io perciò la voglio bene.
0: Perché tutti possiamo sbagliare. Vostra moglie ha avuto una brutta esperienza in passato con un uomo, ma che purtroppo quando uno è troppo bravo possono anche succedere queste cose. Però vi devo dire la verità, vostra moglie da quando ha conosciuto voi non vi ha tradito mai con nessuno.
2: Io ne ero sicuro.
0: No, e questo ve lo voglio dire. Anzi, vi voglio dire io una cosa a voi, pure voi avete avuto una brutta esperienza in passato. Però voi avete in cuti corna che la firma di prima, in passato. Io ci c'ho la verità.
2: Sì, quella di prima, sì.
0: L'avete in cuti corna, notte, mattina e giorno. Perché praticamente è successo. Quella perciò vi ha lasciato ed è finita la storia. Però quello che vi voglio dire, allora, voi a un lato avete sbagliato, hanno avuto brutte esperienze pure essa, allora i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Che in questa brutta esperienza che voi avete avuto, Dio ha voluto così, che mo vi unite sia voi che Anna, però i genitori sanno l'uananz, spazio, bruciano solo ossigeno contro di voi. Ma non è possibile. Lei si deve fare un po' più rispettare, signor Andò, o se no facciamo solo parole.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie, Gennaro.
0: Io da quanto tempo mi ascoltate?
2: Da sempre, da quando sono piccolo.
0: Allora io vi dedico questa bella canzone, con la speranza che non fate più parole.
3: Ci forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
4: Sì, pronto.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Da dove ci chiama, signora?
4: Agropoli.
0: Ah, che bel paese. Complimenti, molto bello Agropoli, eh?
4: Sì,
0: allora, la data di nascita già me l'avete data, vediamo un pochettino. Allora, Sagittario voi siete?
4: Sì.
0: Allora, Sagittario, vediamo un pochettino. Oh. Avete a che fare con, appunto, tanta buona roba da mangiare voi, eh? E anche da bere.
4: Abbastanza.
0: Avete un deposito?
4: Un
0: deposito alimentare.
4: Sì, deposito alimentare.
0: Sì. Luigi chi è, signora?
4: Mio marito.
0: Ma lei non lo sopporta proprio per il carattere, eh?
4: Per il carattere è vero, non lo sopporta.
0: È una bravissima persona, suo marito.
4: È un grande uomo.
0: È un grande lavoratore e un grande uomo.
4: Sì.
0: Però, signora, la cosa più strana, c'è un carattere curioso.
4: Molto.
0: Per esempio sulle cose che vi posso dire, per esempio sulle sciocchezze se la prende.
4: Sì,
0: invece sulle cose serie.
4: Bravo, bravissimo.
0: Signora, è la verità, mi creda.
4: È la verità, confermo.
0: Salvatore chi è, signora?
4: Salvatore.
0: Sì, qualcuno
4: è
0: che
4: il nostro collaboratore.
0: È qualcuno che lavora, io stavo dicendo. Signora, poi questo Giuseppe o Giovanni, chi è che mi esce qui nella cartomanzia?
4: Giuseppe o Giovanni.
0: Sì. E vedo anche una persona che non c'è più, mi dispiace, condoglianze. Sì.
4: Non c'è più. Che sarà il mio cuore.
0: Lo so, signora, lo porterete per sempre.
4: Infatti.
0: Da quanto tempo è deceduto?
4: Un anno.
0: Ma come, un infarto ha avuto, signora?
4: Un infarto ha avuto.
0: Gennaro D'Auria vale o non vale?
4: No, Alessandro.
0: No, ho detto Gennaro D'Auria vale o non vale? Io mi chiamo Gennaro.
4: Sei un grande Gennaro.
0: Signora, ma non è che ve lo dico perché voglio essere fatti complimenti.
4: No, allora io non ho la TV che prende lì da voi.
0: Sì.
4: Mi ha chiamato mia sorella che sta ad Ercolano.
0: Sì.
4: E mi ha detto chiama questo signore.
0: Grazie. Vi abbracciate vostra sorella.
4: Grazie.
0: Me l'abbracciate di cuore perché veramente hanno finalmente Napoli ha capito, ma c'è voluto signor per far capire a Napoli.
4: Io sono un'emigrata che sto ad Agropoli, ho sposato un agropolese.
0: Signora, vi posso dire una cosa, state nel paradiso, perché io amo Pestum, Agropoli,
4: sì.
0: Contursi Terme, sono zone, mi dovete credere, signora.
4: E quando è che venite a casa mia?
0: Amore mio, io domenica vado a Contursi Terme, domenica.
4: E quando è che vieni a casa mia?
0: Ma come no, ci mancherebbe altro. Fra un paio, due, tre settimane vedo se posso fare una scappata
4: allora,
0: ad Agropoli.
4: Io in privato
0: sapete, ad Agropoli sapete dove vado spesso.
4: Dove
0: non si può fare la pubblicità, quella però ce ne sta una sola.
4: Sì.
0: Siccome io sono un amante di Donna Summer e dei film anche dell'orrore, c'è ad Agropoli avete una bella cineteca.
4: È un grande amico mio e di mio marito, ce l'ha fatto da me.
0: Me lo salutate a lui e alla moglie che sta nel negozio.
4: Senz'altro.
0: Perché io so che lavorano tutte e due insieme.
4: Sì, lavorano tutte e due insieme.
0: La moglie è che abitano dietro al negozio, il lato di dietro.
4: Sì.
0: so anche dove abitano, vedete, come non vi dico bugie, stanno venendo da Santa come si chiama quella zona del mare là,
4: che Santa Maria di Castellabate,
0: sì, venendo da lassù per scendere Agropoli, stanno sulla destra.
4: Sì, e io sto un pochino a 50 metri su.
0: E allora se io parlo con questo della Cineteca, sicuramente
4: accompagna a casa mia.
0: Sicuramente vi vengo a trovare e vi porto pure dei buoni confetti, perché tengo dei confetti belli pieni di cioccolata che sta alla fine del mondo.
4: Sì.
0: Io esco pazzo per la cioccolata, poi la cosa che adoro di più, Maron, le lasagne. Voi parlate di alimenti, ma io sono stato su Colliano, provincia di Salerno.
4: Te la faccio io la lasagna.
0: Signora, c'è una pizzeria là sopra che tirò proprio un ruoto, come li chiamiamo noi, un ruoto, no? I lasagne, sì, con la legna di quercia.
4: I carciofi arrostiti ti faccio
0: Che cosa?
4: I carciofi arrostiti.
0: Bello. Grazie signora, grazie. Non parliamo più di queste cose.
4: Vediamo. Io prezzemo.
0: Madonna mia, è una cosa saporita. Io quando. Allora, io voglio mangiare poco ma bene, io l'ho detto. Purtroppo signora qua, poveri noi napoletani,
4: devo
0: perché purtroppo.
4: Il numero viene a mangiare a casa mia.
0: Un bacio, è gentilissima. Signora, vediamo un po'.
4: Voglio sapere un po'.
0: L'economia migliorerà.
4: Quando?
0: Migliorerà la vostra economia. Vedo dei buoni verso già signora all'inizio di giugno-luglio di quest'anno. Io non posso decifrare proprio il mese preciso, però posso dirvi una cosa, che vedo dei miglioramenti e dei cambiamenti anche.
4: Sì, radicali.
0: Sì, sì, sì, come allora mi esce la carta gialla, che vuol dire trionfo, vuol dire la carta più bella dello zodiaco.
4: Se no, mi devi dire una cosa.
0: Signora, cambierete attività.
4: Cambio attività.
0: Sì,
4: questo
0: perché
4: lo
0: siete
4: so.
0: Scocciate, scucciate e sfastriate.
4: Me ne so di fare.
0: Signora, voi andrete a migliorare. Parola d'onore di Gennaro D'Auria. Voi andrete
4: Gennaro
0: a migliorare.
4: Gennaro D'Auria, ti vengo a trovare dove si trovi.
0: Ogni tanto pregate l'angelo, appunto, l'angelo della fortuna, Ciciput, che è un angelo particolare, pregatelo. Io questo, figuratevi che il gruppo Elio e le storie tese, che ormai da molti anni su Radio DJ hanno fatto di carne e macelli con Gennaro D'Auria, però posso dire una cosa, ecco, mi hanno dedicato questo meraviglioso disco e io sono molto, devo dire la verità, sono contento perché Ciciput gira in tutto il mondo, l'angelo dei soldi, l'angelo della fortuna.
4: Indipendentemente dai soldi. Mi necessita una cosa in particolare.
0: Che cosa vi è capitato?
4: No, per mia figlia. Tengo la prima figlia mia grande.
0: Anna chi è, signora?
4: Anna?
0: Sì.
4: Mia cognata.
0: Allora, vediamo un pochettino. Vostra cognata Anna. Datemi un attimo la data di vostra figlia, un attimo in privato. Solo la data.
4: Allora.
0: Dite.
4: Allora, il 21-3.
0: Sì.
4: 90.
0: Va bene. Signora?
4: Sì.
0: Ok, ho passato di nuovo in diretta.
4: Sì.
0: Allora, è un po' sfortunatella questa qua,
4: Sì.
0: Ma ha avuto una delusione, è caduto un po' in depressione, signora?
4: No, è una ragazzina, Gennaro.
0: Ma la vedo troppo, vedo un problema in questa persona.
4: È
0: la vedo molto lenta, signora.
4: C'è un problema.
0: Sì, ma deve operarsi, deve fare qualche intervento?
4: Sì.
0: Signora, andrà benissimo.
4: Andrà benissimo.
0: Lo faccia fare, ho capito adesso.
4: Che
0: signora, signora, statemi a sentire. Quando ha avuto questa sfortuna, diciamo?
4: 2-3 anni fa. Allora,
0: è caduta, signora?
4: Non è caduta.
0: Come è stata la cosa? Spiegate un attimo, perché io vedo qua un intervento molto delicato, devi
4: molto
0: avere.
4: Molto delicato, sì.
0: È una parte molto delicata.
4: A schiena.
0: Lo so, signor, però vedete, tanti medici mi hanno detto non lo operiamo tenuto ancora perché può rimanere paralizzata.
4: Bravo.
0: Ma io pensavo che era pigliata una sciuliata, era caduta,
4: no,
0: insomma.
4: No, ha fatto lo sviluppo troppo in fretta.
0: Ah, perché ho visto che la vogliono operare.
4: La scoliosi aggravata tiene.
0: Signor, io ho visto questa operazione, di solito si fa quando uno cade, quando uno ha un incidente, e invece questa è una cosa proprio di natura.
4: È natura, sì.
0: Genna,
4: come va?
0: Signora, Io vi dico, questa è un'operazione molto delicata, sì, i medici però vi hanno assicurato che le cose sì. andavano bene.
4: Sì.
0: Ha detto, signor, non vi preoccupate, e signor, meglio dei medici nessuno lo può sapere.
4: È vero.
0: Io però le carte parlano di positività, sia nell'intervento, ne farò uno o due, signora, però vedo che la mano del Signore, di Gesù Cristo, perché io sono molto cattolico, viene prima Gesù Cristo e poi viene tutto il resto. Poi, la mano di Gesù Cristo scenderà sui medici e lavoreranno con la mano di Dio, non vi preoccupate. Signora, guai chi non ci fossero i medici.
4: È vero.
0: Guai
4: è
0: se vero. Non ci fossero i medici.
4: È vero.
0: Meglio che non faccio polemiche oggi, però penso che ci siamo capiti.
4: Tanto.
0: Signora, sei
4: un grande Gennaro.
0: Signora, io vi ringrazio.
4: In diretta te l'avrei detto anche fuori dalla diretta.
0: Signora, io vi ringrazio e vi voglio dedicare una grande canzone.
4: Grazie Gennaro, un bacio forte.
0: Buon ascolto, buona giornata e grazie mille.
4: Pure a voi.
0: Arrivederci. Allora, in questo momento sono ritornate le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Salve, buongiorno, buonasera, come voi volete.
4: Buongiorno.
0: Anzi, è meglio.
4: Ecco. Anna Maria da
0: allora. Battipaglia, benvenuta. Allora, vediamo un pochettino. Datemi un attimo la vostra data in privato, veloce, veloce. Allora, prego. Sì. Sì, va bene. Allora, ci siete?
4: Sì, ci sono.
0: Perfetto, eccoci qua. Vediamo un pochettino le cose come vanno. Mamma mia, mi esce la prima carta che mi esce, la morte.
4: La morte.
0: Voi avete perso vostro marito?
4: Sì.
0: Da quanto tempo, signora?
4: Sono un anno e tre mesi.
0: Un anno e tre mesi.
4: Sì.
0: Alessandro. Come il nome è Alessandro?
4: Sì.
0: Si chiama Lello Alessandro.
4: Alessandro.
0: Alessandro. Come è morto, signora?
4: Ha avuto un infarto.
0: Un infarto.
4: Sì.
0: Mi stia a sentire. È la cosa più dura di questo mondo quando si lascia il corpo. Noi abbiamo l'altra dimensione che è in parallela alla nostra.
4: Sì, è
0: in parallela. Allora, io quando mi concentro vedo tante di quelle cose sulle carte.
4: Sì.
0: E vi posso garantire una cosa molto particolare. Noi non dobbiamo mai piangere quando muore una persona. Lo so che è difficile.
4: È difficile.
0: È molto, ma molto difficile. Non dobbiamo però mai piangere, sapete perché? Perché i morti stanno nel buio e ci vedono a noi quando, per esempio, accendiamo una candela per loro. La candela è luce eterna. Quindi, quello che voglio dirvi è una cosa molto, molto importante. Quando noi accendiamo la candela e piangiamo, i morti, essendo che stanno nel buio, vedono chi accende la candela, vedono le nostre lacrime, e loro stanno malissimo se a noi ci vedono piangere. Quindi sapete che, non mi ricordo, mi pare in America, sapete che fanno quando una persona muore? Fanno la festa invece di fare il funerale. Cioè, il funerale lo fanno, però mangiano, bevono, si ubriacano, fanno tipo una festa. È assurdo. Perché si dice, quando muore qualcuno chiamiamo la banda musicale? Perché proprio per rompere questo vincolo fra la morte e la vita. Loro vogliono vederci, non ci vogliono vedere piangere, perché soffrono ancora di più, perché loro si allontanano da noi. Signora, guardi, io le dico, questo è molto duro, durissimo quello che lei ha subito, perché da poco sposati, signora?
4: No, non mi sono arrivata a sposare.
0: Non vi siete nemmeno riusciti a sposare.
4: No, mi dovevo sposare ad aprile dell'anno.
0: Parlate più vicino al telefono.
4: Mi dovevo sposare ad aprile dell'anno scorso, aprile, maggio.
0: Infatti, ed è successo questa cosa bruttissima. Allora, ogni sera pregate un pochettino anche gli angeli che ci aiutano tanto. L'angelo Cucubel, ecco, lo prega dalle 21 fino alle 22 di sera, un'oretta di preghiera ogni sera fa bene. E pregate con l'immaginetta di questo ragazzo che vi guarda dall'alto e vi vuole tanto bene. però le voglio dire una cosa, questo ragazzo che non c'è più, Alessandro, desidera che lei si sistemi, si sposi, si realizzi con un'altra persona. Sì, perché lui adesso è un'essenza spirituale e vuole che lei si deve realizzare, non vuole che lei rimanga così.
4: Io ho anche mio figlio, che piccolo.
0: Eh?
4: Io ho mio figlio, ho il bambino, cioè sì, figlio di Alessandro e mio.
0: Certo. Signora, signorina, lei si deve realizzare.
4: Sì.
0: Lei deve trovare un compagno che la vuole veramente bene. Come vi ha voluto bene Alessandro, perché lui adesso è un'essenza spirituale, non c'è più e non tornerà più. Un giorno vi rincontrerete, ma io sento proprio la presenza di questo Alessandro che dice falla realizzare, falla sistemare a questa ragazza. Signora, fatelo. Vi voglio dedicare un bel pezzo.
4: Devo dire la verità, io non me la sento.
0: Ma è chiaro, è fresco ancora, figlia mia, è fresco ancora, io capisco, è fresco ancora il dolore, però vedrai che le cose si aggiusteranno. Anche per te deve uscire il sole, non ti preoccupare. Ti dedico questa canzone, I ragazzi che si amano, con un buon augurio da Gennaro D'Auria, d'accordo?
4: Sì, senti, vorrei sapere pure un po' sul mio futuro.
0: Sì.
4: Sì. A livello economico per mio figlio, se mi fai una...
0: No, ma ho visto già qua sulle carte, purtroppo sì, dobbiamo accontentare un po' tutti, le tue cose andranno molto a migliorare. Poi magari mi richiamerai, perché devo dare spazio un po' a tutti, capisci? Sì, visto che è una diretta, quindi voglio dare spazio un po' a tutti quanti. Vabbè. Ti faccio tanti auguri, poi mi richiamerai, dai!
3: 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899-48-46-10. 899-48-46-10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899-48-46-10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Come vi chiamate?
5: Giustina.
0: Giustina, vediamo un pochettino. Giustina, cosa volete sapere, Giustina?
5: È un po' di tutto.
0: Un po' mischiato. Pasquale, suo marito, signora?
5: Sì, sì.
0: Vediamo un pochettino, vediamo un po'. Ma io vedo proprio problemi economici a non finire qua.
5: Sì.
0: Vedo proprio, i soldini sono proprio pochi pochi, però signora, lei mi ha detto una bugia, perché sta arrangiando in questo momento suo marito.
5: Ah, sì.
0: Non mi deve dire che...
5: Sono disoccupato, per dire dello Stato.
0: Sì. Carla chi è, signora?
5: Mia figlia.
0: Valeria chi è?
5: Mia figlia.
0: Signora, statemi a sentire, stanno studiando questi bimbi, avranno un ottimo futuro.
5: Sì.
0: Avranno un ottimo futuro. Voglio dirvi una cosa, vostro marito lavorerà, farà dei lavori socialmente utili,
5: sì,
0: e andrà a migliorare tantissimo, signora.
5: Speriamo.
0: Non vi preoccupate. Signora, sì, ditemi una cosa,
5: sì,
0: lo voglio sapere proprio a titolo di cortesia, ma Anna chi è che mi esce qua insistentemente su queste carte?
5: È mia cognata.
0: Ma vi ha dato un po' delle torture, vero?
5: Un poco.
0: Io dico parecchio, signora. Ma perché vogliamo mentire? L'eredità cosa c'entra?
5: No, lo so, è un poco, io ho detto per non dire tanto, comunque così è.
0: Signora, ci troviamo?
5: Sì.
0: Gennaro D'Auria vale o no?
5: Sì, sì, molto.
0: Signora, le cose si aggiusteranno, tantissimi auguri.
5: Va bene.
0: Buona giornata.
5: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci. Salve, buongiorno.
5: Ciao Gennaro.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, vediamo un po' che cosa esce. Voi da dove chiamate?
6: Da Ercolano.
0: Va bene, vediamo, alzate un po' la voce perché non vi sento bene, vediamo
6: sì,
0: un po', vediamo un po' che cosa mi esce per voi, concentrazione, fate un bel sospiro. e mi esce un altro morto qua, Giovanni. Chi è questo Giovanni? Era l'ex vostro marito?
6: Sì.
0: Ma com'è morto questo signore?
6: È un brutto male.
0: Che ha avuto, una leucemia, signora, o un tumore? Che cosa ha avuto?
6: È la stessa, cioè un tumore leucemico.
0: Madonna santa. Oggi tutti morti. Comunque voi avrete sicuro... Da quando è deceduto, signora, questo signore di nome Giovanni, vostro marito?
6: È il giugno l'anno scorso.
0: Vi ha lasciato. Dunque, però
6: io sono la zia pure di...
0: Però voglio domandarvi una cosa.
6: Sì.
0: Scusatemi un attimo. Vi ha lasciato anche dei figli, vedo.
6: Sì, sì.
0: Voi avete conosciuto un altro uomo, però avete simpatizzato. Purtroppo, ma io lo dico sempre che i morti,
6: sì,
0: quando una persona muore,
6: sì,
0: vuole poi la realizzazione del compagno o della compagna. Non è vero che i morti sono egoistici, dicono no, io me ne sono andato, tu devi rimanere là senza un compagno. No, i morti vogliono che lei conosca un'altra, cioè questo Giovanni che non c'è più, che era suo marito, desidera che lei abbia un altro compagno, perché parliamoci chiari, da soli non si può stare.
6: Ah sì? No, perché io penso sempre, chissà lui cosa...
0: No, la voce... Signora, guardate, però vi voglio dire una cosa. Mi scusi un attimo, voglio dire una cosa, signora Bella.
6: Sì?
0: Quest'uomo che voi state attualmente sposato.
6: Sì. Non proprio, insomma, c'è una situazione un poco...
0: Io vedo il matrimonio qua.
6: Sì, sì. Sì, è sposato, però ha una situazione un poco particolare.
0: Convive?
6: Sì, bravo.
0: Però signora, perché non costruite su terreno fertile? Ve lo dico proprio con amore. Perché non costruite su terreno fertile? Non togliete la felicità agli altri.
6: No, per l'amore.
0: Perché un domani vi verrà tolta anche a voi.
6: È vero, questo è vero. No, io volevo sapere da lei, che cosa ne pensava.
0: Io credo che questo signore qua, io credo che già ci abbia dei problemi. Problemi con il lavoro, problemi con quella che vive,
6: sì,
0: e con quella che convive, mi scusi,
6: sì,
0: e infatti si sta allontanando anche da voi,
6: sì,
0: cioè non so se voi l'avete notato sta cosa,
6: sì.
0: Ma fino a quando, amore mio, fino a quando potete andare avanti? Tu incontrerai un altro uomo e sarai molto felice, credi a Gennaro D'Avri che non dice bugie. Credimi, non tengo proprio niente. Io sono più di 25 anni. Tu da quanti anni mi ascolti?
6: Sono 20 anni.
0: Da 20 anni.
6: Sì.
0: Pensa che io ho iniziato nel lontano 1980, 90, 2000, sono 26 anni. Quindi pensa un pochettino. Ti voglio dire solo questo. Tu andrai avanti nei periodi estivi, di una festa, non so, che può essere Natale, che può essere Pasqua, che può essere qualsiasi festa, è Ferragosto, non lo so, io vedo un incontro galante e tu ti innamorerai follemente di una persona, ma questo succederà nel tempo, amore mio, non è questo il periodo.
6: Okay.
0: Questo signore ti sta dando delle delusioni, lui non si sa paro sa da spartere, a destra o a sinistra, non sa dove spartersi.
6: E infatti è incerto.
0: È incerto, e stammi a sentire, questo non lascerà la convivente. Amore, e poi sai che dice prima appiccica che tu ti fai cucchi succa, no? Il primo litigio che tu avrai, sai che cosa succede? Dice, era meglio che l'altra, per causa di te mi hai fatto appiccicare cucchista. Lasciamo perdere, tu devi coltivare su terra fertile, me lo prometti?
6: Sì, te lo prometto.
0: Un bacio. Ti voglio bene e buona giornata.
6: Sì, Gennaro, volevo chiedere solo una cosa.
0: Dobbiamo dare spazio pure agli altri, però.
6: Un minutino solo. Senti, ascolta, ma ci sarà un incontro con lui?
0: Sì, tu ti rincontrerai con questa persona. Però ti prego, fammi tesoro con le mie parole che ti ho detto. L'incontro io l'ho visto.
6: Va bene.
0: Auguri.
6: Ascoltami, tengo mia figlia.
0: Tesoro, dopo.
6: Sì, in privato, gentilmente.
0: No, dico dopo, mi deve chiamare se vuole sapere, perché dobbiamo dare spazio a tutti.
6: Va bene, ti
0: ringrazio. Un bacio.
3: Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. forza e coraggio che in questo momento le linee sono 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
2: Pronto.
3: Salve, buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Da dove chiamate?
0: Da Soria.
1: Allora, alzate la voce perché non vi sento bene. Alzate un po' il volume?
0: Sì, sì.
1: Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuol sapere, amore? Salute o affari?
0: Riguardi di questa...
1: Cosa vuol sapere? Mi rispondi un attimo.
0: Verso
1: signore?
0: Sì, sì.
1: Mi scusi, io non la sento bene. Può alzare un po' il volume?
0: Sì.
1: Allora, amore, salute...
0: Sì.
1: O affari?
0: No, amore.
1: Allora, sull'amore, vediamo un pochettino che mi esce. Vediamo un pochettino. Rosaria chi è? È questa ragazza?
0: Sì.
1: Che voi ci tenete moltissimo?
0: Sì.
1: Ma voi siete sposato però qua?
0: Sì, lo so.
1: Ma voi siete sposato, signore?
0: Sì, no.
1: Questa è una ragazza libera, voi siete sposato.
0: Lo so.
1: E no, cosa volete costruire?
0: No, non voglio costruire niente, verso di che...
1: Ma io, guardate, voi mi dovete credere. Sì. Voi non lo so se mi volete, cioè, mettere alla prova, oppure io so leggere veramente le carte.
0: Sì, lo so.
1: Io vi sto dicendo una cosa importante. Voi avete una moglie e dei figli che vi aspettano a casa tutte le sere. Perché ti guai a sta povera guaglione?
0: No, per amor di Dio. No, non devi pensare quello che sto dicendo. No. È solo per sapere che cosa, diciamo... si parlano bene di me, queste.
1: Sentite, io vi sono sincero, capisco che voi siete innamorato di questa ragazza, è inutile che ci prendiamo per i fondelli. Allora, se parla bene o parla male, questo a voi sicuramente non vi interessa. Io vedo che voi parlandoci a omma d'onora, almeno io spero che anche voi siete un omma d'onora. Voi per questa ragazza ci tenete, mi gioco tutto, voi per questa ragazza ci tenete e non bisogna negarlo, perché quando una cosa è vera è vera e un sentimento non si può reprimere. Però figlio mio, pensa a famiglia tua, pensa a moglie che non da mai ha misi corn e ti va bene e ti fa il tuo piatto pronto in coppa a tavola tutti i giorni a sera quando ti ritira a mangiò. Perciò voglia bene la tua famiglia. Io il consulto non te lo faccio, mi dispiace. Da uomo d'onore, ne guai a nessuno, sta pecciorella tenere una vita a Nanz e tenere una vita con una tomba. Auguri! Signori ascoltatori, allora, ritornano le linee libere. 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Pronto?
2: Sì.
1: Vi sento molto basso, potete gentilmente alzare un po' la vostra voce?
2: Sto in linea.
1: Sì, no, dico parlare un po' più vicino al telefono.
2: Ce l'ho proprio vicino.
1: Vi ringrazio di cuore.
2: Prego.
1: Allora, statemi a sentire. Sì. Voi che segno siete?
2: Leone, 2848, Leone.
1: 2848. Per lei ci sarà un nuovo lavoro.
2: Sì.
1: Lei prima faceva il barbiere?
2: Sì.
1: Da quanto tempo non fa più il barbiere?
2: Sono 6 anni.
1: Non vi sento più.
2: Sono sei anni.
1: Perché è finito questo lavoro, signore?
2: Per aiutare un pochettino tutti e per essere un pochettino brava.
1: Ma
2: ci ho trovato in situazione poco piacevole.
1: Una situazione poco piacevole. Immacolata chi è?
2: Sarebbe mia moglie.
1: Sua moglie, vediamo un po'. Vedo molto nervosismo fra voi e vostra moglie, ma come mai?
2: Ci sono poche separazioni con me.
1: Come?
2: C'è un po' di separazione per via legale.
1: Sì, ma vi state separando?
2: Siamo già separati e adesso siamo un'altra volta...
1: Insieme. Sì. Allora, voi ritornerete in grande stile con vostra moglie. Sì. Non finirà qui la storia. Deve continuare. In fondo, vostra moglie vi ha voluto tanto bene. Voi l'avete tradita. Perché l'avete tradita?
2: Perché già tradita? Perché la femmina non vi lascia.
1: Ma voi lo sapete che queste... Perciò vostra moglie allora ha ragione. Ma voi mi dovete dire una cosa, a chi è che non piacciono le donne? Però se voi avevate questa testa non vi sposavate proprio, stavate dalla mattina alla sera, no? Con Cleopatra, con Giovanna, con Maria e con Stefania. Cioè voi vi siete legato a un vincolo matrimoniale e non è certamente una cosa bella quello che fate.
2: Purtroppo dopo...
1: Voi siete un assetato di femmine, ma non è che ve ne accontentate. Voi in una giornata avete avuto 3 rapporti.
2: In una giornata, 3
1: ma rapporti. Sto sbagliando?
2: Signor Gennaro.
1: No, guardate, se sto dicendo stronzate, mi dovete svergognare.
2: No, no, io non è che...
1: Mi dovete dire, Gennaro, non è vero.
2: No, è vero quel che dite, non è che non è vero.
1: Ma voi avete avuto anche dei problemi alla gola? Dico alla gola, io parlo proprio alla respirazione, no, gola, no, naso, orecchio, queste cose qua.
2: Voce perché è proprio così.
1: Come?
2: Se parla a bassa voce, è proprio così la mia voce.
1: Ma potete alzarlo, parlare più vicino al telefono? Perché
2: ce l'ho proprio vicino.
1: Così, così, grazie, così. Pensate che è una bella donna che state baciando. Il telefono, pensate che è una bella donna. Però vi voglio dire una cosa, mo a parte gli scherzi, sua moglie non merita questo, eh? Perché vi ha voluto bene, la discussione vostra moglie, se vi ha alle volte diciamo un pochettino non trascurato, ha fatto delle discussioni con voi, è proprio perché è venuta a conoscenza di una donna. Voi siete stati proprio con una donna ucraina,
2: ma non con una
1: sola. L'Ucraina vanno fatte un po' campà, eh?
2: Vanno fatte un po' campà, ma pure l'italiano, pure italiano mi hanno fatto campare.
1: Hanno fatto respirare un po' l'anguilla, eh?
2: No, ma pure italiano mi hanno fatto...
1: Vabbè. Però, quello che dico io, pensate a vostra moglie, perché l'amore passa, quello che resta, guardate, nella vita una compagnia ci vuole, e alla fine queste donne che voi avete avuto rimarrà solo fumo. Fumo e nient'altro che fumo. Voi avete bisogno invece di una persona che veramente vi capisca, una persona che veramente vi accompagna nella vita. È meglio i accettiamo così che lasciami mogliere te. Guarda, non la trovo meglio che il. Auguri. Pronto?
3: Pronto.
1: Allora, vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Amore, è giusto sull'amore, vero?
3: Mm.
1: Allora, dimmi una cosa, ma tu hai tradito in passato tua moglie?
3: Come?
1: Perché l'hai tradita?
3: Non lo so, sì.
1: Tua moglie, Gina si chiama?
3: Gina.
1: Luigia.
3: Luigia.
1: Luigia.
3: Mm?
1: Perché l'hai tradita, scusa Carmine?
3: Lo so, ho sbagliato.
1: Ma non lo farei mai più, perché non se lo merita.
3: Lo so.
1: Non se lo merita. Lo so. Ma... questi momenti vengono forse perché, cioè, non sei contento con tua moglie, non sei felice di tua moglie, scusami.
3: No.
1: Non sei felice?
3: No.
1: Guarda, io ti voglio dire una cosa, tu stai in diretta, in diretta radiofonica.
3: No, io voglio stare in diretta. No.
1: Figlio mio, io te l'avevo detto che stavi in diretta,
3: no.
1: Però ti voglio dire una cosa, tu devi voler bene a tua moglie.
3: Lo so.
1: Non devi più commettere queste cose qua, sono cose sbagliate. Il bene di una moglie nessuno te lo può dare meglio di tua moglie, guarda, perché questo è tutto fumma, cioè queste persone spremono il limone e se ne vanno, riesci a capirlo? Tu stai in diretta radiofonica, lo stanno ascoltando tutti quanti, io ti voglio dire questo, tu non devi sbagliare più, d'accordo? Me lo prometti?
3: Te lo prometto.
1: Fai il bravo, auguri.
3: Ciao.
1: Usare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Voi chiamate?
4: Da Fragola.
1: Ditemi, cosa volete sapere in particolare?
4: No, un pochettino in generale.
1: Sì, vediamo un pochettino. Allora, Qui sulle mie carte fuoriesce che voi siete una persona molto amabile della famiglia, della serenità, delle cose belle della vita, ma all'improvviso è venuto un fulmine che vi ha colpito e purtroppo il lavoro è cessato.
4: Esatto.
1: Io vedo proprio dal giorno alla mattina.
4: Esatto.
1: Ma com'è successo?
4: Non lo so, Gennaro, la verità...
1: Voi portavate dei furgoni appunto particolari.
4: Sì.
1: Con del materiale raro.

0: che
1: ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu sai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu sai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauri è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro Dauria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauri è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, Non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album, appunto, dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo, appunto, all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire, appunto, se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album, appunto, dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo, appunto, all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899-4846-10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta.

Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899-4846-10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo

ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu sai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato, così disperando. Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu sai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco.

Io dico le verità. Gennaro Dauri è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei. Un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro Dauria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauri è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il
tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899-4846-10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile
mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro Dauria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere
se verrai accettata, non accettata. Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899-4846-10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899-4846-10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10.
Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata
per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo all'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album, appunto, dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui, l'unico, che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. È ormai affermato nell'album, appunto, dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare
dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare.

fare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto. Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro.
E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto. Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se
Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899-48-46-10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10.
Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico
che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo all'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è

niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora,
Non perdere tempo, alzati da quella poltrona.

e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album, appunto, dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi. C'era Wind 3 e tutto il resto. Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album, appunto, dei veggenti, no, dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato,
il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto
dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauri è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro Dauria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro Dauri è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere. Non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro Dauria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora,
Non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere, quindi non perdete tempo, l'899-48-46-10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899-48-46-10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale: è inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare, e vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro, di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito, 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato, chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind 3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria, solo verità, all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene, ciao Ciro.
E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate all'899 con una telefonata, saprete il vostro futuro di quello che accadrà. Quindi chiamatemi subito 899 48 46 10. Inoltre vi ricordo che se non siete abilitati, chiamate il vostro gestore e fatevi abilitare. Oggi è il 12 giugno 2026. Chiamatemi che sto in privato. Ma perché ti stai così disperando? Se la tua ragazza ti ha lasciato, il tuo ragazzo ti ha lasciato. Chiama Gennaro D'Auria con fiducia all'899 48 46 10. Fatti abilitare dalla linea che tu hai al gestore che tu usi, TIM, Vodafone, eccetera, eccetera, Wind3 e tutto il resto, Iliad e tutto quello che resta. Allora, non disperare, non piangere, perché la cartomanzia ti può sollevare e ti potrà dire appunto se tornerai oppure no con il tuo ragazzo. Oggi è il 12 giugno 2026, quindi chiamami subito, anche se hai problemi di salute, io ti posso indirizzare a posti buoni, dove ci sono professori adeguati. Se c'hai problemi lavorativi, chiama lo stesso. Hai fatto un concorso, vuoi sapere se verrai accettata, non accettata? Allora, non perdere tempo, alzati da quella poltrona e telefona subito a Gennaro D'Auria, che è il veggente di Napoli, colui l'unico che non vi chiederà un soldo, vi chiederà solamente una telefonata per sapere, perché voi volete sapere. Quindi non perdete tempo, l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è ormai affermato nell'album appunto dei veggenti, no dei maghi, perché i maghi sono quelli che fanno i giochi di prestigio. Io non faccio nessun gioco, io dico le verità. Gennaro D'Auria è solo verità all'899 48 46 10. Un saluto a tutti gli amici miei, un saluto in modo particolare voglio mandarlo appunto all'amico Ciro. Ciro, ti voglio bene. Ciao Ciro. E poi voglio dire un'altra cosa molto fondamentale. È inutile mortificarsi, ho questo problema, come devo fare? E vi mettete a piangere, non serve a niente. Quindi chiamate.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 22:02.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
2: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Ghielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
3: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure previste dal piano nazionale arbovirosi.
2: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura, che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
3: Dall'estero, il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
2: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Analismo Reset e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro.

0: D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
1: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
2: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air.

Let's go. Heat dance. La magia della musica top dance su RCS Network. Heat dance è un'esclusiva di Bombastic DJ, il numero uno della radio.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In Lombardia c'è un evento pronto a far venire i brividi a tutti gli amanti della natura. Vi sto parlando dell'apertura delle cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L'appuntamento è per sabato 13 giugno, quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente nascoste, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena 30 minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in Alto Val Seriana, a circa 1750 metri di quota, le cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d'acqua, un primato che le rende le più alte d'Italia e tra le più impressionanti d'Europa. Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della diga di Barbellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all'acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza. Ma non temete, perché se non riuscite a vedere le cascate sabato 13 avrete la possibilità di farlo in altre quattro occasioni. Particolarmente suggestivo sarà l'appuntamento dell'11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l'apertura serale, creando un'atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei successivi appuntamenti del 16 agosto, del 13 settembre e dell'11 ottobre, l'apertura sarà invece sempre dalle 11 alle 11:30. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse, è comunque possibile visitare l'area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno. Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta, immersi nella natura lombarda, è Valbondione, ultimo comune dell'Alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il rifugio Curò e all'osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all'apertura. Il trekking richiede circa un'ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un'alternativa molto panoramica è quella di utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata. Ed anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: non ci importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 23:02 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
2: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Ghelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
3: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure previste dal piano nazionale arbovirosi.
2: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
3: Dall'estero, il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
2: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Analismo Reset e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.

non fermarti mai. Muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli, diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti, sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli, l'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli, solo grandi successi.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Anthropic aggiorna la famiglia cloud con Opus 4.8, una versione in abbonamento del modello di intelligenza artificiale concepita per attività lunghe, coding e gestione di agenti software. Uno dei miglioramenti più importanti è la sua onestà, afferma Anthropic sul blog ufficiale, spiegando che i primi tester riferiscono che ha maggiori probabilità di segnalare incertezze sul suo lavoro e meno probabilità di fare affermazioni non supportate. La principale novità di Opus 4.8 riguarda il comportamento del modello nei compiti autonomi. È 4 volte meno incline rispetto al modello precedente a far passare un difetto nel codice senza segnalarlo. Da un lato c'è X, il social di Elon Musk, che permette solo agli abbonati di scrivere post più lunghi, e dall'altro il concorrente Blue Sky, che ha scelto una linea più aperta. Grazie al protocollo su cui si fonda, ora Blue Sky consente a chiunque di scrivere un articolo su siti di terze parti supportati e integrarlo all'interno della sua app come se fosse una funzionalità nativa del social. Finora, cliccando su un articolo pubblicato altrove, Blue Sky apriva una finestra del browser separata. È la stessa esperienza dei cosiddetti long form di X, accessibili però solo dopo aver sottoscritto un abbonamento a pagamento. Alla base della novità di Blue Sky c'è Standard Site, un protocollo open source progettato per la pubblicazione e la distribuzione di testi di lunga durata. Rilevamento automatico dei contenuti generati con intelligenza artificiale, con le etichette che li contraddistinguono, più visibili e semplificate. Sono le novità che lancia YouTube anche in Italia, a distanza di pochi giorni dall'espansione a tutti gli over 18 dello strumento Likeness ID, che aiuta a intercettare le somiglianze e quindi anche di fake. In un contesto in cui l'IA sta ampliando continuamente ciò che è possibile fare, l'obiettivo resta permettere ai creator utenti di accedere alle informazioni giuste in modo chiaro e immediato, spiega l'azienda in un blog post ufficiale. Nvidia entra nel mercato dei chip per PC col nuovo RTX Spark Superchip, che debutterà nei PC fissi e portatili delle principali marche dal prossimo autunno. Il superchip di Nvidia rappresenta una sfida diretta a gruppi come Intel, Qualcomm, AMD e Apple, aprendo una nuova linea di business per il colosso da 5,1 trilioni di dollari di capitalizzazione.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it.

0: novia a mí me gusta yo le, porque es buen mozo, porque es buen mozo, pero tiene una falta yo le.
1: Oh, ¡qué horror! Adesso basta, Tonia, non ne posso più. Eccola la mia salvezza, la grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante, con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: RCS Network ti invita al cinema per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
11: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Gelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
12: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure previste dal piano nazionale arbovirosi.
11: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura, che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
12: Dall'estero, il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
11: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Annalise Morissette e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
12: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
12: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
13: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
14: Network.
0: Passaparola.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Mark & Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo, con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui, che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2026, riaffermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn che Dito nella piaga ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Businessman, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica con la sua estetica pop, satirica e surreale. Dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Businessman. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michelin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa, inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni Ottanta in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michelin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore rotto invece è il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità di sparire nel proprio abisso. Con Cuore rotto Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attendevamo da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita di questa nuova canzone va a celebrare un periodo di forte nostalgia da parte dei fan della golden era dell'EDM. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?
2: Freeze! I'm

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riservo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente d'ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia, tra le più amate di sempre, avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: your husband is coming.
1: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è l'una e due minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
2: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Ghielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
3: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure previste dal Piano Nazionale Arbovirosi.
2: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura, che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
3: Dall'estero il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
2: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Analismo Reset e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord condizioni di tempo stabile in prevalenza soleggiato, con formazione di qualche sparuta nube pomeridiana in prossimità delle Alpi. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino, senza pioggia. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 25 e 30 gradi. A sud stabile e soleggiato, con qualche modesto addensamento su basso Tirreno e Appennino nel pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody. La più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80. Musica dal ritmo che travolge. Per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. On

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Piccola e automatica, la Toyota Aygo X è la scelta perfetta per chi cerca una city car comoda e a basso consumo. Il full hybrid permette all'auto di muoversi in elettrico a bassa velocità, l'ideale per spostarsi nel traffico e negli incroci. Un notevole punto a favore è la bassa media di consumo, con una media dichiarata di 3,7 litri per 100 km. Ottima anche la fornitura dei servizi di serie, tra cui cruise control, frenata automatica e telecamera posteriore. La nuova Peugeot 208 è disponibile sia nella sua versione a benzina, con un motore a 3 cilindri da 101 cavalli, che in quella mild hybrid con un termico da 101 o 136 cavalli, affiancato da un propulsore elettrico da 29 cavalli. A rendere affascinante la Peugeot 208 ci pensa il design sportivo coronato dalle luci a neon anteriori e posteriori che ricordano gli artigli di un leone. Internamente la dotazione tecnologica è avanzata, con uno schermo di 10 pollici al centro della plancia ed il cruscotto digitale di 10 pollici disponibile di serie su tutte le versioni, ad esclusione di quelle di base. Passiamo alle due ruote. Norton Max R209 cavalli di potenza su poco più di 200 kg di moto senza il pieno di benzina. Ma si sfida chiunque a lamentarsi dell'assenza di tiro agli alti con un valore di questo tipo dato dal V4 a 72 gradi a scoppi irregolari. Disponendo di 130 Nm di picco di coppia, con il 70% di essa disponibile da 5.000 giri minuto in su, la Norton Max R garantisce una spiccata reattività. Ducati Desert X, nuovo V2 da 890 cm3, il telaio monoscocca in alluminio, sospensioni Kib evolute, elettronica più completa e una posizione di guida più efficace in fuoristrada. Meno ruvida e più gestibile, mantiene ruote da 21 e 18 pollici, modalità Rally, Trip Master e una dotazione da viaggio. Su strada convince per equilibrio e fluidità, sullo sterrato appare più naturale, stretta e controllabile. Perde qualcosa in autonomia con il serbatoio sceso a 18 litri, ma guadagna in facilità, precisione e maturità. Chiudiamo con una curiosità: la Corea del Sud spera di tornare nel calendario di Formula 1 già nel 2028 con un gran premio che si correrebbe sulle strade di Incheon. Il circuito, i cui progetti sono stati svelati da poco, si estenderebbe per quasi 5 km tra le vie di questa importante città portuale, nota per ospitare il principale aeroporto del paese, a ovest della capitale Seoul. Ispirato ai circuiti cittadini di Singapore e Las Vegas, potrebbe attrarre 400.000 spettatori nel fine settimana, secondo i funzionari di Incheon che hanno presentato il progetto. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.com online.it.
2: Oye, amor.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un percorso espositivo che racconta le connessioni storiche e culturali nel Mediterraneo tra Cipro e l'Italia, con particolare attenzione alla Sicilia e alla Sardegna. Attraverso oggetti e materiali archeologici vengono esplorati i processi di scambio culturale, le rotte marittime e la trasmissione delle conoscenze, mettendo in luce dinamiche di interazione che fin dalle fasi più antiche hanno contribuito a definire l'orizzonte mediterraneo. Circa 120 oggetti che guidano il visitatore attraverso temi quali la vita quotidiana, le pratiche funerarie, l'arte, la mobilità, il progresso delle tecnologie e i processi di osmosi culturale. Il percorso è anche arricchito da installazioni multimediali che integrano il racconto archeologico, offrendo al visitatore la possibilità di esplorare le rotte, i paesaggi costieri e le relazioni tra territori e comunità. Cipro e Italia, identità culturali condivise all'alba della storia, a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 30 giugno. Ci spostiamo a Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher, un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. In mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher e tutti i capolavori in mostra presso il centro Altinate San Gaetano di Padova e anche in esperienza virtuale alla sala Ipogea del Museo Eremitani. E ora a Torino per un approfondimento sulla figura della regina Margherita di Savoia, prima sovrana d'Italia a 100 anni dalla sua scomparsa. Una mostra a dossier fatta di libri a stampa, documenti d'archivio, incisioni e fotografie per la maggior parte inedita, che testimonia la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica. Sono esposti anche doni preziosi provenienti da tutta Italia, a conferma della popolarità della regina e al contempo dell'affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle. Margherita, prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra biblioteca e Palazzo Reale a Torino presso i Musei Reali. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, I figli dell'istante di Edoardo Albinati. Sospesi in un eterno presente, i protagonisti di questo romanzo incarnano tutte le nostre contraddizioni, restituendoci come allo specchio il riflesso di ciò che non vogliamo vedere. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 2:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione. La difesa dovrebbe presentare istanza.
2: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Ghielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
3: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzani.